0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta...

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcalsquat.net.

0: Martedì 28 e mercoledì 29 luglio, alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resta.

Vai, morador! Muita calma!

0: Multitox.
1: Questo è il vaporizzatore mortale. No, vabbè.
2: Si vive male, pistorimi.
3: Multitox.
4: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiare un slice. Sono biscotti.
5: Attenzione, attenzione, che baffo.
6: Il famoso batterista che domani
7: comunque. Calm girl, I'm trying to get your pussy wet. Calm girl, I'm trying to get your pussy wet. Calm girl, I'm trying to get your pussy wet.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui ed

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squad.

0: Oh, ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti!
1: Che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org.

0: Martedì 28 e mercoledì 29 luglio, alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

0: Attenzione.
1: Capito.
2: 105 250.
3: Capito. E c'è una scritta sotto un circolino con su scritto 5.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Quella è la soglia. Scusa,
3: questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
4: www.blackout.org/

like that.

0: this one's a real danger.
1: Guardi, cretino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male. Faccio passare l'anima dei guai. Vado a porto, cacchio.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

Esteban.

0: the planet.
1: Man, what a champion.

0: Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa!
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

0: Multitox.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei vantaggiato, sei condiviso.
3: Multitox è bellissimo.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio Blackout.
1: Po, po, po, po.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'autoorganizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in piedi.

questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano, anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino, sparate fuori. Verso.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

0: Authority Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato, come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multitox.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

10:48 minuti. Check, check, check the mic. Si riaccendono i motori della console di Blackout. Riprendono le

il 346 66 73 263, per interventi in diretta lo 011 24 95 669. Un saluto a tutte le persone che fossero all'ascolto nonostante la presenza della bobina. Comunque niente male, tipo sto pezzone che ci stiamo ascoltando. Dark and cold. Bobina che, per allietare ancora di più questa mattinata, ha scelto di mandare un pezzo jungle prima dell'inizio di Bella come una prigione che brucia, tra una decina di minuti.

Intanto arrivano notizie di blocchi in valle. A quanto pare la statale d'Avenaus è occupata da forze dell'ordine. Cerchiamo di avere maggiori informazioni e ovviamente le rilanceremo sulle frequenze di blackout.

Buongiorno, buon lunedì mattina a tutte le amiche, gli amici e l'ascolto dei 105-250 di Blackout. Riprendono ufficialmente le dirette con Bello come una prigione che brucia, spazio dedicato alla controinformazione e alla critica radicale della società carceraria, della società della sorveglianza, delle tecnologie di manipolazione del consenso, delle condotte, delle tecnologie di automazione della letalità e della repressione. Un grande abbraccio, un grande saluto a chi si fa sentire al 346-6673-263. Un saluto speciale a chi non può farsi sentire, a tutte le persone rinchiuse in spazi o modalità di privazione della libertà. Vi preannuncio che il focus principale di questa puntata sarà su Israele, sulle sue reti di diplomazia tecno-militare industriale, ma anche sulle forme di operazioni coperte in parte da forme di interferenza con il consenso, il sentimento nei confronti del sionismo attraverso i social media, ma anche attraverso operazioni di intelligence vere e proprie, attraverso Black Cube, di cui avevamo già parlato alcuni mesi fa rispetto appunto all'interferenza con le elezioni in Slovenia, ma di cui cercheremo di delineare, diciamo, dei confini operativi un po' più estesi e anche la sua funzione.

Per interagire con queste e con le altre trasmissioni di Blackout, i contatti sono sempre gli stessi. Qualora non li aveste già salvati nella vostra rubrica cartacea o digitale, potete trovarli sul sito radioblackout.org insieme ai podcast delle varie trasmissioni. Altrimenti ve li ricordo subito: per SMS, WhatsApp, WhatsApp audio, Signal e Telegram il 346-66-73263, per interventi in diretta lo 011-2495-669. Bando alle ciance, iniziamo subito con i contenuti di questa puntata. Oggi ci concentreremo su Israele. Andiamo a parlare delle multiformi reti di potere sionista. Partiamo da quella spionistica che va oltre il Mossad, oltre lo Shin Bet, oltre le strutture cyber di raccolta dati. Torniamo sulla manipolazione diretta della politica da parte di una struttura di intelligence privata israeliana come Black Cube, supportandoci anche con un'analisi abbastanza approfondita pubblicata da Intelligence Online. Quindi andremo a vedere quanto recentemente emerso grazie al lavoro di The Middle East Eye sull'utilizzo di una vera e propria brigata di influencer stranieri arruolati da Israele per le proprie campagne di Infowar, di guerra di informazione. Tra l'altro la stessa testata Middle East Eye è appunto un sito di inchiesta e di approfondimento britannico che era stato coinvolto in un cyberattacco nel 2020, dove era emerso il ruolo di una compagnia israeliana, Candiru, che oltre a produrre spyware si occupa anche di attacchi informatici. Quindi nella terza parte di questo approfondimento sulle reti di potere e manipolazione del consenso israeliani, ma più in generale di diplomazia multiforme, torneremo su un tema già affrontato in passato, appunto come le reti di diplomazia militare industriale intessute da colossi israeliani come Elbit System o IAI, Israel Aerospace Industries, ma soprattutto su un fenomeno profondo come quanto stabilito in questi giorni con un avanzamento formale dell'integrazione militare tra Israele e Stati Uniti. A margine, ed è però un fenomeno che mi sembra essere strettamente connesso, potrebbe essere interessante anche considerare gli attriti per un altro grande evento, un altro grande fenomeno in quel quadrante che si definisce appunto Medio Oriente in chiave eurocentrica o Asia occidentale da quella prospettiva continentale, ovvero la questione del nucleare saudita, di questi accordi per l'arricchimento dell'uranio e lo sviluppo di un programma di nucleare civile per appunto l'Arabia Saudita, fenomeno che riguarda sicuramente la geopolitica, ma anche la geotecnologia, diciamo la geopolitica dell'intelligenza artificiale. Ma un pezzettino alla volta, iniziamo da Black Cube.

Black Cube è un servizio segreto privato israeliano. Abbiamo visto i mercenari della Wagner, della milizia Wagner russa, adesso ribattezzata con, tra l'altro, un nazistissimo nome come Africa Corp, ribattezzata dopo il declino letale del suo comandante Prigozhin. Abbiamo visto i contractors dell'americana Blackwater, adesso anche lei, tra l'altro, rinominata Academy. Abbiamo visto gli arruolamenti di personale privato in vari settori delle macchine belliche, dalla logistica ai servizi di sicurezza, guardie del corpo e via dicendo. Se si parla spesso in questi mesi dei mercenari nordcoreani tra le file russe, si citano meno spesso quelli colombiani e messicani tra le file ucraine. Tra l'altro sono emersi anche elementi dei cartelli messicani del narcotraffico inviati nelle brigate internazionali ucraine per apprendere tecniche avanzate di utilizzo di droni da riportare e riprodurre sul loro fronte interno. Insomma, diciamo che dai tempi dei Lanzichenecchi a quelli dei soldati di Ventura, alle agenzie di contractors, agli eserciti privati, ci sono diverse modalità di utilizzo non statale, di strutture non statali, ecco, per esercitare la letalità organizzata in scenari di guerra, tralasciando i proxy, ecco, e ci sono strutture non statali anche per esercitare conflitto, attacchi, mosse tattiche e strategiche all'interno della guerra di informazione, dello stesso funzionamento delle democrazie. In molti casi, tra l'altro, appunto, si definiscono agenzie esercito, agenzie non statali. La non statalità di queste strutture è nella maggior parte dei casi puramente formale. È funzionale operare in scenari dove non si vogliono impiegare eserciti o agenzie di intelligence vere e proprie, statali, per questioni di opportunità. Ecco, ma diciamo, è veramente difficile immaginare che queste strutture si muovano al di fuori degli interessi degli stati in cui sono basate, in cui sono state fondate. Comunque, per arrivare a Black Cube, è un servizio segreto privato che, come emerso appunto nelle elezioni di marzo 2026 in Slovenia, proietta in modo molto chiaro gli interessi sionisti con tutti i mezzi possibili, ma senza coinvolgere formalmente il Mossad, semplicemente ex agenti del Mossad.

Leggiamo quindi alcuni estratti da un'analisi pubblicata sul sito francese Intelligence Online a cura di Matt Bernardini e Michael Sweeney. Titolo: Black Cube's Cast of Handlers and Operatives, diciamo la squadra di handlers, quindi di supervisori, pianificatori e di agenti operativi di Black Cube. A lungo considerato una sorta di Mossad privato, Black Cube ha fornito scarse informazioni sui propri dipendenti, limitandosi a dichiarare che provengono prevalentemente dagli apparati statali israeliani. Uno specialista di cyber spyware, un ex lobbista politico e un ricercatore proveniente da un think tank figurano tra i collaboratori. Alcune fonti hanno confermato che i responsabili dei progetti più importanti di Black Cube sono ex funzionari dell'intelligence di grande esperienza, inclusi alcuni che hanno ricoperto ruoli di vertice nel governo israeliano. Vediamo quindi adesso alcuni brevi esempi di scenari all'interno dei quali opera questo servizio segreto privato israeliano. Nel 2019 un agente che si faceva chiamare Alexander tentò di reclutare un dirigente del settore comunicazione per un incarico legato alle elezioni presidenziali ucraine. Dichiarò al potenziale collaboratore di parlare russo e arabo, oltre inglese ed ebraico, di essersi occupato in passato della sicurezza personale durante la visita di Papa Giovanni Paolo II a Gerusalemme nel 2000. Quindi contatti con l'apparato elettorale che portò all'elezione di Zelensky nel 2019. C'è poi Shlomo Weingarten, la cui provenienza professionale non è del tutto chiara, che dimostra competenze di livello militare. Egli ha fatto parte del team di Black Cube attivo in America Latina nei primi anni 2000. Secondo alcune fonti ha contribuito a elaborare una campagna informativa per conto dell'ex presidente del Paraguay, Horacio Cartes. Nel 2022 è emerso che Weingarten è il proprietario di AH Global Technologies, un'azienda che offre sistemi di cyber intelligence di livello militare, inclusi spyware zero click. Questa azienda, AH Global Technologies, fa parte dell'AH Group, tra i cui clienti figura lo sceicco emiratino Sultan bin Faisal al-Qassimi. Nel 2025 Black Cube ha inviato Jorah Einland, capo del Consiglio per la Sicurezza Nazionale di Israele, a Lubiana per prendere di mira esponenti del partito Movimento per la Libertà, Zbigniew Svoboda, partito allora al governo, nell'ambito di un'operazione svoltasi poco prima delle elezioni nazionali slovene. Nello specifico per screditare il partito del premier uscente Robert Golob per le sue posizioni a favore della Palestina e favorire invece il candidato di estrema destra che potremmo definire trumpiana. Ricordiamo tra l'altro che è abbastanza arcinoto, ma lo ricordiamo lo stesso, che da decenni Israele supporta i movimenti di estrema destra europea in chiave islamofoba. Quindi questa rivista di analisi francese Intelligence Online è riuscita a identificare tre agenti di Black Cube e di conseguenza alcune operazioni in cui è stata coinvolta. Abbiamo visto appunto le elezioni presidenziali in Ucraina nel 2019, l'affare di difesa, diciamo, dell'ex presidente del Paraguay Horacio Cartes cercando di screditare le inchieste nei suoi confronti per corruzione, infine appunto le elezioni in Slovenia per tutelare appunto gli interessi israeliani e cercare di impedire la vittoria di un candidato considerato troppo filo palestinese. La sede di Black Cube si trova presso la Discount Tower nel centro di Tel Aviv, un edificio che ospita circa 80 dipendenti per piano. È emerso di recente che l'azienda ha iniziato ad affittare un secondo piano, fornendo così una generica indicazione sulle dimensioni del proprio organico. Ecco, una nota di sintonia, diciamo, di diversi attori dell'intelligence e in generale delle strutture
di diplomazia tecnologica israeliana, anche la società di cyber intelligence Paragon Solutions ha sede presso la Discount Tower. Paragon, per intenderci, è quella del software Graphite, trovato nei telefoni di giornalisti italiani invisi al governo Meloni per le inchieste su Gioventù Nazionale e membri di ONG. Ecco, ma oggi parliamo di Black Cube, e come vedremo le qualità dei dipendenti non riguardano solo gli aspetti più classici dello spionaggio, ma anche l'interferenza politica diretta. Proseguo con la lettura. Tuttavia, non tutti i referenti chiave di Black Cube sono ex agenti dell'intelligence. Un altro operatore coinvolto in Paraguay per screditare le indagini delle forze dell'ordine contro l'ex presidente è stato Gregory Halimi, un consulente aziendale franco-israeliano. Dal 2011 al 2014 Halimi ha ricoperto il ruolo di consulente per la diplomazia pubblica presso il Ministero degli Esteri israeliano a Londra. Successivamente, fino al 2016, ha lavorato come responsabile per i rapporti parlamentari con il gruppo di pressione filo-israeliano Labour Friends of Israel. Con Labour Friends of Israel, in scala più piccola, è comunque una struttura di pressione simile alla statunitense AIPAC, che vedremo in seguito, ma è soprattutto l'equivalente dell'italiana Sinistra per Israele di Emanuele Fiano. Quindi questo alto funzionario israeliano era, diciamo, il canale di collegamento tra il governo di Israele e Labour Friends of Israel, questa lobby filo-israeliana del Parlamento britannico, all'interno, diciamo, del partito Labour, del pseudo-centrosinistra. Labour Friends of Israel, che gode di canali di accesso ad alto livello all'interno del governo britannico. A titolo di esempio, il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham ha scelto James Purnell, ex presidente della lobby sionista Labour Friends of Israel, come proprio capo di gabinetto. Insomma, abbiamo visto come questa agenzia israeliana, formalmente privata, che arruola tanto ex agenti dei servizi segreti quanto funzionari aziendali, figure con accessi politici ad altissimi livelli, ecco come tutto questo componga una rete di pressione e di interferenza diretta. Una rete che può sussurrare nell'orecchio di un ministro o può produrre, come è avvenuto in Slovenia, falsi dossier per screditare politici, o come è avvenuto in Paraguay, falsi dossier per screditare chi indaga contro politici a loro affini. Piccola pausa musicale, poi andremo a vedere come si stanno muovendo le operazioni militari sioniste all'interno, appunto, dell'infowar che si combatte, della guerra di informazione che si combatte in quel campo, che sono i social media. Prima cerchiamo però magari di avere qualche aggiornamento dalla valle, vediamo se è possibile. Intanto ci ascoltiamo un po' di musica. E nello specifico ci ascoltiamo dei Modest Mouse, Drama Mine.

0: siamo, dovremmo essere in collegamento con una redattrice di Radio Breakout dalla Valle. Ci senti?
1: Ci sento.
0: Perfetto, ok. Allora, sono arrivate un paio di informazioni rispetto a blocchi, filtri, dispositivi delle forze dell'ordine per fermare chi sta uscendo dal campeggio. Puoi aggiornarci in merito?
1: Sì, questa mattina, diciamo circa da un'ora e mezza, sono scesi con diverse macchine della Digos e camionette per formare un posto di blocco subito qua all'uscita della strada da Venaus, oltre il checkpoint dei passeggeri per effettuare identificazione a tappeto. Quindi in questo momento hanno fermato una prima navetta che era partita dal festival per portare le persone a Susa e hanno iniziato da lì, e poi a questo punto la gente sta iniziando a muoversi a piedi, quindi man mano appunto stanno continuando a defluire, perché chiaramente era ora anche di ripartire. Quello che stanno facendo per ora è soltanto identificazione, qualche perquisizione a campione, ma nulla di più. E quindi niente, tecnicamente la situazione è questa.
0: Quindi non stanno perquisendo tutte le persone che fermano, ma stanno fermando tutte le persone che cercano di muoversi.
1: Esatto.
0: Ok, e più o meno che volumi di persone ci sono ancora al campeggio? E quante stanno...
1: Si parla di qualche, forse un migliaio, qualcosa del genere, e niente, quindi adesso ci sono già qualche centinaio di persone che tra la navetta e quelle che hanno iniziato a scendere a piedi man mano stanno venendo fermate, identificate, e poi ripartono.
0: Beh, uno screening di massa forse senza precedenti
1: sull'altra strada. Sì, questa cosa qua diciamo che è abbastanza inedita, va abbastanza in continuità con quello che abbiamo visto anche nei giorni precedenti all'inizio del festival e in generale in tutte le giornate, diciamo c'era un'attenzione particolare nel voler cercare di appunto fare identificazioni e fermi a tappeto. Questa cosa l'abbiamo visto nei giorni precedenti, nonostante appunto si siano messi particolarmente di impegno. Chiaramente non ha impedito l'afflusso di centinaia di persone, di migliaia di persone a queste tre giornate. Quello che mi viene da aggiungere è che è abbastanza evidente il nesso con diciamo una prova di pressione anche a seguito della grande giornata di manifestazione di sabato. Quindi insomma è un modo anche per loro per fare vedere che comunque ci sono e che fanno il loro lavoro, ecco.
0: Sì, sì, mettere delle toppe abbastanza cosmetiche all'interno degli strappi nelle loro fila. Ok. Senti, se ci sono altri aggiornamenti, ovviamente i microfoni della radio sono a vostra disposizione.
1: Certo.
0: Ok.
1: Per ora appunto è tranquillo, però appunto teniamoci in contatto.
0: Dai, un abbraccio.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Mille, ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao.

Rioscilliamo da questa parentesi della valle verso gli approfondimenti su Israele, le sue reti di potere, diplomazia industriale, tecnomilitare, manipolazione del consenso. Siamo partiti osservando le operazioni dell'agenzia di intelligence privata israeliana Black Cube, privata quanto vogliono, ma evidentemente funzionale a proiettare gli interessi sionisti attraverso operazioni illecite documentate tra Sud America, Ucraina e Europa. Operazioni che sia nel caso paraguayano sia in quello sloveno hanno coinvolto la produzione e la diffusione di materiale compromettente, artefatto falso manipolazione dell'opinione pubblica tramite quotidiani, media mainstream. Ora vediamo come gli interessi sionisti si muovono sui social media. Questo grazie a un'inchiesta di The Middle East Eye, testata britannica online, che come dicevamo in apertura nel 2020 è stata anche coinvolta in un'operazione di cyberattacco da parte dell'azienda israeliana Candiru. Leggiamo alcuni estratti di questa inchiesta che potete trovare integralmente su themiddleeasteye.net per capire la scala, le modalità e anche alcuni aspetti grotteschi della guerra di informazione sionista. Israele ha quadruplicato il proprio budget per le pubbliche relazioni, portandolo a 730 milioni di dollari per il 2026 e starebbe pagando influencer fino a 7.000 dollari per un singolo post al fine di pubblicare contenuti filosionisti. Analisti hanno però riportato come questo investimento senza precedenti di Israele in propaganda sui social media non stia però riuscendo a invertire il crollo del sostegno al paese nel mondo occidentale, in particolare tra le giovani generazioni. Insomma, non bastano influencer per far dimenticare un genocidio in corso, ecco, potremmo sintetizzare. Un sondaggio del Pew Research Center condotto a marzo 2026 ha rilevato che la maggioranza dell'opinione pubblica statunitense, il 60%, incluso il 57% degli elettori repubblicani e l'84% di quelli democratici sotto i 50 anni, ha un'opinione negativa nei confronti di Israele. Eppure, ricordiamolo, e ne parleremo anche in seguito, AIPAC è l'American Israel Public Affairs Committee, e tra le principali lobby che sostengono le campagne elettorali e quindi che un lobby che arruola di fatto centinaia di politici e legislatori in entrambi gli schieramenti, ciò nonostante non si riesce ad arruolare l'elettorato. Questo calo appunto del consenso nei confronti dello Stato ebraico è dovuto in parte al crescente numero di giovani che per informarsi preferiscono i social media ai media tradizionali, i quali si mostrano sproporzionatamente a favore di Israele. E tra l'altro, nonostante i social media siano con all'interno dei propri board, con all'interno dei propri uffici per la moderazione dei contenuti, con schiacciante presenza appunto sionista, sia all'interno dei board aziendali, sia all'interno appunto di questi nuclei specifici per la moderazione, quindi la censura, l'invisibilizzazione dei contenuti. E proprio per contrastare questa tendenza, la tendenza appunto di un sentimento negativo sui social nei confronti di Israele, a marzo 2026 i legislatori israeliani hanno approvato un budget record di 730 milioni di dollari per la diplomazia pubblica, nota con il termine ebraico Hasbara, una cifra quasi 5 volte superiore al budget dell'anno precedente, che era già 20 volte superiore rispetto ai livelli precedenti il 7 ottobre 2023. Inoltre, nel settembre 2025, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato diversi influencer statunitensi a New York per coinvolgerli nella diffusione di messaggi filo-israeliani negli Stati Uniti.
Durante l'incontro Netanyahu ha sottolineato l'importanza del loro ruolo, affermando: dobbiamo combattere con armi adatte ai campi di battaglia in cui siamo impegnati e più importanti si trovano sui social media. Netanyahu ha aggiunto che l'accordo, che ha visto coinvolto il miliardario americano Larry Ellison insieme ad altri imprenditori filo-israeliani, era mirato ad acquisire le attività di TikTok negli Stati Uniti e rappresenterebbe l'acquisizione più importante in corso al momento. Acquisizione che viene definita appunto da parte di Israele, cioè Netanyahu citava l'acquisizione di TikTok come un'acquisizione sionista. E in effetti è così, perché Larry Ellison non è un miliardario qualunque. È proprietario di Oracle, fondatore e proprietario di Oracle, colosso informatico e colosso della sorveglianza digitale, azienda nata sotto impulso dei finanziamenti della CIA per sviluppare database relazionali, quindi che mettessero in relazione diverse informazioni degli eventi schedati, delle persone schedate all'interno appunto dei set di dati della CIA. Questo nei primi anni 70. Larry Ellison è un ebreo newyorkese fervente sionista che insieme a suo figlio David Ellison, altra figura apicale all'interno dell'economia dell'informazione statunitense, perché è CEO di Paramount e di Skydance, quindi di due grandi conglomerati mediatici e di produzioni cinematografiche. Ecco, insieme padre e figlio Ellison stanno cercando di comprare e porre sotto il proprio controllo tutti i principali network televisivi statunitensi. Quindi non solo TikTok, che si aggiungerebbe a una galassia di social media già schierati, come tutti quelli del gruppo Meta, come X di Elon Musk e via dicendo, ma anche prendere i network televisivi tra cui quelli considerati, diciamo, liberal come CNN. Nell'ambito della sua campagna di propaganda, continuiamo con la lettura, Israele ha fatto ricorso a operazioni segrete di pubbliche relazioni e ha ingaggiato società specializzate per gestire reti di influencer retribuiti, secondo un piano denominato in codice Progetto Esther. Secondo documenti depositati ai sensi del Foreign Agents Registration Act, quindi il registro di attori stranieri che operano per i propri interessi sul territorio statunitense, Israele ha pagato agli influencer fino a $7,000 per singolo post sui social media, operando tramite la società appaltatrice Bridges Partner. Quest'ultima ha collaborato con un'agenzia pubblicitaria globale, la Habas Media Group Germany. Questa azienda, Havas, ha inoltre siglato un contratto da $15 milioni con Clock Tower X, la società di Brad Parscale, ex responsabile della campagna elettorale di Trump, che è emerso di recente essere la mente dietro una campagna sui social media volta ad attaccare per conto di Israele l'accordo sul cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Cioè, rendiamoci conto del cortocircuito di potere, che è abbastanza interessante, a parte il fatto che cessate il fuoco siglati da Trump, dal governo Trump, sono abbastanza spesso riconducibili a interessi personali e non prettamente militari. Pensiamo al cessate il fuoco in vista dei mondiali di calcio, per esempio, e soprattutto poi per tutte quelle forme di insider trading, di speculazione specifica che abbiamo visto all'opera in queste settimane, in questi mesi. Nello specifico, quello che è avvenuto però è che una persona che ha collaborato con la responsabile della campagna elettorale di Trump viene poi utilizzato da un'azienda che proietta interessi sionisti per promuovere una campagna sui social media per criticare le operazioni del governo Trump in merito all'accordo di cessate il fuoco con l'Iran. Stravagante.
A metà luglio 2026 il Time Magazine ha rivelato che tramite chat di gruppo private agli influencer coinvolti nella campagna venivano fornite indicazioni sul linguaggio da utilizzare per i post su piattaforme social come X, Instagram e TikTok, con compensi fino a $4,250 per singolo post. Quindi tra i $4,000 e $7,000 per post. Parallelamente, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, un gruppo denominato Show Faith by Works, mostra la fede attraverso le opere, potremmo penso tradurlo, ha depositato documenti che prevedono una spesa superiore ai $3,000,000 per promuovere messaggi a sostegno di Israele tra i fedeli delle mega chiese e gli studenti dei college cristiani. Il gruppo ha inoltre proposto di coinvolgere chiese, pastori e influencer cristiani sui social media per raggiungere un pubblico di 4 milioni di persone nel sud-ovest degli Stati Uniti. Con l'attenzione verso i cristiani e gli evangelici, soprattutto del southwest degli Stati Uniti, era già emersa alcuni mesi fa, sempre grazie appunto alla consultabilità di questi registri, FARA, Foreign Agents Registration Act, i registri in cui devono appunto palesarsi gli attori esteri stranieri che agiscono appunto su territorio statunitense, non attori dei servizi segreti, attori che però agiscono per interessi di paesi terzi. Grazie appunto a questi registri sono emersi molti di questi fenomeni, e il fatto è che negli Stati Uniti sia il lobbying sia queste forme di interferenze possono emergere. In Italia, in Europa, questo non emerge, lavora allo stesso modo, ma lavora su un piano invisibile. Un ulteriore spaccato della strategia alla base della macchina della propaganda Hasbara è emerso ad aprile, quando Ella Kinnan, ex capitano dell'intelligence militare israeliana, ha rivelato durante una conferenza a New York di avere collaborato con 60.000 influencer in tutto il mondo per sostenere la narrazione a favore di Israele dopo il 7 ottobre 2023. Ella Kinnan, fondatrice dell'organizzazione Bright Mind, Mente Luminosa, nata per contrastare la disinformazione su Israele, ha affermato che i contenuti della sua rete di influencer, in gran parte prodotti appositamente per influencer non ebrei, hanno generato quasi 3 miliardi di visualizzazioni sulle piattaforme di social media. Ha inoltre dichiarato di essere stata lei stessa ad aver coniato Hamas e l'ISIS, slogan successivamente adottato da leader mondiali, tra cui l'ex presidente statunitense Joe Biden. Con magari questa Bright Mind, questa organizzazione per contrastare la disinformazione su Israele, figure come appunto l'ex capitano dell'intelligence militare israeliana Ella Kinnan, sono stesse figure dietro a teorie del complotto virali come Pallywood e Gazawood. Non so se vi siete mai imbattute su appunto pagine che rilanciano queste teorie del complotto tese a produrre la messa in dubbio delle immagini di vittime palestinesi smaciullate, sostenendo che siano set cinematografici. Pallywood, Gazawood usano spesso spezzoni di veri film di finzione girati per esempio in Libano nel decennio precedente, accoppiate immagini reali per generare un distacco di massa dalla realtà, una crisi del dato di realtà nell'osservazione di un genocidio. Cioè, pensiamo quanto sono raffinati questi mostri. Il Ministero degli Esteri israeliano ha inoltre avviato un'iniziativa per finanziare un viaggio in Israele destinato a influencer sui social media legati al movimento MAGA. Il Ministero ha stanziato $86,000 per il contratto con l'organizzazione no profit Israel 365 allo scopo di portare nel paese 16 influencer statunitensi under 30 e incoraggiarli a diffondere messaggi in linea con le posizioni del governo israeliano presso le loro vaste platee di giovani cristiani conservatori.
E qua entriamo nella parte forse più grottesca. Parallelamente, l'influencer di destra statunitense Clavicular è finito recentemente al centro delle polemiche per una sua visita in Israele, apparentemente volta a scagionarsi dalle accuse di antisemitismo dopo essere apparso in un video insieme, tra gli altri, all'autoproclamato misogino Andrew Tate arrestato per stupro, traffico sessuale e vario altro su mandato britannico proprio nelle ultime settimane, e al nazionalista bianco Nick Fuentes mentre cantava il brano Heil Hitler di Kanye West. Quindi invitano Clavicular, questo influencer, in Israele. Ecco la qualità umana selezionata. Clavicular, il cui vero nome è Braden Eric Peters, è una figura di spicco del movimento Looks Maxing, una sottocultura maschile online incentrata sulla ricerca estrema dell'attrattiva fisica. Non è proprio solo una sottocultura maschile, è una sottocultura incel, è una sottocultura di una sottocultura, sarebbe importante specificare. Quelli che promuovono appunto il farsi punture di testosterone, farsi plastiche ossee agli zigomi e via dicendo. Questa pratica si chiama Looks Maxing. Nel corso della visita celebrata come Israel Maxing dalla testata di destra filo-israeliana The Free Press, questo influencer Clavicular è apparso ubriaco in una diretta streaming accanto a Shira Brown, soldatessa in servizio presso l'unità di propaganda dell'esercito israeliano, chiedendole se avrebbe ricevuto questi $7,000 che gli erano stati promessi. Insomma, un fallimento. Anche la stessa ufficiale soldatessa Shira Brown è stata rimossa dal suo incarico e le è stato impedito di fare la coordinatrice dei social media per IDF. Comunque non è andata bene, anche Clavicular non è stato apprezzato dal pubblico israeliano, non ha funzionato neanche questa mossa. Sentiamo un'ultima voce, quella di Rachel Lester, ex portavoce dell'esercito israeliano che ha trascorso 4 anni nella sezione internazionale dell'unità portavoce occupandosi della creazione di contenuti per i social media, che ha dichiarato alla testata americana The Media Line che Israele non può vincere la battaglia online contro il sentimento anti-israeliano perché i nostri nemici sono troppo abili nel manipolare le emozioni del mondo. E poi aggiunge che l'unità portavoce è suddivisa in 3 sezioni, media in lingua, contenuti in lingua ebraica, contenuti e media internazionali e contenuti e media in lingua araba. La sezione internazionale ha cercato di convincere il mondo che Hamas non ha a cuore i civili palestinesi di Gaza, questo come loro principale obiettivo. E Rachel Lester ha affermato di cercare sempre di realizzare video sull'argomento preferito della gente, ovvero i civili di Gaza, concentrandosi su come questa orribile guerra stesse colpendo gli innocenti civili di Gaza. Questi video ottenevano i risultati migliori, aggiunto, perché la comunità internazionale non nutre molta simpatia per Israele. In una recente intervista sul quotidiano israeliano Inet, sempre Rachel Lester ha dichiarato che la sfida più grande che dobbiamo affrontare è che non si può davvero competere con le immagini di bambini morti. Ed ecco per cui poi nascono campagne di propaganda e di teoria del complotto come Gazawood e Pallywood, per stabilire che quei bambini sono finti, non sono morti. Rendiamoci conto del distacco dalla realtà che producono però queste campagne, visto che migliaia di persone ci credono. Comunque direi che con questa affermazione la più grande sfida che dobbiamo affrontare è che non si può davvero competere con le immagini di bambini morti, dichiarata da un ufficiale portavoce dell'esercito israeliano addetta alla comunicazione e alla manipolazione del consenso. Direi di fermarci a questa quantificazione del potere mediatico della morte di bambini, sufficiente per capire, diciamo, l'orizzonte etico del sionismo.

pausa musicale, un ringraziamento a chi si fa sentire al 346 66 73 263. Ringrazio per le cronache rispetto alle visite di Meloni e Piantedosi in Val di Susa dopo gli assalti ai cantieri. E adesso invece, per quanti all'ascolto apprezzano la jungle, FFF, Future is Made, nuova uscita di questo storico producer.

E giusto per prendere ancora un po' di respiro, finire una sigaretta e allietare le orecchie, gli amici from Bristol, ci ascoltiamo What Brings Us Together di Banshee. Buon ascolto.

0: tanto.
1: Wow. Ok, problemi con il cavo del microfono. Stavo dicendo che arriva un messaggio molto interessante al 346-6673-263 riguardante appunto gli argomenti che abbiamo trattato fin qui in questo approfondimento sulle reti di interferenza con i processi democratici da parte dell'entità sionista attraverso strutture di intelligence privata come Black Cube, attraverso reti di manipolazione del consenso sui social media con 730 milioni di dollari di investimento, fallimentare peraltro, perché nonostante probabilmente qualche margine di interferenza, il genocidio in diretta più mediatizzato nella storia dell'umanità parla da sé. Messaggio che fa riferimento a quanto citavo rispetto alla normalizzazione di fatto di milizie private, di milizie che operano per proiettare interessi degli stati che ospitano questi gruppi industriali e che sono un fenomeno relativamente nuovo rispetto alla formalizzazione di strutture come Wagner e Blackwater, nuovo comunque di qualche decennio oramai. Messaggio che ci dice però come negli anni 70 potevi trovare mercenari sulle ultime pagine delle riviste borghesi nella sezione annunci AAA, ad esempio referenziatissimo Congo, Guinea, Indonesia, Giordania, soldato di Ventura, fittasi 200 RND al giorno, 200 rand, la valuta sudafricana, immagino, vitto, alloggio più spese, le armi ce le metto io, chiedete al bar di Avio, Gunter o Benoit o Mario. Sì, negli Stati Uniti c'era anche questa rivista che mi è capitato di sfogliare, che si chiamava proprio Soldier of Fortune, Soldati di Ventura, in cui oltre a pubblicare pubblicità, diciamo, recensioni, ecco, di armi, coltelli, dispositivi di protezione, c'era appunto la parte di annunci per ingaggiare queste figure. Grazie per questo messaggio. Comunque, quello di cui stavamo riflettendo riguarda la normalizzazione di operazioni di interferenza all'interno dei processi democratici, già di per sé ovviamente interferiti da varie relazioni di forza interne, pensiamo semplicemente ai conglomerati mediatici, al potere che hanno, così come di operazioni di manipolazione del consenso, pensiamo a quanto esplicitamente dichiarato dallo Special Operation Command statunitense nella sua lista di desideri per il 2026, cui richiedeva lo sviluppo e l'acquisizione di sciami, di chatbot e intelligenze artificiali agentiche da dispiegare sui social media per produrre interazioni. Quindi non solo trolls che pubblicano contenuti passivi, ma chatbot in grado di interagire con gli utenti, AI agents in grado di produrre finte ricerche di finte università che sostengano determinate tesi. Sciami appunto di motori linguistici e intelligenze artificiali in grado di produrre varie operazioni multidominio, aprire siti internet, acquisire spazi online, produrre ricerche, via dicendo, per esempio screditare figure scomode o per plasmare l'opinione pubblica. Questo dichiarato ufficialmente, dichiarato dal SOCOM, lo Special Operation Command statunitense, così come nei quotidiani israeliani, tutto questo rientra in una cornice più estesa, la normalizzazione di questi fenomeni, diciamo, rientra in una cornice più estesa che penso si possa leggere come una progressiva riscrittura dell'ordine mondiale e la sua riplasmazione attorno a imperi tecnologici. Imperi tecnologici che sono sia sovrani sia territori da conquistare. Questa è una dimensione duplice di questi contesti. Arriva ancora un messaggio che ci dice: quello che non riesco a capire è come e perché in Europa sia gli israeliani che i russi lavorino per gruppi neonazisti, cioè diciamo promuovano gruppi neonazisti. Neonazisti più in generale di estrema destra. Questo è un fenomeno oramai emerso e analizzato in più occasioni. I motivi sono diversi, diciamo. Gli israeliani lavorano soprattutto nel coccolare movimenti di estrema destra in chiave islamofoba e quindi promuovere sentimenti di ostilità verso le minoranze arabe e islamiche. I russi lavorano più che altro per una disarticolazione dell'Unione Europea. Molti di questi movimenti sono anti-europeisti e quindi lavorano per appunto un indebolimento dell'Europa, che è la stessa funzione poi di Cambridge Analytica. L'abbiamo vista emergere con Brexit, l'abbiamo vista finanziare, promuovere, diciamo, più che finanziare, le campagne online di Le Pen, di Vox e via dicendo, tutta l'internazionale nera che ruota attorno a Steve Bannon. Sia gli Stati Uniti sia i russi hanno come obiettivo un indebolimento dell'Unione Europea, quindi penso questi siano, diciamo, i motivi più semplici da identificare per rispondere a questa domanda su perché israeliani e russi lavorano per gruppi neonazisti. Andiamo adesso invece a osservare l'integrazione militare, tecnomilitare tra Stati Uniti e Israele. Un altro passaggio importante nel consolidamento del dominio globale sionista, nell'egemonia sionista, riguarda le reti di diplomazia tecnomilitare. Nelle ultime settimane stanno venendo stretti accordi tra un colosso dell'industria bellica israeliana come Elbit System e l'industria di armamenti emiratina degli Emirati Arabi Uniti, Edge Group. Edge Group è una giovane industria militare degli Emirati Arabi Uniti con un focus specifico su sistemi d'arma autonomi, oltre che su tecnologie repressive, per esempio munizionamenti cosiddetti less lethal, meno letali. Edge Group ha acquisito la brasiliana Condor, che produce proprio questi munizionamenti, per intenderci. Ecco, adesso Edge Group e Elbit System si stanno accordando per un trasferimento di tecnologie e quindi arrivare a coprodurre i droni Hermes di Elbit con funzioni di signal intelligence, di sorveglianza dei segnali. Quasi contemporaneamente un altro colosso israeliano, IAI, Israeli Aerospace Industries, ha siglato una partnership con l'americana Paladin AI. Vi leggo alcuni estratti dal Jerusalem Post. Paladin AI e Israel Aerospace Industries hanno siglato una partnership strategica per la produzione, l'integrazione e la commercializzazione dei sistemi di munizioni circuitanti, così definiti le loitering munitions, droni kamikaze per intenderci, quelli che sorvolano un quadrante e a un certo punto identificano il bersaglio e precipitano per distruggerlo. In base all'accordo, Paladin AI adatterà i sistemi ai requisiti operativi statunitensi e ne produrrà componenti e sottosistemi a livello nazionale, assumendo così il ruolo di produttore e integratore locale di tali sistemi. L'accordo riguarda i sistemi Harpy, Harop e Mini Harpy di Israel Aerospace Industries. Sono progettati per la ricerca e l'ingaggio autonomo di bersagli ostili, quindi killer robots sostanzialmente. Nello specifico sono droni per la distruzione di postazioni radar, lanciamissili, nodi di comando e controllo, centri di comando. Uno di questi, Harpy, può essere lanciato senza informazioni preliminari sulla posizione del bersaglio, si sostiene, offrendo così flessibilità agli operatori. Tanto poi c'è sempre la modalità Ndokoyo-Koyo, tanto cara sia a IDF che all'esercito statunitense. Comunque, Paladine AI, come dice il nome, è una giovane azienda di intelligenza artificiale militare statunitense che sta, tra l'altro, strappando contratti al Pentagono per software riguardanti l'utilizzo di sistemi d'arma autonomi in modalità sciame, multidominio. Quindi sciami di droni autonomi. Multidominio nel senso aria, terra, mare, tutto questo controllato con un'interfaccia satellitare. Paladine ha avviato i lavori per un progetto da 4,2 milioni di dollari con lo US Air Force, volto a estendere la piattaforma di autonomia Swarm OS, sistema operativo Sciame, ed estenderla allo spazio, consentendo ai satelliti di operare in sinergia con droni, navi e sistemi terrestri autonomi all'interno di una cornice di intelligenza artificiale condivisa. Ecco, al di là di questi programmi di integrazione specifici, quelli tra l'israeliana Elbit e la emiratina Edge Group, quelli tra l'israeliana Israel Aerospace Industries e la statunitense Paladine AI, ecco, al di là di questi programmi il quadro generale è ancora più rilevante. Perché da articoli del 23 luglio 2026 si apprende che il Parlamento statunitense a maggioranza repubblicana ha approvato un enorme pacchetto di spese militari da 1.150 miliardi di dollari, il grosso per portare avanti la guerra contro l'Iran, ma nella sezione 219 di questo pacchetto di finanziamenti, di questo, diciamo, dirottamento di voci di bilancio, nella sezione 219 si impone al segretario della difesa, anche se Pete Hegseth sappiamo si vuole far chiamare segretario della guerra, gli impone di designare un agente esecutivo del Pentagono incaricato di supervisionare l'iniziativa di cooperazione tecnologica nel settore della difesa tra Stati Uniti e Israele. Tale funzionario coordinerebbe le attività bilaterali di ricerca, sviluppo, sperimentazione, valutazione e cooperazione industriale nell'ambito della difesa. L'accordo di bilancio include diverse disposizioni che stanziano 750 milioni di dollari per progetti militari congiunti tra Stati Uniti e Israele. Rispetto a questo, il commento più esaustivo ce lo fornisce l'AIPAC, la American Israel Public Affairs Committee, la lobby sionista che controlla di fatto buona parte dei legislatori americani di entrambi gli schieramenti politici, visto che gli paga le campagne elettorali. Di questi 750 milioni di dollari, come ci racconta AIPAC, i fondi comprendono 500 milioni di dollari per la difesa missilistica, 100 milioni per sistemi di contrasto ai droni, 100 milioni per operazioni nel sottosuolo e 50 milioni per tecnologie emergenti. Il provvedimento proroga inoltre l'autorizzazione per le scorte di riserva bellica di materiale militare destinato a Israele. Prosegue l'AIPAC: accogliamo con favore l'inserimento di una nuova disposizione che contribuirà a garantire la sicurezza dell'America e a rafforzare le nostre capacità strategiche. L'iniziativa di cooperazione tecnologica per la difesa tra Stati Uniti e Israele. Tale misura autorizza il Pentagono a collaborare ancora più strettamente con Israele negli ambiti strategici che definiranno la guerra del XXI secolo, assicurando alle truppe americane un vantaggio superiore rispetto ai nostri avversari. Ma anche in questo caso, da queste dichiarazioni di AIPAC, mi pare che in qualche modo si formalizzi un processo in corso già da tempo. Cioè, nel senso che se fino a qualche decennio fa Israele era funzionale o quantomeno veniva rappresentato come funzionale alla proiezione geopolitica degli interessi statunitensi in quel quadrante, ora gli Stati Uniti sono sempre più evidentemente uno strumento di Israele. Come in parte abbiamo visto anche in questo lungo approfondimento, questo processo di transizione di ruoli, ecco, è la sedimentazione di interventi molto diversi tra di loro, ma sicuramente i gruppi di lobbying come AIPAC o su scala diversa, abbiamo visto Labour Friends of Israel in UK o Sinistra per Israele in Italia all'interno del PD, questi gruppi operano un ruolo davvero cruciale nell'allineamento degli interessi e nella israelificazione delle democrazie occidentali. Così come a queste integrazioni tecniche all'interno di programmi militari congiunti o anche solo di sistemi d'arma, e per esempio anche Leonardo stringe partnership sia con Elbit sia con Israeli Aerospace Industries, a queste integrazioni tecnologiche corrispondono integrazioni strategiche e geopolitiche, e le aziende israeliane del settore tessono accordi con tutti i pezzi di mondo che intendono in qualche modo arruolare all'interno del network sionista, dall'India al Perù. Ecco, diciamo che affrontare questi processi di integrazione in modo assolutamente acritico, come sta avvenendo, è normale che Leonardo stringa accordi con Elbit, è normale che lo stesso avvenga per tutte le principali aziende del settore bellico europeo. Ecco, diciamo che questi processi di integrazione sono l'opposto delle politiche di isolamento e di boicottaggio che andrebbero normalmente applicate a uno stato geneticamente genocidario sottoposto a indagine e condanne all'interno della Corte Penale Internazionale, che infatti sta venendo smantellata ufficialmente dagli Stati Uniti e da Israele, uno stato fondato sull'apartheid e sullo sterminio. Eppure, appunto, si consolidano le sue reti diplomatiche, si entra all'interno del network sionista attraverso anche queste forme di diplomazia tecnomilitare.

pausa musicale, poi andiamo a vedere un'altra forma interessante di legami internazionali all'interno di quel quadrante, l'accordo sul nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita, che ovviamente c'entra in modo prepotente anche con i cosiddetti accordi di Abramo sulla normalizzazione delle relazioni tra monarchie del Golfo e Israele. Ci ascoltiamo intanto Tristesse Fantasmée di Potocnik.

0: Marion.
1: Eccoci qua, finiscono le musiche nella playlist. Brutta playlist. Sei incazzata. Andiamo a parlare di nucleare saudita. Nella scorsa settimana si sono registrati due accordi fondamentali per la ridefinizione del cosiddetto Medio Oriente o Asia occidentale, che dir si voglia. Come abbiamo visto, un ulteriore e radicale passaggio formale di integrazione militare, tecnomilitare tra Stati Uniti e Israele, insieme a questo accordo sul nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita, fuori da ogni cornice di diciamo, strumenti di supervisione internazionale. Il 23 luglio 2026 il segretario all'energia degli Stati Uniti Chris Wright e il ministro dell'energia saudita Abdulaziz bin Salman hanno firmato formalmente questo accordo con garanzie bilaterali formali contro la proliferazione nucleare, come dichiarato dal segretario per l'energia statunitense. Questi accordi riflettono l'impegno condiviso dei nostri due paesi a rafforzare le relazioni commerciali tra Stati Uniti e Arabia Saudita, portando prosperità in patria e sicurezza ai nostri alleati all'estero. Possiamo assicurare che questi accordi rispettano i più alti standard di sicurezza nucleare e di non proliferazione, facendo affidamento sulla migliore tecnologia nucleare e sui migliori scienziati al mondo, proposti e progettati proprio qui negli Stati Uniti. Questo accordo dovrebbe avere, diciamo, una durata di 30 anni e, appunto, come dichiarato, prevede l'utilizzo di tecnologia statunitense per lo sviluppo di questo programma. Quindi, diciamo, è un do ut des. C'è sempre una dimensione di business molto forte, se non preponderante, anche a discapito di interessi geopolitici. Infatti, per esempio, Israele non sembrava felicissimo di questo accordo. Ma l'aspetto più interessante di questa apertura allo sviluppo di un programma di nucleare civile saudita sostenuto dagli Stati Uniti, l'aspetto più interessante è che non è previsto il vincolo rispetto al protocollo aggiuntivo dell'Agenzia Internazionale per l'Agenzia Atomica, la AIEA, che comporterebbe ispezioni e un maggior livello di monitoraggio. Quindi si fa la guerra all'Iran per una minaccia nucleare usata come pretesto, soprattutto nel momento in cui la classe politico-religiosa militare precedente aveva siglato accordi per consentire le ispezioni internazionali della IAEA e soprattutto l'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei aveva emanato una fatwa contro le armi atomiche. Ma invece si consente qualcosa di molto diverso ai sauditi. Al di là di osservare come l'accordo bilaterale con i sauditi, diciamo, oltre alla corruzione diretta di Trump e della sua famiglia con regali, affari multimiliardari con Kushner e Witkoff e via dicendo, tutto questo contrasti enormemente con l'iter iraniano. Possiamo ipotizzare che, oltre al potenziale profilo bellico geopolitico, quindi il poter consentire prima o poi all'Arabia Saudita di diventare potenza nucleare, che è la parte che dà molto fastidio a Israele, che vuole restare l'unica potenza nucleare, seppur celata, criptopotenza nucleare. È possibile ipotizzare che ci sia anche un profilo geotecnologico? Nel senso, lo sviluppo di programmi di cosiddetto nucleare civile è sempre più strettamente connesso alla realizzazione di data center e alla proliferazione, all'adesione ai modelli del tecnocapitalismo energivoro dell'intelligenza artificiale statunitense, specifico statunitense, perché ci sono anche modelli di intelligenza artificiale meno energivori, ecco. Adesso c'è tutta la questione della cosiddetta distillazione dei modelli statunitensi da parte di quelli cinesi, ma non apriamo questa parentesi. La questione è che questo accordo avviene lungo una traiettoria intrapresa quantomeno da qualche anno dall'Arabia Saudita con programmi come HUMAIN, HUMAIN, e in generale l'infrastrutturazione di enormi data center in Arabia Saudita con contratti milionari con aziende americane come Nvidia. Questo perché l'Arabia Saudita si candida a diventare un polo di scala globale dell'intelligenza artificiale. Quindi penso che ci siano quantomeno questi due aspetti da tenere in considerazione. Da un lato la fuoriuscita dai programmi di controllo della IEA, che mi sembra veramente, mentre si sta facendo una guerra all'Iran contro un'ipotetica minaccia di proliferazione del nucleare bellico, si consenta a un'altra potenza della zona di portare avanti dei propri programmi senza nessuna supervisione se non una stretta di mano con il segretario dell'energia statunitense. Ci pensiamo noi, non vi preoccupate, stai sereno, fidate. Dall'altro, appunto, il fatto che, a prescindere da questa minaccia e da questa anomalia, c'è il fatto che l'Arabia Saudita ha bisogno di nucleare anche, appunto, perché si sta candidando a diventare polo di scala globale dell'intelligenza artificiale.

Intanto arrivano alcuni messaggi. Il primo che ci dice: cioè, fai proliferare il nucleare dicendo che non lo fai proliferare. Sì, esattamente, è abbastanza questa la dimensione. L'altro che ci rimanda a la passerella di Piantedosi e Giorgia Meloni all'interno dei cantieri TAV in Val di Susa, atterrati all'aeroporto di Caselle, e il movimento verso la Val di Susa in elicottero ad attendere il capo della polizia insieme al questore di Torino.

Tanto rispetto ad aggiornamenti della valle, gli ultimi che ci sono arrivati riguardavano questo blocco delle forze dell'ordine all'uscita da Venaus, sostanzialmente fermando tutti i veicoli, compresi i pulmini che portano alla stazione, facendo perquisizioni a campione. Ecco che la concomitanza con la visita di Meloni e Piantedosi ci restituisce anche la dimensione appunto spettacolare, teatrale anche di questa operazione, con appunto il fermo e l'identificazione di migliaia di persone, almeno un migliaio di persone che stanno uscendo dal campeggio in questa lunga mattina.

prima di passare, concluso questo lunghissimo capitolo sulle reti diplomatiche tecnomilitari israeliane, sulle operazioni di manipolazione del consenso e di interferenza con le democrazie europee, non solo, attraverso Black Cube, questa agenzia di intelligence privata israeliana, attraverso campagne multimilionarie sui social media, passiamo al capitolo sorveglianza, andando a vedere una notizia interessante che arriva dagli Stati Uniti, che riguarda un meccanismo, diciamo, di autodifesa informatica, di autodistruzione dei contenuti, diciamo, su un telefono, e come questo stia venendo sanzionato per la prima volta. Poi, se ci sarà ancora tempo, un articoletto che avrei voluto leggere già qualche settimana fa sulla normalizzazione dei quadrupedi robot, dei robot applicati alla repressione nei mondiali di calcio statunitensi. Intanto ci ascoltiamo Color of the Moment di Big Blood.

Apriamo il capitolo sorveglianza, ma soprattutto quello autodifesa digitale in questo caso. Andiamo negli Stati Uniti, primo caso noto, quantomeno, che emerge dagli Stati Uniti in cui un cittadino americano è stato incriminato per l'utilizzo di una cosiddetta duress password, password da coercizione, cioè password da utilizzare in caso di tentativi di accesso coercitivo ai dati sul proprio dispositivo. Cos'è successo? È successo che Samuel Tunick, residente ad Atlanta, è sotto accusa, formalmente sotto accusa, non capisco esattamente per quale capo di imputazione. Dovranno dargli probabilmente manipolazione del proprio materiale informatico, rifiuto cedere il proprio dispositivo, non lo so. Di fatto, cosa è successo? Ha fornito agli agenti frontalieri del Customs and Border Protection, del CBP, quando gli hanno chiesto di consegnargli il telefonino, lui gli ha fornito una password duress, appunto, che descrivevamo prima, che ha cancellato tutti i dati del suo telefono. Questa è una funzionalità integrata quantomeno in un sistema operativo che si chiama Graphene OS, sistema operativo che lavora su dispositivi Android, incentrato appunto su privacy e autodifesa digitale. Cosa succede? L'inserimento del codice di coercizione di questa appunto duress password avvia un ripristino completo delle impostazioni di fabbrica, quindi la cancellazione di tutti i dati. Beh, se le forze di polizia ti prendono il telefono e insistono per chiedergli la password, basta dargliela. Ovviamente basta però non confondersi tra il proprio PIN di sblocco consueto e quello anticoercizione, perché altrimenti ci si brucia tutti i dati sul telefono involontariamente. Questo episodio è avvenuto nel gennaio 2025 all'aeroporto di Atlanta. Gli agenti hanno preteso di accedere appunto al telefono di Samuel Tunick senza un mandato, sostenendo che sostanzialmente non fosse ancora entrato negli Stati Uniti e quindi potessero chiederglielo senza un mandato, perché era all'interno del limbo aeroportuale. Solo che appunto lui gli ha dato il codice e il telefono ha cancellato autonomamente tutti i dati. Samuel Tunick dice che gli agenti gli abbiano richiesto il telefono per cercare eventuali immagini pedopornografiche, ma che secondo lui la causa fosse invece la sua militanza all'interno del movimento Defend the Forest contro Cop City ad Atlanta, appunto. Appunto, Tunick si è dichiarato non colpevole, i suoi legali sostengono che il sequestro sia stato illegittimo e che gli agenti stessero indagando sul suo attivismo contro Cop City, contro il progetto Cop City, di questo mega simulacro di città per l'addestramento di operazioni controinsurrezionali soprattutto. Sperimentazioni di tecnologie repressive. Ecco, comunque diciamo che questo caso è importante perché per la prima volta una forma di autodifesa digitale, per la prima volta per quanto ne possiamo sapere, magari invece sono altri casi, questo è emerso, per forme di autodifesa digitale si può venire imputati. E anche questo strano limbo, diciamo, delle frontiere statunitensi, abbiamo già visto come ICE sia progressivamente diventata non solo più una, diciamo, agenzia di ICE, in generale DHS, di rastrellamento e deportazione e impedimento all'accesso per persone, ma anche di impedimento, di blocco alla frontiera, di varco per le idee che non possono entrare negli Stati Uniti.

Ancora aggiornamenti dalla valle. Movimento Notav chiama conferenza stampa alle 14.30 al presidio di Venaus. Allora, io non sarò più ai microfoni a quell'ora. Sarebbe interessante rilanciare dallo studio mobile in bobina in diretta la conferenza stampa del Movimento Notav a Venaus.

ascoltiamo ancora un po' di musica prima di passare all'ultimo argomento di questa puntata di Bello come una prigione che brucia, ultima puntata prima di un paio di settimane di pausa. Ci ascoltiamo di Bruno Pernadas, Problem Number 6.

Intanto, rispetto all'ultimo approfondimento, quello sull'autodifesa digitale e sull'utilizzo di Graphene OS per cancellare i dati fornendo una password specifica quando vengono sequestrati i telefonini, ci viene detto non è la prima volta, se non erro hanno inguaiato gente sia in Francia che in Inghilterra perché usavano Tor e mail criptate. Diciamo che quantomeno per il caso inglese, che conosco un po' meglio, c'è una differenza semplicemente perché in quel caso c'erano altri capi di imputazione e l'utilizzo di Tor e mail criptate servivano a corroborare il profilo criminale dell'individuo. In questo caso è proprio l'agire una forma diretta sul campo di distruzione di materiale informatico, ma appunto sarebbe interessante approfondire quali saranno i capi d'accusa, quali siano i capi d'accusa contro questo compagno attivo nella mobilitazione contro Cop City. Intanto, in attesa di aggiornamenti dalla valle, ricordiamo c'è questa serie di fermi, o meglio di identificazioni e perquisizioni a campione nei confronti delle persone che stanno lasciando il campeggio di Venaus. Vi leggo un messaggio che sta circolando: raggiungiamo il presidio di Venaus, non lasciamo da solo il festival Alta Felicità dove le persone stanno ancora smontando le tende e le strutture, invitiamo tutte e tutti a raggiungere il presidio di Venaus il prima possibile, nel primo pomeriggio è convocata anche la conferenza stampa. Dalle prime ore di questa mattina un massiccio dispositivo di forze dell'ordine ha istituito due posti di blocco sulle strade di accesso a Venaus. Le persone vengono identificate prima di poter proseguire sia a bordo dei propri mezzi sia mentre si spostano a piedi. È evidente che questa sia una chiara prova di forza della questura di Torino e del governo a seguito della manifestazione, della grande manifestazione di sabato scorso, della straordinaria partecipazione al festival. Sembra addirittura, e lo possiamo confermare, che Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi stiano arrivando in elicottero al cantiere di Chiomonte. Ovviamente l'invito per chiunque fosse all'ascolto e avesse maggiori aggiornamenti, informazioni rispetto a quanto sta avvenendo in valle, a rigirarli in radio.

12:51 minuti. Direi di rimandare a questo punto ad altra occasione la lettura di questo articolo sulla normalizzazione dei quadrupedi robotici per automatizzare la repressione, partendo da uno sguardo su quanto avvenuto nei mondiali di calcio americani. Lasciamo spazio a eventuali aggiornamenti dalla valle. Ascoltiamo ancora un po' di musica, Slang con Lofer.

Allora, rispetto a quanto sta avvenendo in valle, diciamo che tutte le strade che collegano Venaus sono presidiate da blocchi delle forze dell'ordine, Digos, che ferma, identifica, in alcuni casi perquisisce, smonta anche le macchine. Dichiarazioni di Meloni in visita insieme a Piantedosi, al capo della polizia, al questore di Torino, al quartiere di Chiomonte, come ci segnala un messaggio arrivato al 346-66-73263, giravoce che volesse partecipare al festival ma si è arrivato in ritardo nonostante l'elicottero, i voli di Stato. Comunque Meloni, violenza organizzata. Si conferma il fermo in differita di quattro manifestanti stranieri.

Altre notizie che circolano riguardano i fermi alla stazione di Porta Nuova, e ci arriva una notizia adesso anche di persone fermate alle stazioni di Milano.

Quindi controllo documenti a Porta Nuova, fermi con fotosegnalazioni lungo tutte le vie di uscita da Venaus, perquisizioni a Campione con anche veicoli smontati. Ricordiamo alle 14:30 conferenza stampa dal presidio di Venaus.

sta circolando anche una chiamata solidale a raggiungere il presidio per facilitare appunto la fuoriuscita delle persone ancora presenti. Ricordiamo che diverse compagne e compagni stanno anche smontando le infrastrutture, le strutture, i palchi e via dicendo.

Intanto vediamo altri appuntamenti a Torino dintorni in questi giorni, questo pomeriggio, lunedì 27 luglio, ore 18.30, da Largo Giulio Cesare, angolo Corso Palermo, a Piazza Montanaro, passeggiata della fratellanza contro odio, guerra e carovita. Passeggiata in barriera di Milano nel segno della fratellanza dei popoli contro ogni forma d'odio, come quello di Stato che ha ucciso per ultimo Fakir, contro guerre che stanno incendiando il mondo e caro vita che ci rende impossibile sostenere una vita dignitosa. Facciamoci sentire. Concentramento 18.30, Largo Giulio Cesare. Questo martedì 28 luglio al Mescal Squat dalle 18, spettacolo teatrale Una città perfetta dal romanzo di Yuri di Molfetta. Per i cena Bella Vita, mercoledì replica dello spettacolo teatrale Una città perfetta, sempre al Mescal Squat, quindi sia martedì sia mercoledì, due occasioni per poter assistere a questo spettacolo teatrale.

giovedì 30 luglio fino a domenica 2 agosto, campeggio itinerante nei terreni liberati della Piana di Susa. Tutte le info le potete trovare su tutto attaccato franalapiana.noblogs.org e ovviamente tutti i ganci su gancio.cisti.org. Non si segnalano aperture del centro di documentazione Porfido, ma si conferma quella del centro di documentazione Felix ad Asti questo giovedì dalle 17. Giovedì 30 luglio dalle 22 al Barocchio Squatter, rassegna cinema Sacco e Vanzetti. Cena Bella Vita venerdì 31 luglio sempre al Barocchio. Concerti in piscina sabato 1 agosto, quindi tripletta di iniziative al Barocchio Squat questa settimana, compresa la pizza, quindi sono ben 4. Nient'altro da segnalare.

0: Intanto una importante notizia, buona notizia quantomeno per quanto riguarda le dirette, la presenza ai microfoni di Blackout per consentire ulteriori aggiornamenti. Ricordiamolo, la conferenza stampa alle 14.30 al presidio di Venaus, ma è importante continuare a monitorare nell'arco di questa giornata gli eventi fermi e le conseguenze, insomma, di questa rappresaglia repressiva che si sta per ora appunto dispiegando attorno alle arterie che consentono di uscire da Venaus con tanto di passerelle istituzionali all'interno del cantiere di Chiomonte. Io a questo punto lascio qualche istante di bobina semplicemente per fare un passaggio di console. Un saluto e un ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito a questa puntata con i loro messaggi. Un saluto speciale a chi non ha potuto contribuire perché sequestrato dallo Stato, spazi detentivi o ai domiciliari. Libertà per tutte e tutti, noi ci risentiamo a settembre. Baci baci, ciao ciao, stay Blackout.
1: Hellfire is a cool t-shirt. Take a seat on my sofa. Baby, we got bills to pay. It won't

13.09, siamo ancora in diretta sui microfoni di Radio Blackout, le libere frequenze di 105.25, ora in studio per dare aggiornamenti su quanto sta avvenendo in Val di Susa. Infatti, come già sapete bene, dopo la partecipatissima mobilitazione della giornata di sabato, che ha visto più di 20.000 persone scendere per i sentieri della Val di Susa, attraversare i cantieri della devastazione per portare lo sdegno e la contrarietà del popolo Notav contro la grande opera che a rilento e faticosamente si vuole costruire sui nostri territori. Ecco, bene, dopo una così forte dimostrazione di partecipazione popolare è stata indetta una misura di repressione vastissima. Per cui dalle prime ore di questa mattina sono stati indetti dei controlli a tappeto per tutte le macchine, anche persone che stanno prendendo i treni, altri mezzi di trasporto, per cercare di identificare il maggior numero di attivisti, Notav, militanti e persone che hanno preso parte alla marcia di sabato o anche alla 10ª edizione del Festival dell'Alta Felicità. Il tentativo repressivo era già stato messo in campo dal primo giorno, già da giovedì, sono stati dispiegati mezzi delle forze dell'ordine sulle entrambe le statali, erano state bloccate nella giornata di giovedì per cercare di identificare il maggior numero di partecipanti al festival. Tutte le persone che salivano in grande numero hanno riportato dei blocchi a campione con i soliti svuotamenti di zaini, ma anche foto e video fatte di nascosto alle persone che venivano bloccate, cui venivano chiesti i documenti, e anche riprese appunto di nascosto per averne una prova fisica della presenza in valle.

0: come un ufile che la catapassa.
1: Il tentativo quindi di cercare di portare della paura, di rallentare quella che è l'opposizione alla grande opera del TAV, si è fatto vivo dai primi giorni. Già subito sono arrivate delle misure preventive, tra 14 misure repressive, daspi urbani e fogli di via.
2: Tu pienso prima a spravagatura la gente che passolta di squarta mediaticamente che esce back fuori e sta tutta a nire capo a me ma fa rigo fatta che scamana.
1: E invece da questa mattina, come si riporta dalle pagine di Notav Info, come avrete avuto modo di ascoltare da questi microfoni, alla venuta di Piantedosi e Meloni sui cantieri della devastazione è conseguita anche una massiccio blocco della valle e blocco di tutte le strade verso Susa, dove non si passa se non identificati, come riportano appunto da

A questo proposito, il movimento NoTav ha chiamato una conferenza stampa al presidio di Venaus a fronte delle identificazioni a tappeto per cercare di non lasciare soli i compagni che sono ancora in valle, chi ancora sta smontando le infrastrutture delle festival e chi cerca di scendere, per cui alle ore 14:30 è chiamato un presidio a Venaus. Segni da sti dati sensibili, ma chiamo Donina. Contra chi nega, sprega, vota lega, va contro sistema. Ci mettiamo quindi in collegamento adesso con Martina, che si trova in questo momento in valle e che ci darà un aggiornamento sulla situazione.

0: la questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992.
3: E quindi siamo in collegamento adesso con Martina del movimento No TAV, che in questo momento si trova in Val di Susa per dare degli aggiornamenti rispetto al presidio di Venaus e alla conferenza stampa che è stata indetta per le 14:30. Innanzitutto Martina, buona mattina.
4: Ciao a
3: te Martina, noi ti sentiamo bene e ti chiederei di raccontarci un po' com'è la situazione in corso adesso in valle.
4: Sì, come dicevamo nell'aggiornamento precedente, stanno continuando a mantenere fissi i posti di blocco sia qua sulla strada principale, diciamo, che da Venaus va a Susa, quindi dopo il bivio dei passeggeri, ma anche sulla strada di Monpantero e anche su altre strade del circondario, quindi diciamo che il perimetro è piuttosto coperto. L'idea che ci siamo fatti è che appunto ci sia l'intenzione di fare una prova di forza e un colpo di pressione, diciamo, da parte della questura e del governo per insomma rispondere a quella che è stata la grande giornata di lotta di sabato, e anche perché comunque al festival hanno partecipato migliaia di giovani, giovanissimi, il movimento No TAV, eccetera. Quello che stanno facendo sono semplicemente identificazioni a tappeto, qualche perquisizione a campione, ma nulla di più. E nel frattempo c'è giunta notizia che sono stati in visita questa mattina al cantiere di Chiomonte per stringere un po' di mani e vedere coi loro occhi il risultato del corteo di sabato, sia Meloni che Piantedosi, e a quanto dicono i giornali pare se ne siano già andati. E niente, questa è un po' la situazione. Il movimento No TAV ha chiamato quindi una conferenza stampa oggi pomeriggio alle 14:30 al presidio di Venaus per dare aggiornamenti sulla situazione, anche dare un punto di vista rispetto alla strategia che sta venendo messa in campo quest'anno, anche perché lo abbiamo visto anche a partire dai giorni prima del festival, c'è stata appunto una modalità piuttosto pressante di blocchi, di controlli, per cercare comunque di intimorire, di essere da deterrenti rispetto ad una partecipazione di massa all'appuntamento del festival e di conseguenza anche alla marcia No TAV. E quindi questo chiaramente si pone abbastanza in continuità con questa modalità. Al di là del loro modo di agire, comunque quello che abbiamo visto è che anche a seguito, diciamo, della marcia, le dichiarazioni che ci sono state sui giornali, le reazioni istituzionali di fatto pongono in primo piano la pochezza, diciamo, di tutto l'arco istituzionale di fronte a quello che sta accadendo, di fronte alla devastazione di una valle e di fronte a un dato di fatto, ossia che l'opera è chiaramente vetusta, inutile, è un qualcosa di ormai superato, che sappiamo benissimo che non verrà mai portata a termine, ma che serve per tenere aperta la mangiatoia per i soliti noti. E quindi addirittura su alcuni giornali ci sono stati editoriali in cui di fatto si ammetteva che l'opera non si farà, che l'opera effettivamente è ormai superata, ma che l'importante è non darla vinta ai No TAV. Quindi insomma un po' questi sono i temi di cui si parlerà anche alla conferenza stampa di oggi pomeriggio, e appunto manteniamoci in contatto per dare aggiornamenti sulla situazione. Chi vuole insomma salire per assistere alla conferenza stampa lo può fare, chiaramente appunto qua la situazione è questa, pian piano le persone devono ripartire, quindi c'è un flusso abbastanza costante di gente che sta ritornando verso Susa, dovendo però appunto far fronte a queste identificazioni.
3: Va bene Martina, io ti ringrazio, rimaniamo qui a disposizione sui microfoni per ulteriori aggiornamenti, quindi rimanete in ascolto dei 105.25, chi può salga al presidio Venhouse indetto per le 14.30 e se dovessero esserci ulteriori sviluppi ci sentiamo.
4: Grazie.
3: A dopo.
4: Ciao.

Eravate quindi in ascolto di Martina del movimento No TAV. Riprendiamo dalle pagine dell'ANSA l'ultimo articolo che racconta un po' la mattinata meloniana in Val di Susa. Fermati 4 antagonisti stranieri, intitola così ANSA. Violenza organizzata, il virgolettato che riprende la Meloni. La Presidente del Consiglio Meloni è stata accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, che sono giunti a Chiomonte, dove hanno incontrato il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di vigilanza e sicurezza del cantiere della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Ecco che quindi, come spiegano da Palazzo Chigi, la Premier e il Ministro hanno effettuato un solvolo in elicottero dell'area del cantiere, successivamente hanno visitato il cantiere alla presenza degli operai, dei rappresentanti TELT, accolti quindi da direttore di produzione Gilli, che sovrintende al lavoro dei direttori di costruzione della società che opera per realizzare la futura linea Torino-Lione. La Premier e il Ministro dell'Interno hanno effettuato in precedenza un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti No TAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria. Futura si fa per dire, nel senso, è un futuro che sappiamo essere molto disteso nel futuro, e proprio per questo il governo, messo alle strette dalla resistenza No TAV, si vede costretto a provare a piegare una situazione molto scomoda a loro favore, quindi dovendo scomodare persino la presenza di Meloni in valle, che a quanto ci riportavano prima i microfoni è già riscappata dalla valle. E ad attenderli sul posto non potevano che mancare i capi della polizia Pisani, insieme al questore di Torino Gambino e al prefetto del luogo piemontese Cafagna. 120 operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti, riportano sempre i quotidiani, negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura. Uno scenario che si vede molto bene qui dietro: non è la scena di una guerra, è una scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso, ha detto Meloni, questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata. Noi, ha poi aggiunto, faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia, chiederemo anche a chi ne è responsabile, alla magistratura e a tutti gli inquirenti, di fare il massimo lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. A questo proposito ricordiamo che nella giornata di sabato 20.000 persone hanno attraversato i cantieri della devastazione, e gli scontri hanno portato all'esplosione, insomma sono andate a fuoco 4 camionette e anche la control room è stata sabotata. È quindi evidente che nel periodo in cui i lavori iniziano con un ritardo trentennale, a fatica, con delle difficoltà anche di governo, dove il diritto di violenza dell'ordine pubblico si fa sempre meno legittimo per gli occhi di tutti. Un periodo, negli scorsi giorni raccontavamo di come Meloni ha dovuto rafforzare anche l'attenzione sulla mediatica, sulla questione della Val Susa, a seguito anche dell'omicidio di Stato di Abderrahim Fakir, e come le violenze delle forze dell'ordine, che qui nei territori torinesi della Val di Susa conosciamo bene, tra perquisizioni, rastrellamenti, forzature, ma anche lacrimogene d'altezza uomo e pestaggi, insomma sono qualcosa che sempre più viene eroso nella sua legittimità, per cui è necessario costruire un apparato mediatico che vada a sorreggerne la legittimità di contrappasso.
Ecco, che poi racconta l'ansia di quattro militanti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero. Sono stati fermati nelle scorse ore dagli investigatori impiegati nell'identificazione dei responsabili delle violenze di sabato pomeriggio ai cantieri TAV in Val di Susa. Le loro posizioni sono al vaglio dagli inquirenti, al momento non si conoscono le accuse. Le indagini su quanto avvenuto sabato, guidate da Giovanni Bombardieri, ipotizzano al momento il reato di devastazione, ma non si esclude anche ai singoli che possono essere contestati altri reati. Continuano quindi controlli rafforzati delle forze dell'ordine sulle strade di Valsusa, nel torinese, nelle aree limitrofe al campeggio, per cui è necessario e viene richiesta la presenza di tutti i solidali al presidio indetto alle 14:30 per la conferenza stampa a Venaus. Come prima segnaliamo che i controlli stanno avvenendo anche sulle linee ferroviarie, ci sono state dei fermi anche a Milano, alle stazioni dei treni Centrale e di Lambrate, e hanno fermato anche una navetta ci sono stati dei fermi a piedi e in macchina sotto il viadotto del bivio verso Susa. Chiaramente polizia e Digos hanno effettuato anche dei fermi a Porta Nuova per i treni che provengono dalla valle, quindi anche le stazioni sono particolarmente attenzionate. A questo si segue l'identificazione e poi un video testa a piedi delle persone che vengono identificate.

0: Ricordiamo quindi ancora una volta il presidio delle 14:30, conferenza stampa a Venaus. Avremo forse modo di trasmettervelo in diretta sui 105.25 delle libere frequenze. Come sempre mandateci aggiornamenti al 346-667-3263. Faremo altre dirette durante il pomeriggio per aggiornarvi sulla situazione delle persone ancora bloccate al campeggio. Salutiamo chi dei nostri è rimasto su, il nostro pensiero va a voi, ma anche la nostra, insomma, presenza in molti di noi saliranno nelle prossime ore. Un saluto e a risentirci presto sui microfoni. Io lascio la regia a Ceci.
1: Eccoci sulle libere frequenze, rimaniamo connessi aspettando aggiornamenti tra da chi di noi è su e chi di noi può riuscire a salire nei prossimi momenti per andare a supportare i compagni e le compagne che stanno venendo tenute sotto ricatto in Valsusa in questo momento. Walking down the dirt road.

13:50, mancano appunto ormai meno di un'ora all'inizio della conferenza stampa il movimento No TAV speriamo comunque in qualche modo ci connetterà, in qualche modo darà un confronto con i microfoni di Radio Blackout alle 14:30 da Venhouse.

questo weekend appunto si sta tenendo, si era tenuto il festival Alta Felicità organizzato dal Movimento Notav, al 10° anno appunto del, insomma, della sua organizzazione del festival. Kiss my fucking ring. I don't care about you. Che quest'anno appunto ha dovuto in qualche modo fronteggiare tutta una serie di dispositivi messi in atto dal governo, dallo Stato e appunto dalle, dai comuni locali per osteggiare il festival. Shake your money tree. Tra cui l'ordinanza che 6 comuni valsusini appunto hanno già dalla settimana scorsa messo in atto, questa ordinanza che appunto vietava la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica o non alcolica in bottiglie o in contenitori in vetro e in lattine, la detenzione in luogo pubblico aperto al pubblico delle stesse tipologie di contenitori, la somministrazione di bevande alcoliche con gradazioni superiori ai 21 gradi compresi in bicchieri di plastica o cartone. I don't care about you, give me all your loyalty. Insomma, una ordinanza che è andata direttamente ad attaccare quello, insomma, la restituzione, in qualche modo la messa in circolo, no, di never find me in a courtroom. Appunto bevande in qualche modo anche di vendita da parte di tutti quegli esercizi commerciali locali che nel weekend dell'Alta Felicità trovano appunto un respiro da una pressione, una crisi appunto dell'economia nella Val di Susa che è sempre più schiacciante. Però anche insomma gli esercizi commerciali devono soffrire durante l'Alta Felicità. Da subito gli attivisti avevano segnalato un imponente dispiegamento di agenti nelle aree della valle, posti di blocco ai caselli autostradali lungo le strade statali verso Venaus, all'ingresso di Susa, oltre a controlli e perquisizioni di auto, zaini e partecipanti. Le verifiche sono state effettuate anche alla stazione di Torino Porta Nuova su tutti i viaggiatori diretti alla valle.

non è necessario essere parte del movimento NoTav per accorgersi dell'assurdità di questo divieto, e bastevole il buon senso per capire che la volontà è quella di danneggiare l'economia della valle, provando ad addossare la colpa a chi protesta.

lo scopo dell'ordinanza e del massiccio dispiegamento di forze dell'ordine sarebbe proprio quello di colpire la riuscita dell'evento di soffocare la rivendicazione del popolo valsusino. La decisione è del tutto strumentale al sapore di una ritorsione meschina verso il tessuto sociale che sostiene la lotta trentennale contro la devastazione della nostra valle.

festival che comunque non sono riusciti a fermare, nonostante appunto l'ordinanza, il massiccio dispiegamento delle forze dell'ordine, che ha visto appunto più di 20.000 persone marciare in difesa del territorio della Val Susa contro i cantieri della devastazione.

mentre invece le forze dell'ordine hanno fatto appunto un uso indiscriminato di idranti e lacrimogeni che sono particolarmente pericolosi in Val Susa, che è un terreno assolutamente soggetto alla siccità e in cui il lacrimogeno prende molto facilmente fuoco. Però appunto questa non è devastazione, saccheggio assolutamente. Per segnalazioni potete scriverci al 346-667-3263 e noi appunto rimaniamo sintonizzati connessi qui ai microfoni di Radio Blackout in vista di aggiornamenti dalla conferenza stampa di Venhaus.

E appunto l'affluenza è stata così alta quest'anno il festival No Tav, che sembra che anche la Meloni volesse venire, ma è arrivata un po' in ritardo. Subito venuti appunto a insomma spingere la loro linea, che questo non è dissenso. Quando appunto ci si rende chiaramente conto che in uno stato in cui non puoi scendere in piazza e manifestare non hai effettivamente il diritto di farlo, cioè nel senso, se tutti questi decreti uno dopo l'altro ci stanno privando sempre più della libertà di appunto fare presente al governo, fare presente appunto a insomma agli organi dello Stato il malcontento che c'è riguardo a delle politiche come quella della insomma della TAV, che è una grande opera che il territorio locale ha sempre rifiutato, a cui si è sempre opposto, un'opera di devastazione appunto. In uno stato in cui appunto si comincia a parlare di terrorismo della parola, in cui si comincia a parlare di sequestrare materiale scritto, non c'è più libertà di stampa, in cui appunto appena appena uno decide di prendere il treno per andare a ascoltare un concerto in valle, viene fermato come un potenziale insomma soggetto pericoloso, senza alcun motivo, senza aver fatto assolutamente niente. E il nostro Stato, che manda appunto osservatori, sottosegretari dell'interno alle punte antifasciste, uno Stato che appunto si reputa almeno dalla carta costituzionale antifascista, emerge chiaramente fuori perché c'è stata una affluenza pazzesca quest'anno al Festival dell'Alta Felicità. Le persone sono stanche, le persone sono affaticate dal fatto di questa impressione che sembra che non si riesca a passare alle persone che in qualche modo dovrebbero essere state democraticamente elette qual è la volontà del popolo sovrano. Se esci di casa, però sei un soggetto pericoloso.

Sono le 14.08 qui sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ci stiamo avvicinando al momento in cui inizierà la conferenza da Venaus, in cui ricordiamo che c'è in corso appunto in qualche modo la costruzione di un presidio per dare solidarietà alle compagne e compagni che sono bloccati in Val di Susa sotto appunto ricatto delle forze dell'ordine, per cui se non vieni identificato non puoi andartene.

ci viene chiesto in qualche modo appunto di chiudere gli occhi, fare finta che non ci sono 40 gradi fuori casa, che appunto dobbiamo solamente stare a casa tranquilli con i nostri condizionatori accesi, e se salta la rete dell'Iren e c'è un blackout non fa niente e va tutto assolutamente bene, quello che operano le corporation non è assolutamente devastazione e saccheggio dei nostri territori, no? E qualsiasi cosa che non rientra in consuma, produci, consuma, crepa, è appunto sovversivo per lo Stato, in questo momento almeno per il governo.

Ma la Valle non si piega a questa strategia di pressione, a questa prova di forza voluta dalla Questura di Torino e dal governo. E appunto lo sentiremo proprio da loro, da chi è appunto in questo momento a Venaus, insomma la loro lettura di questa situazione, magari una restituzione di questi giorni di festival e lotta.

vedremo se riusciamo a collegarci direttamente in diretta con la conferenza stampa e ascoltare direttamente gli interventi con i mezzi che abbiamo a disposizione. Se no comunque ci arriveranno degli aggiornamenti.

0: Eccomi.
1: Pronto? Ci senti?
0: Sì, vi sento.
1: Perfetto, noi ti sentiamo.
0: Perfetto. Allora, brevissimo, inizierà la conferenza stampa, quindi mettiamo in viva voce in modo tale che si possa sentire anche lì da voi. Se non si sente bene, poi in caso rimandiamo un registrato.
1: Perfetto, perfetto.
0: Sei in viva voce.
1: Ok, io non sento molto, non so se state già parlando, volete provare a farmi uno,
0: no,
1: due,
0: no,
1: tre?
0: No, non ancora, okay. Non ancora.
1: Ok.
0: Adesso metto il telefono sul tavolo appena iniziano, così almeno.
1: Grazie, grazie mille.
0: Okay. Ti lascio già sul tavolo in viva voce.
2: Cominci tu.
3: Allora, ci siamo?
1: Sì, allora, ti sento.
3: Abbiamo indetto questa conferenza stampa perché quest'anno, decennale del Festival d'Alta Felicità, il governo ha deciso di regalarci delle primizie. Una primizia è quella di stamattina, dove è stato deciso di bloccare praticamente tutta la valle e tutte le vie di accesso e di uscita da e per Menaus, con un ingente dispiegamento di forze di polizia e dell'ordine, non permettendo alle persone di defluire neanche di arrivare qua per alcune ore di tutta la mattina. Quindi volevamo denunciare un attimino questa situazione facendo parlare delle persone che sono Guido Fissore e Nicoletta Dosi a nome del Movimento Notav, Franco Olivero Fuggera, che è consigliere comunale del comune di Giaglione, e Matilde dei Giovani Notav. Darei la parola a Nicoletta, direi, per cominciare.
2: Grazie.
4: Allora, come sempre, l'alta felicità per noi è la felicità di lottare insieme in difesa del nostro territorio e non solo. Non solo contro un treno inutile, costosissimo e dannoso, ma contro il modello di vita che sta sotto questo treno, che è quello della guerra agli esseri umani e alla natura. La nostra valle da 30 anni si sta opponendo e la nostra storia è una storia di resistenza popolare e grande, una resistenza che ha legato a sé altre realtà ed altre resistenze. E quindi il fatto di resistere è un fatto di dare a tutti la possibilità, l'esperienza e la speranza di poter vincere. Vincere per noi significa poter difendere questo mondo, questa terra, che troppi vogliono devastare per gli interessi di sempre, che sono gli interessi del grande capitale, che sulla guerra agli esseri umani e alla natura fa il proprio presente e nega il futuro di tutti. Quest'anno più che mai l'alta felicità ha visto la partecipazione di giovani e di meno giovani. Eravamo noi che ormai da 30 anni continuiamo questa lotta, ma c'erano anche i nostri figli e i nostri nipoti provenienti da tante parti, perché questa lotta dà speranza a tanti. Abbiamo praticato convintamente il diritto alla difesa anche sui sentieri. Ci viene imputata la devastazione del cantiere di Chiomonte. Ebbene, io vi dico che la devastazione noi l'abbiamo trovata giorno dopo giorno. E quindi il nostro dire no e no a quella devastazione che ha trasformato un luogo che era bello, era pieno di vita, vita umana, vita animale e bellezza, in un deserto di cemento, di strumenti di morte, per creare altra devastazione. Devastazione non solo ambientale, ma economica per tutto il paese, nel momento in cui stanno tagliando quelle che sono le spese fondamentali della sanità, della scuola, della vita comune delle persone. Soltanto rispetto a queste grandi male opere cercano e vogliono continuare a cercare i finanziamenti. La finalità di questa linea, partita come linea a servizio di passeggeri e poi di merci, in una realtà inutile, perché noi la linea storica ce l'abbiamo e lavora ormai a dire tanto al 10%, su di essa passano i TGV quasi vuoti, eppure questo quale nuovo motivo hanno trovato per dire che la linea è necessaria? Perché deve essere una strada, uno strumento per il trasporto di armi ed eserciti. Allora noi siamo contro la guerra, per cui per noi è un motivo in più per dire no, non solo a questo cantiere, ma a questo modello, a questi disegni, che sono anche disegni dell'Europa, l'Europa di Maastricht, disegni dell'Europa della NATO. Il nostro no è un no convinto e lo ripeteremo sempre. Sappiamo che in fondo il mondo, la realtà degli ultimi è con noi e con noi continuerà a lottare. Grazie.
2: Mi chiamo Guido, io non vorrei ripetere le cose che ha detto Nicoletta, che condivido totalmente. Volevo dire alcune altre cose, cioè dopo quello che è successo sabato, il racconto della maggior parte di giornali e telegiornali è stato il solito che fanno dai tempi del primo G7 da Genova o anche da prima. Cioè ci sono i valigiani che volevano manifestare tranquillamente, poi arrivano i black bloc, eccetera. In realtà questa divisione è assolutamente falsa. Se voi aveste visto il corteo che partiva di qua, sono andati su in migliaia e migliaia verso Chiomonte, quindi come dire, quello che è successo là l'abbiamo fatto tutti, siamo tutti responsabili. Non è la prima volta che lo diciamo. Io mi ricordo dopo il 2011, quando ci sono stati i fatti di Chiomonte, dopo qualche giorno abbiamo fatto una manifestazione a Torino in cui abbiamo sfilato con lo striscione d'apertura che diceva siamo tutti bene, che non vuol dire che tutti andiamo a tirare pietra ai poliziotti, però voglio dire in queste situazioni le situazioni possono degenerare, però l'entrare nel cantiere eccetera è stata una cosa condivisa da tutti, e questo è bene che lo sappiano, è meglio che lo raccontiate, perché come dire, raccontare noi siamo bravi, non facciamo queste cose, sono quelli che vengono da fuori che fanno questi gesti che voi dite inconsulti non è vero, siamo tutti responsabili, per ormai il problema è la risposta che danno. Ho letto, non mi ricordo se ieri o l'altro ieri, sulla stampa, un giornalista moderato, diciamo moderato come Sorgi, che diceva forse è ora che cominciamo a ripensare a quest'opera, anche perché le prove che non serve a niente ci sono da anni. Pochi giorni fa sono usciti i dati che fa un istituto svizzero che calcola il traffico merci al di là delle Alpi, e quindi siamo in una situazione che continua a calare. Cioè il traffico merci tra Italia e la Francia, sia su treno che su gomma, è in calo o è stazionario, mentre invece chi ha proposto l'opera e ha chiesto l'autorizzazione del governo, che gli è stata data nel 2012, mi pare, dal CIPE, prevedeva a oggi una situazione di un traffico di 25-26 mila tonnellate, milioni di tonnellate l'anno, siamo a neanche 3, cioè come 5 anni fa, 10 anni fa, e quindi come dire, l'opera è inutile. Il perché vogliono continuarla, ci sono mille problemi, dalle lobby che spingono perché hanno investito su quest'opera. Adesso l'Unione Europea dice che ci vogliono fondi privati, cioè anche la Commissione Europea, che aveva promesso un finanziamento del 50% del tunnel transfrontaliero, non è in grado di dare questi contributi, quindi o l'opera sarà fatta nel 2050 oppure servono contributi privati, e non credo che ci sia qualche banca o qualche privato che sia disponibile a buttare a vuoto qualche miliardo di euro, perché non funziona così. E quindi l'opera è inutile, protestare contro diventa quasi vietato oppure viene represso in modo costante, e quindi la reazione della popolazione, della gente, che poi vede nel movimento NoTav uno dei momenti di, come dire, rivolta contro lo stato attuale, e quindi la situazione non può che degenerare se non si rendono conto che fare queste cose inutili, che poi questi sono miliardi che tolgono alla sanità, ai trasporti utili, per esempio la metropolitana di Torino, che è stata definanziata per finanziare la TAV tra Torino e qua, e quindi la cosa diventa preoccupante. E comunque noi andremo avanti e non accettiamo questa divisione tra buoni e cattivi, o siamo tutti buoni o siamo tutti cattivi, dipende dal senso morale e dal punto di vista, però è così.
5: Buongiorno, sono Franco Di Vero, consigliere comunale di minoranza di Giaglione. Giaglione è un comune qua vicino che confina con Chiomonte e ha dei territori interessati al cantiere di Chiomonte che vanno anche verso Giaglione. Uno di questi territori ospita il presidio dei Mulini, che è stato frequentato per anni, che adesso è sotto sequestro dalla questura, dal tribunale. E Giaglione, per rimanere nel locale, è uno di quei comuni della valle che hanno preso le compensazioni, cosiddette opere di accompagnamento all'opera, e Giaglione ha scelto di usare questi soldi per opere idrauliche. Il paradosso è che da una parte ci tolgono l'acqua scavando la montagna e dall'altra ci danno i soldi per le opere idrauliche. E questo è in generale quello che succede da queste parti. Della successo dell'Alta Felicità quest'anno, nel suo decennale, ha già detto Nicoletta. Sul fatto che siamo tutti Black Bloc ha già detto Guido. Io vorrei aggiungere, riferendomi ai fatti successi sabato e conseguentemente, quindi anche adesso le perquisizioni assurde dei ragazzi che escono dal festival, vorrei dire che girano sui social video che declamano solidarietà alle forze dell'ordine perché difendono le persone. No, no, no, no, no. In Val di Susa le forze dell'ordine non difendono le persone. Non difendono le persone, non c'è nessuno da difendere. Gli operai del cantiere hanno sempre lavorato senza neanche avere un graffio, anche senza forze dell'ordine. Le forze dell'ordine che noi chiamiamo del disordine, polizia, carabinieri e guardie di finanza che sono lì, difendono la devastazione. Quindi, riferimento a quello che è successo sabato, devo dire che chi di devastazione ferisce, di devastazione perisce. Ora, oggi abbiamo l'odore, e lo dico sto ridendo perché sono un po' ridicoli, di Piantedosi e Meloni che sono venuti in visita al cantiere guardando tutta quella roba bruciata, poverina, povera roba. Ora, da un lato potremmo anche trovare un po' di fastidio per queste visite, ma non è che ce ne freghi più di tanto. Da un lato siamo consapevoli che questo è un segnale che l'avversario è debole. Se devono venire qua le prime cariche dello Stato a vedere come vanno le cose, il segnale debole. Comunque
6: Concludo dicendo che un risultato l'abbiamo portato a casa in questi giorni. Primo, la grande partecipazione al Festival dell'Alta Felicità. Secondo, le azioni del movimento NOTAV contro i cantieri, che non si fermeranno qui, che continueranno e che quindi coloro che sono venuti questa mattina in cantiere a Piemonte stiano pure tranquilli, che non dormiranno tranquilli. Grazie.
7: Eravamo tutte e tutti in corteo a Piemonte. È stata una manifestazione molto partecipata e un dato molto importante che all'interno di questa manifestazione una grande parte di persone erano giovani e giovanissime, studenti, studentesse, medi, che decidono di non fermarsi a quello che gli viene imposto. Noi vogliamo far parte di questo movimento che dura da oltre 30 anni e vogliamo dimostrare che questa lotta è una lotta ancora giovane. Noi vogliamo opporci a questa grandissima opera che ci toglie gli spazi, che ci toglie i soldi che dovrebbero essere destinati per ospedali, per l'istruzione, per i trasporti. E appunto si è parlato tanto di violenza durante questi giorni, ma noi vogliamo ricordare che la violenza è quella che noi da 30 anni subiamo tramite la militarizzazione. E appunto lo si è visto benissimo questa mattina con i blocchi per uscire da Venaus e tornare andare via, ed è stata l'ennesima prova di forza da parte dello Stato per intimidire ulteriormente, e questo va a colpire soprattutto i più giovani e le più giovani, che negli ultimi tempi giorno dopo giorno subiscono sempre più repressione, facendo parte di movimenti sociali, rendendo appunto sempre più difficile anche riuscire a prendere parte anche a questi spazi, proprio per questa repressione sempre più forte. E quindi chiudo col dire che in quanto giovane siamo nati in questa valle, sappiamo cosa vuol dire vivere in una valle militarizzata in cui ogni tot chilometri esiste un cantiere nuovo, e vediamo strapparci il futuro giorno dopo giorno, e noi non lo accettiamo e prendiamo parte a questa resistenza.

0: se ci sono delle domande.
1: Mi sentite? Allora, adesso sono passati alle domande dei giornalisti, quindi direi che se per voi va bene possiamo interrompere qua il collegamento. Ci sono stati vari interventi, sì, di diversi esponenti del movimento NoTav, di Franco del Consiglio Comunale di Giaglione e di una giovane del movimento NoTav.
2: Sì, abbiamo sentito tutto, grazie mille per l'intervento e per averci dato la possibilità di ascoltarlo qui in diretta, e vi lasciamo per qualsiasi aggiornamento, appunto rimaniamo disponibili. Sentiamo. Qui in studio. Bene, allora buona continuazione, aspettiamo aggiornamenti. Grazie, arrivederci. Ciao. Sì, vabbè, arrivederci. Bella! E appunto abbiamo sentito il no alla guerra gridato appunto dalla conferenza stampa di Venaus. La valle resiste, gli ultimi sono con noi e con noi continueranno a lottare. Spaccarci, dividerci, etichettarci, pacifici, black bloc, italiani, non italiani, non serve a niente.

o siamo tutti buoni o siamo tutti cattivi, ci rifiutiamo di spaccarci, il messaggio che ci arriva dal presidio di Venaus. In Val di Susa le forze dell'ordine non difendono le persone, le forze del disordine difendono solo la devastazione. Siamo consapevoli che se devono venire qua le prime cariche dello Stato, questo evidenzia la debolezza della posizione del governo. Tant'è che protestare viene vietato.

Ma se meloni e piante d'osi arrivano in elicottero, fanno un video e levano le tende appena un'oretta dopo. Invece la Val di Susa non si ferma. Ci tolgono l'acqua scavando la montagna. Ci provano a convincere che in qualche modo ci serve questa opera assolutamente inutile. E loro vengono appunto a farsi un video davanti a le camionette bruciate. Mentre invece i giovani continuano a viversi una valle devitalizzata e non lo accettano e resistono. E mentre continuano a volerci reprimere, le azioni del movimento invece non si fermano, perché chi vive la valle lo sa che è la valle stessa che è in lotta. Speriamo e speriamo che non ci saranno mai turisti al Festival Alta Felicità, ci sono solo compagni e compagni e compagno, e si parte e si torna insieme.

E intanto che stiamo continuando ad ascoltare le canzoni Smalditas delle Suicidas, questa è Sin Rumbo Fico.

tanto in questo momento hanno smobilitato i posti di blocco all'uscita di Venaus, quindi quelli extra di stamattina. Rimangono però controlli e posti di blocco in vari posti della valle, tra cui Susa.

intanto, già che siamo qua, continuiamo ad ascoltare un po' di musichette. E adesso ci ascoltiamo Zona de Confronto delle Gulabi da San Paolo in Brasile. Questa è Now Now Now.

passiamo a qualcosa di masterizzato decisamente meglio. Regolate di conseguenza l'audio delle libere frequenze, che appunto sono libere, incontrollabili, hanno volumi strani.

contro ogni previsione, non eri pronto per altro. L'indignazione lascia il posto al risentimento. Per te stai solo secondo i tuoi standard, tutto entro i limiti che ti convengono. Stare al gioco sarebbe un tradimento. Non cerchiamo conferme, non abbiamo bisogno del permesso, non della tua legittimità. Contro ogni obiezione, idee limitanti per rassegnazione. Parole di avvertimento dalla poltrona, un appello all'indifferenza.

15.09, 40 minuti fa ci siamo collegate a Venaus per la conferenza stampa indetta dalle compagne e compagni del movimento NOTAV, rimasti bloccati in Valsusa sotto il ricatto dell'identificazione. E attraverso i contributi della gente che la valle se la vive abbiamo appunto ascoltato il no lanciato dal movimento NOTAV, non solo al TAV ma alla guerra. È stato ribadito appunto insomma l'inutilità dell'opera e come le persone che la valle se la vivono e che non vengono appunto in elicottero per farsi due foto per mostrare che c'erano e se ne vanno, ma chi la valle appunto se la vive e sa che la valle è in lotta, sa che la valle sta venendo devastata da questa grande opera che lascia il territorio senza acqua, che divitalizza la valle. E nonostante questo abbiamo sentito le voci delle giovani e dei giovani che resistono, non accettano. Il rifiuto di essere spaccati, etichettati tra pacifici, black bloc, italiani e non italiani, in uno stato in cui protestare è vietato. Le azioni del movimento non si fermano, perché chi vive la valle sa che la valle stessa è in lotta. Non ci sono turisti, ci sono solo compagni e compagni. Per chi non è riuscito a sentire gli interventi in diretta qui sulle libere frequenze, speriamo al più presto di riuscire appunto a ridare la possibilità di riascoltare le parole attraverso magari le registrazioni eccetera. In questo momento non lo abbiamo ancora pronto, però presto insomma faremo uscire attraverso i nostri canali anche appunto, speriamo, il contenuto della conferenza stampa.

E mentre loro ovviamente si spostano in elicottero. Vai, noi invece ci spostiamo su treni senza aria condizionata, spesso paragonabili a carri bestiame. Ci arrivano appunto messaggini qui in studio. Potete scriverci al 346 667 3263.

E i giovani ovviamente, che sono una categoria che sta venendo sempre più criminalizzata, adesso che abbiamo anche noi fermi preventivi fino a 12 ore in caserma senza poter fare niente, i minorenni, perché lo sanno anche loro che grazie all'energia giovanile di questi ultimi anni le lotte tutte stanno rinascendo. I giovani non vogliono smettere di lottare per i loro territori e la loro, il loro futuro. C'è una nuova energia, vitale, resistenza, dolce, incazzata, sperienzierata e determinata. Ci arrivano messaggini qui in studio.

Alice e il suo seguito invadono il paese delle meraviglie in piccoli gruppi. Lì si accalcano vicino al reattore nucleare, sfidando i dettami della società. Nulla sarebbe più come ora, e ciò che non è ora lo sarebbe allora. Ciò che non è, sarebbe ora è ora, capito? Il posto non potrebbe essere più adatto, lontano dalla realtà, più prestigio che sostanza, impatto mediatico nonostante il giuramento di silenzio. La disapprovazione non li preoccupa. Rose dipinte di nero, rose dipinte di bianco, rose dipinte di rosso, eppure continuano a picchiare tutti a morte. Questa la canzone che stavamo ascoltando dei Resistance 32, chiamata Calcar. Adesso ci ascoltiamo invece un grande classico qui ai microfoni Radio Blackout.

E intanto ci arrivano aggiornamenti, sembra appunto che i posti di blocco si stiano tutti quanti venendo appunto levati. Riceviamo e diffondiamo appunto un comunicato 15 e 22 qui sulle libere frequenze di Radio Blackout. Le parole sono pietre, le pietre sono parole. Dopo il riesame indicativo di Pietro, compagno anarchico arrestato nell'operazione del 16 giugno. Mentre scorrono ancora sugli schermi di tutta Italia le immagini dell'omicidio per mano di due poliziotti di Abderrahim Fakir al Pilastro, mentre gli sviri assassini che hanno ammazzato Fakir godranno dello scudo penale introdotto da questo governo per le forze dell'ordine, mentre un bottegaio milionario che ha assassinato due persone sparando alle spalle il gioielliere l'orafo Roggero diventa l'icona pop di un fascismo suprematista che nulla ha da invidiare al trumpismo, mentre nel paese del Duce centinaia di fascisti in camicia nera sfilano per commemorare il compleanno di un dittatore, mentre il governo licenzia l'ennesimo pacchetto di leggi liberticide contro i Maranza per annichilire definitivamente ogni spinta alla ribellione giovanile, ecco. Mentre tutto questo accade, il Tribunale di Riesame di Bologna decide che un compagno anarchico debba restare in cella nel carcere di alta sicurezza di Terni per detenzione di opuscoli terroristici.

senza voler sminuire l'importanza della parola scritta e della sua diffusione, senza voler cedere all'indignazione democratica, ci pare però doveroso, oltre che necessario per sfogare un po' di nausea, concentrare le nostre energie su questa fotografia. Il paese in cui viviamo è uno stato di polizia sempre più attrezzato all'eliminazione del dissenso interno, eliminazione anche fisica, e sempre più razzista, colonialista, fascista. Questo dato di fatto, che non è nuovo per nessun che abbia avuto negli anni un certo sguardo critico sul mondo, con la contestazione sempre più frequente del 270 quinquenter, che appunto sarebbe il paragrafo che viene utilizzato per appunto nel caso di Pietro, sta veramente segnando una svolta repressiva inaudita anche per queste desolate terre italiche. Il terrorismo della parola sta colpendo principalmente l'Anarchic e le Solidal palestinesi, ma come sempre dopo gli apripista facili da sbattere sul giornale si passerà alla sua più larga attuazione. In questo momento di rabbia e di incredulità dobbiamo mantenerci saldi con l'esempio che ci mandano il compagno prigionier di tutto il mondo, che resistono fermamente nonostante la situazione più sfavorevole possibile, come il compagno Alfredo Cospito, tumulato nel 41 bis. Sald e seren e fier di questo compagno e delle idee che portano nel cuore, idee che sulla carta stampata adesso valgono la galera. Difenderle è ancora più importante e necessario. Il nemico è sempre più spietato. Sta a noi essere sempre più unit nella diversità, ma comunat dalla gioia rabbiosa di voler vedere cancellato questo mondo di sopruso e oppressione, come il più infame degli incubi del genere umano. Che la calura scusatemi. Non che la nada. Mi mancano le parole. Che la calura dell'estate non ci ottenebri pensieri e sogni, che la rabbia non ci accechi ma ci faccia affinare la mira, che la tristezza per l'ennesimo fratello dietro le sbarre non ci immobilizzi ma ci sproni a proseguire con gioia nelle sue scelte di lotta e di vita. Pietrino libero e selvaggio, tut liber, forza amic, compagno, sorelle e fratelli, avanti tutta. Cassa antirepressione, ACAB. Capitano.

E questa era No Soy Ra Nada delle De Rodillas dal demo Rather Die Standing. Sono le 15:27 qui sulle libere frequenze di Radio Blackout e ci lasciamo momentaneamente, ma rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti e scriveteci al 346-667-3263 per appunto comunicazioni di servizio cisti viaggiare informato o appunto qualsiasi cosa sia necessario appunto diffondere.

0: la colazione dei tuoi bambini Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Va, ma con Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Transside, parte 1, tratto da una puntata di Malormone andata in onda su Radio Blackout.
3: Mi chiamo Billy Tipton.
4: Ciao Billy, qual è la tua story? Purtroppo Billy è morto.
3: Billy è morto. È morto tragicamente più o meno quando sei nato tu. Coincidenze? Questo però, io non credo.
4: No, allora, è morto il 21 gennaio, sono nato il 1 agosto per okay. I fans all'ascolto.
3: Certo.
4: Voilà.
3: Sì, vabbè, ma non era la cosa più interessante a dire.
4: No, torniamo a Billy. Billy Lee Tipton,
3: nato in Oklahoma, ad Oklahoma City nel 1914. Facevo jazz, gli piaceva proprio che fare di suonare del pianoforte, fare pop, pop, pop, pop. Poi sentirete qualcosa di molto meglio improvvisato della mia voce. Il problema è che c'ha la figa,
4: sì, cioè il problema
3: che era no, vabbè, era un grosso problema per l'epoca.
4: Sì, sì, non per lui. Cioè, oddio, sì. Cioè, però questo non l'ha fermato, da fare music per una vita anche abbastanza lunghetta.
3: Abbastanza lunga, dai, sì.
4: Perché se mi ricordo bene, poi ci ha lasciato per un qualcosa che non ricordo, ma lui non voleva farsi visitare proprio per evitare che si scoprisse
3: il suo segreto.
4: Il vizietto.
3: Esatto, pare che neanche le donne con cui abbia convissuto non avessero mai scoperto la sua antica assegnata alla nascita identità, che poi anche qua questo parlare di questi artisti, soprattutto indietro nel tempo, è difficile, perché chiaramente una persona nata nel 1914, una persona trans, non è trans come la possiamo intendere nella nostra, come dire, limitata mente nei termini moderni. Anche lì, caro vecchio Billy, probabilmente, nel senso, si è sentito molto più a suo agio nella sua vita. A essere Billy, a vestirsi da uomo. Dall'altra parte era anche un po' necessità, nel senso che le donne che suonavano al piano, cioè, ce ne stavano davvero poche. Ma mi viene in mente Nina Simone e qualche altra, ma ecco, diciamo che ha avuto la carriera agevolata, si può dire? Sto scivolando nella transfobia? No,
4: cioè, tu intendi nello scegliere, cioè nell'andare verso una rappresentazione di genere maschile,
3: sì,
4: per riuscire a fare quello che
3: sì,
4: lui
3: per,
4: voleva
3: per
4: fare.
3: Per sfondare poi sostanzialmente, sì, ma non solo, cioè non per, adesso appunto è conosciuto e riconosciuto come un grande pianista di jazz, appunto nascondendo questa cosa per tutta la vita, persino a sua moglie, a quanto pare,
4: sì, pare
3: o anzi alla compagna con cui adottò poi due bambini, disse che aveva perso i genitali in guerra e che che dovesse ricorrere a una fascia sul petto per alcuni suoi problemi di salute. Insomma, una vita
4: necessità
3: particolare, interessante. Noi vi faremo ascoltare, trassando un pochino sulla, come dire, sulla cronologia, perché vi faremo ascoltare una tribute band, ovvero il Billy Tipton Memorial Saxophone Quartet, che nel 1996 facevano uscire un bell'album che si chiama Box, e questa si chiama Vorrei dire due parole.

0: Questa appunto è la strana storia di Billy Tipson. Di strane storie ne abbiamo scoperto un po'.
1: Un po' la Leosì, un po' Franca Leosini.
0: Questa sera volevamo portarvi anche la storia di un'altra controversa trans, persona che nella sua vita ha performato il genere femminile, sempre nell'idea che il genere sia performance e che degeneriamo, eccetera eccetera. Stiamo parlando di come si pronuncia?
1: Allora
0: Ray Barbon, che quello invece lo sappiamo pronunciare benissimo, chissà perché. Su internet lo trovate anche con il suo dead name, che poi non lo diciamo.
1: No, sì, stasera sarà dead name free.
0: Infatti, dai. Dead name free. Nasce nel 1892, quindi ancora più indietro. Abbiamo scelto questo ordine cronologico semplicemente perché il pezzo che vi stiamo per presentare, che si chiama, che in realtà è più uno speaking show, si chiama Let Me Tell You About My Operation, lasciami parlare della mia operazione, uscirà poi negli anni 50. Qual è la storia di Ray Barbon. Intanto è americana, cioè sta all'America, stava all'America, è scoppiata durante gli anni della cosiddetta Pansy Craze, ovvero la mania delle viole, letteralmente, che è stato un periodo molto fertile negli anni 30, soprattutto a San Francisco e New York, in cui andavano forti spettacoli di drag queen, di fatto, che allora erano appunto chiamate i Pansy Show, lo show delle viole, come il fiore. Ecco, performer, vestite strane, cose molto esplicite. Dicevano addirittura che la nostra fantastica Ray Barbon non fosse affatto una glamour drag queen, ma fosse invece proprio una zozza volgare, schifosa, eccetera eccetera. Insomma, gli piaceva dire parolacce.
1: Un antecedente di Divine, no? Sì, mi viene da pensare.
0: Sì, sì, diciamo la bisnonna di Malormone un po', ecco. Sì, e quindi niente, si faceva le sue cose, ha fatto dei bei giri per l'America. Dopo la seconda guerra mondiale iniziano a rompere i coglioni agli froci. A che non lo sapevi? Sì, c'era quella famosa legge che poi è stata appunto nella vulgata pop la causa dei blitz della polizia nei locali dei froci, ovvero quella legge per cui era illegale nei locali pubblici indossare più di 3 indumenti del sesso opposto al tuo assegnato alla nascita.
1: Ma chi ha messa sta legge? Non lo
0: sapevo. Una merda americana puritana degli anni, immagino dell'Ottocento, suppongo che fosse il
1: Biden, che era già,
0: sì, che c'era già, esattamente. Quindi sì,
1: intanto
0: Biden all'età di 56 anni, quindi era più o meno nel 1866, non lo sappiamo. Comunque esisteva questa legge che poi appunto dava poi il pretesto alla polizia di picchiare i froci, le drag queen, le pervertite, le travestite, le transvestite, le transessuali, tutte, chi ne ha più ne metta. Tant'è che la nostra cara Ray Barbon viene arrestata più o meno una decina di volte, insomma, in giro per l'America, Chicago, Frisco, insomma, sempre che gli rompe i coglioni gli sbirri, lei va dentro, ma lei poi torna, continua a fare i suoi show.
1: Ma perché non l'abbiamo fatta sfranta questa?
0: Non lo so.
1: Cioè, c'è tutto il rispetto a Mario Mieli e...
0: In effetti è uno dei miti, almeno per quanto mi riguarda, dimenticati. Io la prima volta che ne ho sentito parlare è stata appunto una settimana fa, eppure insomma, che storia anche lei. Tant'è che a un certo punto
1: non è finita.
0: Si rompe i coglioni di essere arrestata, giustamente. Che faccio? Faccio un'operazione di riassegnamento di genere. Vabbè, immagino che non fosse stata l'unica motivazione quella di non essere picchiato dagli sbirri, quella di cambiare sesso e continuare a fare i suoi fantastici pensi show in abiti femminili senza che gli potessero dire più un cazzo, però fa questa cosa, o perlomeno dichiara di farla.
1: Sì, cioè, fa uscire un album dedicato solo a, cioè, che si chiama Let me tell you about my operation.
0: Esatto.
1: Proprio quasi operazione mediatica.
0: Sì, un grande disclaimer. Guarda che non è più vero.
1: Al che si sospetta che forse
0: qualcuno, qualche malelingua, le malelingue sospettano, perché giustamente sono andato a controllare, vabbè, non so, qualcuno avrà speriamo di no, che in realtà qualcuno sospetta che in realtà questa operazione fosse in realtà un'operazione al cancro, per sconfiggere un cancro. Non un'operazione al cancro, che sembra che il cancro è tipo il piede, cioè il piede destro, il piede sinistro, il cancro destro. No. Quindi in realtà potrebbe essere tutta una montatura.
1: Beh, cioè, geniale anche in questo,
0: ma dire, geniale anche in questo, e comunque si rivendica il fatto di aver fatto un'operazione di riassegnamento di genere. Insomma, queste strane storie che appunto noi conosciamo solo nella vulgata pop, e che insomma sarebbe bello poi approfondire magari un'altra volta.
1: Sì, leggo anche di un'accusa di omicidio, ma forse non vogliamo.
0: No. Questa riguarda la sua insomma, la sua fine. È una cosa, è una storia allucinante anche questa, perché nel 68 la nostra cara Ray viene accusata di essere complice di fatto di omicidio. Stava facendo i suoi tour in giro per l'America, portando il suo show, portando un carretto con dentro 70 cani. 70 cani. Vabbè. Immagino un esercito di chihuahua e pugs, come si chiamano i carlini, tipo, non lo so.
1: Mi perdonino l'antispecicistu, ma le fa voglio ancora bene.
0: Sì, fa un po' ridere, cioè, spero che fosse grande, ecco.
1: Sì.
0: Trailer di solito è tipo un camion, insomma, un rimorchio, in realtà un rimorchio in generale, non so,
1: cani
0: dimensioni.
1: Cani molto.
0: Comunque la macchina si è rotta, e dove cazzo si è rotta? In Texas, ma che sfiga. Quindi la nostra cara Ray va a chiedere aiuto ad un canile. Il fatto che il problema è che questo proprietario di canile non ce la faceva, oppure era un po' una faccia di merda, e di fatto li affida a Animal Shelter, che non so bene cosa significa, se è ufficio degli animali,
1: Shelter è che canile.
0: Canile.
1: È un rifugio di animali.
0: Il problema è che Ray non ci crede e pensa che li abbia ammazzati tutti quanti.
1: Aspetta, Ray non ci crede. Ah, ok.
0: Ray non crede, che vede scomparire questi 70 cani, non ci crede e dice, boh, questo li ha fatti fuori tutti.
1: Si infervora.
0: Cosa fa? Assolda due persone per picchiarlo.
1: Ok, sì.
0: Sì, però di fatto il proprietario di canile viene ammazzato. Viene ammazzato con un colpo di pistola.
1: Perché ci teneva i suoi cagnolini.
0: E Ray Barbon 10 giorni dopo viene arrestato. Dichiara la sua innocenza, non è stato fatto niente, non è colpa mia. Certo che comunque è stata condannata di fatto a un ergastolo, 99
1: anni
0: per aver
1: prigione.
0: Commissionato un picchiamento per questo fatto qua, non lo so. Mi puzza un po' di accanimento giudiziario, così.
1: Non possiamo saperlo, possiamo solo immaginarlo, ma è molto facile immaginarlo, ecco.
0: Sì. Di fatto ci sta molto simpatica e facciamole parlare della sua operazione. Ray Barron, let me tell
1: ciao,
0: you
1: Ray.
0: About my operation.
2: You got a minute? Good. Well, just sit down and relax and let me tell you about my operation. Oh, this is the real dirt. Of course I had it done. To all of you that know me, you might have seen it coming. So this will be no surprise. Everyone asks me, how does it feel? Well, it feels just fine to me. I can be the woman I've always wanted to be. For the change, I went south of the border. It took me just days to pack. I arrived there with excess baggage, but I had a lot less coming back.
3: There's been a change in the gender, a big change in me. From R-A-Y, I've changed to R-A-E. So if anyone should ask you, just feel free to say, there's been a change in Ray. There's been a change in Ray. Now I can do many things as a woman I could never do as I was. I've been dropped with a man of distinction ad, so I'm dickering with maiden form bras. Well, I could become an actress, star of stage and screen, replace Ethel Barrymore and make the corn turn really green. Now all this fuss about Marilyn and her ever-shifting gears, that poor little girl has stopped only one bus. Madge, I've been lousing up traffic for years. I could even pose for a calendar that would make Miss Monroe weep. And you can bet that when I'm around, that sleeping prince wouldn't sleep. Or I could be an actress. Or a female spy. Can't you just see me as Martha Harry Bourbon, a bat too gay to die? I could be a spy in Suez and find out what master's doing, keep those pilots happy, and keep those pipelines flowing. Of course, I could star in a show in Las Vegas, dressed like Dietrich in Net and Allure. In her case, they knew what was caught in the net. In my case, they'd never be quite sure. I could give Gina a run for her money. Oh, Lala Frigida girl, you are through. I'd love to swing on a trapeze, if Tony and Bert would swing too. Of course, I won't tell you all of my secrets, just enough to let you find a hint in. But I can do more in a gown by Dior than I can in a suit by Jim Clinton. And I may not say anything completely to convince those doubting Thomases, whose suspicions are slightly shady. You may question some of the details, but you cannot deny that I am a lady.
0: Sicuramente non neghiamo che sei una signorina, che potresti essere una cantante, un'attrice, una spia, tutto quello che ci hai descritto. Ray Barbon, Let Me Tell You About My Operation, 1950 cose, non mi ricordo, vabbè, comunque, vabbè, vecchi, vecchi.
1: Siamo lì,
0: sì.
1: Vabbè, io, sì, niente, personaggio della serata, ma vabbè, non sarà l'unica, certo, con una storia così,
0: no.
1: Avercene
0: bella, sì bella densa.
1: Vabbè, niente, beh, continuiamo con qualcosa di completamente diverso, facciamo un saltone, non che Vai. Non ci sia niente nel mezzo, ma così, certo, per darci un po' di groovy pausa, una pausa groovy, parliamo un po' di, insomma, di, passiamo al drum and bass. Passiamo agli anni 90 con
0: Rastix, ci piace,
1: esatto, con 187, che a quanto pare oggi è conosciuta come Giordana. Giordana Lesesne. Siamo sempre nell'America, Pittsburgh, Pennsylvania, e appunto produttrice appunto di drum and bass. Ma non solo, cioè non ci fermiamo qua. La sua musica, diciamo che è stata molto molto molto influente nel genere, in realtà genere di cui io sono abbastanza ignorante, quindi al di là di leggere non saprei cos'altro.
0: Io muovrò i miei piedini invece, sicuramente.
1: Sì, infatti, cioè, non sto a leggervi cose di cui obiettivamente non so, però appunto personaggio abbastanza, cioè, storica, importante nel mondo della musica del drum and bass, anche purtroppo vittima di transfobia, e sopravvissuta.
0: Bene.
1: Cioè, diciamo, insomma, è con noi.
0: Bella lì. E continua a farci ballare.
1: Esatto. Sì, continua le sue performance, anche come, beh, soprattutto oggi, come collaboratrice, quindi magari un po' più dietro le quinte a lanciare giovane artistu. E
0: che signora, beh, mi sembra giusto.
1: Sì. Cioè, non lo so. Ma sì, ho visto, è figa, vabbè.
0: Fico.
1: E niente, dai, vabbè,
0: ascoltiamoci.
1: Ve la faccio ascoltare, nel senso, quello i titoli dei suoi pezzi sono sempre sull'alieno andante. Questa è We Are Not Alone e 187.
0: Bella storia.

0: Va bene. 187
1: Drum and bass. Sì, ci ha fatto shakerare per ben 8 minuti. Scusate, no, scusate, no. Però. Il tempo mannaggia.
0: Allora mi inserisco anch'io molto brevemente presentandovi dei simpatici pischelletti che ho davvero molto moltissimo amato. Loro sono i Deusis. Sono in circolo da 2 anni in realtà fra London e Manchester. Punk band, e sono appunto il leader del gruppo. Ci canta questa canzone che si chiama Bla Bla Bla, che sono sostanzialmente le chiacchiere dei cismaschi che gli hanno fatto odiare il colore blu, come sentirete tra poco. Bla Bla Bla di Usis.

super contemporanei, a quanto pare hanno sfondato pubblicando il loro album, il loro primo album su TikTok. Così. Quindi vabbè, viva la comunità trans adolescente su TikTok, sono giovanissimi. Questo è Sharp Hell dall'album Peaceful as Hell del 2020. Hanno pubblicato un sacco di roba del 2020 dalle loro camerette, probabilmente. Quindi andatevi a cercare tutto il resto. Sharp Hell, Black Dresses, dai.

0: bella piscella. Mica Malox.
1: Mica Malox. Electropop noise, ce ne sbatto le ovaie di che cosa cazzo facciamo, nel senso, cioè, sì, se andate a vedervi gli EP eccetera, cioè, c'è di tutto nella loro discografia e boh.
2: Sì, diciamo che un fil rouge che collega tutti questi artisti è che gli ero del culo, nel senso, sostanzialmente sono molto incazzati e beh, insomma, dagli torto, ecco, insomma, però belle cose.
1: Sì, belle sì, cose. Sì, belle cose, collaborazioni, eccetera. Ci sono un sacco di
2: c'è molta solidarietà.
1: Incroci, sì.
2: Mi sembra di capire. Molta. Bene, bene. Va bene, allora vi propongo ancora un altro salto nel tempo. Andiamo a finire nel 1968, quando Wendy Carlos faceva uscire Switched on Bach. Chi era Wendy Carlos? Wendy Carlos è un po' una delle mamme della musica elettronica, riconosciuta da vari artisti, Daft Punk, Trent Reznor, come grande ispiratrice. Cosa fece? Vabbè, insomma, qua è un altro personaggio talmente denso che potremmo solo citare e riassumere malamente un po' la sua vita, però ecco quello che fece lei, usando un sintetizzatore Moog, che è praticamente una macchina gigantesca di fili, bottoni, cavi, valvoloni, eccetera eccetera, ha riproposto il terzo concerto brandeburghese del compositore Tedeschi.
1: Beh, certo, wow, cioè, hai un sintetizzatore davanti e
2: rifacciamo tutto Bach. Vabbè, insomma, lei appunto, questo è uno dei suoi primi famosi dischi, che allora vendette niente meno che 1 milione di copie, mentre contemporaneamente facevano il rock and roll, ci stavano gli hippie di merda, si mangiavano i cartoni, eccetera eccetera. Lei invece era un po' una smanettona e gli piaceva fare questa cosa di combinare alla musica classica e suonarla con questi grossi sintetizzatori. Passata poi alla fama per aver composto niente meno che la colonna sonora di Arancia Meccanica, quella cosa là che è, insomma, il vecchio Ludovico Van, come lo ascoltavano i drughi di Kubrick, insomma, poi la collaborazione con Kubrick è continuata, e poi insomma, ha collaborato anche per fare la colonna sonora di Shining e di altri suoi film. E allora però Wendy era, per così dire, in the closet, si presentava in ambiti maschili e sempre più o meno per lo stesso motivo di cui sopra, un po' per proteggersi, perché giustamente non è che insomma, bisogna rischiare la vita ogni volta che uno cerca di fare, certo, qualcosa di un po' grosso. Però poi nel 1972 decide di rilasciare un'intervista, niente meno che a Playboy, anzi no, scusate, nel 79, facendo coming out come donna trans. Appunto, molto molto pubblicamente. Tra l'altro l'intervistatore gli fa delle domande tremende, orribili, tipo: descrivici esattamente cosa ti hanno fatto all'operazione, gli fa la domanda, ma cosa sarebbe successo se tu non avessi fatto la transizione? E risponde: grazie al cazzo sarei morta, suicida, male. Vabbè. E per fortuna poi le cose sono molto cambiate, lei viene riconosciuta internazionalmente come grande compositrice, appunto, molti compositori di musica elettronica la designeranno come madrina. Lo stesso Playboy poi tornerà sulle sue posizioni, dicendo: abbiamo fatto schifo, Wendy Carlos era un'altra cosa. E comunque, insomma, una grande smanettona dei tempi.
1: Non banale chiedere scusa, comunque.
2: Non banale chiedere scusa, vero, vero, assolutamente. Diamo atto di questa cosa. Ha fatto altre cose strane negli anni 80, gli strani esperimenti della Disney con il cartone fantascientifico di Tron, lei lo musica
1: in
2: un momento di appunto crisi di Walt Disney, che purtroppo non è finita, cioè che purtroppo è finita, anzi, vabbè, comunque sti cazzi. Di fatto, appunto, adesso vi facciamo ascoltare questo primo grande successo di Wendy Carlos, Switch on Bach, 1968. Vi proponiamo la prima traccia, che è la Sinfonia Tu Cantata numero 29.

0: Insomma, speriamo stiate sorseggiando il vostro cognac più o il vostro latte di Armagnac, chi lo sa. Questa era Wendy Carlos, appunto, sinfoniato cantata numero 29.
1: Wendy Carlos, cosa ci metteva nel suo cappuccino più? Chissà.
0: Probabilmente estrogeni.
1: Estrogeni.
0: Sì, penso di sì.
1: Sarà la... Cioè, ci avrà voluto dire qualcosa Kubrick con latte più? Chissà.
0: Vogliamo, coincidenze?
1: Non so. Non era un cazzo omofobo, se non...
0: Non più.
1: Era un personaggio un po' scomodo. No.
0: Era uno stramboio, era un rompicoglioni.
1: Era sostanzialmente. Sì, doveva essere terribile.
0: È stata la storia come rompicoglioni.
1: Vabbè, niente, Stanlio Kubrick, ne parleremo un'altra volta. Io, forse. Vabbè, passo come dalla pala alla frasca, dietro la quale...
0: Brava.
1: Vi incontro nei giardini dei Lumini parliamo di Ayesha Erotica.
0: Che nome.
1: Un programma.
0: Io ripeto che secondo me comunque le persone trans hanno questo grosso vantaggio di scegliersi il proprio nome, no? Cioè non è come il Fenuglio che è appena nato e hanno detto tu ti chiamerai Fenuglio.
1: Quanto piemontese, Fenoglio.
0: Se lo scelgono. Cioè, pensa tu invece a tutti quegli stronzi che si chiamano Amilcare, cioè con tutto il rispetto, o tutti quelli che si chiamano PM Rinaudo ad esempio, cioè, ma che sfiga c'hai, non lo so, cioè, comunque rispetto a tutti rispetto a tutti gli Amilcare,
1: quelli comunque, che si chiamano Jump People.
0: Anche, sì. Comunque ci avete la mamma stronza, ma d'altra parte chi non ce l'ha la mamma stronza? Quindi sì, Ashley Erotica.
1: Ayesha Erotica. Siamo sempre in America. Lei purtroppo non fa più, fa solo collaborazioni ora, ha smesso nel 2018, ma mi pare di aver capito in quanto problemi con la sua, appunto parliamo di mamme stronze, problemi con la sua famiglia. Diciamo che i contenuti di Ayesha Erotica, come dice il nome, sono abbastanza sono erotici, sono
0: explicit.
1: E sono sex expliciti. L'album, vi passerò un pezzo dall'album che si chiama Camshot,
0: perfetto,
1: così sempre poeticamente parlando. Il suo primo album è stato Big Juicy, appunto uscito nel 2016, poi c'è stato www.fuckme.com. C'è da dire, lei è amicissima con Slater. Compositore, produttore trans, super contemporaneo. Ho passato qualcosa? Vabbè, sì, ho passato qualcosa di Slater.
0: Cercheremo negli archivi di Malormone.
1: Yes,
0: vicino alle foto erotiche del criceto del Fenuglio.
1: Che tengo ben segrete sulla mia chiavetta, che però è già stata,
0: ormai è stata
1: tutta radio blackout, ormai le ha già viste, ma io ne vado un po' fiera. E niente, no, bella, lei... No, cioè vorrei solo dirvi che lei comunque... dice di non rompere le ovaie, di non smettere di usare le sue foto su internet.
0: Giusto.
1: E di rispettare i limiti che lei si è posta.
0: Mi sembra il minimo.
1: Quindi niente, cioè ve lo dico anch'io.
0: Disclaimer.
1: Sì. Lei si presenta sul suo Bandcamp, I'm Ayesha, nice to meet ya. Dai Ayesha, questa è Sex Drive dall'album Camshot. Brum brum, portaci con te.

0: Insomma, grazie.
1: Sì, sì, sì, un po' bici castrata dalla famiglia, maledetta famiglia, fatevi gli affaracci vostri e lasciate le vostre figlie parlare dei cazzi che le pare.
0: Esatto, esatto. Va bene, passo anch'io veloce presentandovi il prossimo artista, lui è il fantastico Kermes, multileggendario mostro pop da Leicester, precedentemente descritto come teatrale, accattivante, frizzante e di Leicester, ed è un fantastico mix di Pixies, Cloud Nothing, Queen, Sleater-Kinney, James Wayne's War of the World's Soundtrack.
1: Wow.
0: Ci sta la queercore, è fico, ma certo che è fico, insomma fa delle cose pazzesche dal 2018, sempre a Leicester, trattando di disforia di genere. Qua appunto il testo in inglese parla di Kermes al they, quindi cercherò di troncare le finali nella difficilissima traduzione.
1: Sì, sì.
0: Comunque gli argomenti che tratta sono appunto la disforia di genere, le relazioni tossiche, uomini orribili e l'intelligenza e attitudine senza paura per fare questo agit pop confrontazionale, qualsiasi cosa voglia dire. Comunque io ho scelto questo bel pezzo che si chiama Pedestrian at Best, i pedoni nella loro forma migliore. Questo è Kermes, beccatevelo.

0: E voilà, l'agit pop, così dicono loro, allora, il pop ci ho sentito POC. Però questa era Kermes Forever da Leicester, UK.
1: Bello, come Kermes, come l'Alkermes. Forse avrà mangiato della zuppa inglese a Ferrara e ha detto, ah, cosa ci mettete? Ah, ci mettiamo l'Alkermes. Ah, bella, buono l'Alkermes.
0: Buono. È un liquore?
1: È quel liquore rosso con cui si bagna il pan di Spagna.
0: Ok.
1: Offritemelo.
0: Cultura.
1: Okay, esatto, allora. E io vi offrirò. Vi aprirò il mio Alkermes.
0: Perfetto. Cosa ci propone il film io?
1: Vi propongo ora.
0: La cultura
1: 100. Cioè, geeks, che però non geeks, geeks, Jax. Okay. Che è proprio con la G.
0: Con la G di Fenuglio.
1: Con la G di punto.
0: Ok, perfetto.
1: Proprio 100 Jax. Sono un duo. Siamo sempre in America. Sono Laura Less.
0: C'era un po' di meno.
1: C'è Laura un po' meno,
0: sì. Laura invece di più c'è?
1: E di più non ho studiato.
0: No,
1: ho trovato quest'articolo carino che ora non starò a risfogliare per andare più veloce. Fatto sta che loro si prendono molto sul serio nonostante la loro musica sia molto stupida.
0: Okay.
1: Cioè dicono che fanno musica stupida, ma allo stesso tempo loro vogliono vincere, loro vogliono il Pulitzer, l'Emmy, il Nobel, l'Oscar, il Grammy e il Tony. Sono
0: bello.
1: Tutti i premi.
0: Sai cos'è il Tony?
1: Il Tony Award.
0: Ok. Io pensavo a Tony Tammaro che ti arriva a casa e ti fa le sfogliatelle. No, vabbè.
1: No, o ti canta una serenata.
0: Esatto, sarebbe bello.
1: E niente, vabbè, due. Cioè, nel senso.
0: Due belle persone.
1: Sì, Nintendo, ho letto a un certo punto Nintendo Core.
0: Ah, la Nintendo Core, fantastico.
1: Ascoltare la loro musica è come fare un bagno di acido nella casa di Tom e Jerry.
0: Perfetto, ok.
1: Anche qui è stata
0: descrizioni
1: molto
0: accurate.
1: Sì, è stata molto difficile scegliere un pezzo, quindi andrò un po' a caso.
0: Ma non è vero.
1: No, assolutamente. Comunque un sacco di altri artisti trans hanno fatto cover dei 100 Gex. Sono anche molto amici con Charlie XCX.
0: Altro
1: compositore come al solito, vabbè, tanta.
0: Beh, insomma, si scaccia dello scambismo.
1: Sì.
0: Bene.
1: Dai, vabbè, io vi passo Hand Crushed by a Mallet, che purtroppo non è Mallet il taglio di capelli, ma mi è molto piaciuto crederlo. Mallet penso sia carno.
0: Non ho idea.
1: Non lo so, c'è tanta roba. Tantissima.
0: Infatti ci bolle un po' il cervello.
1: Sì, un pochino sì. Andate, ascoltatevi queste due sbandrappate. Dai, 100 Gex.

0: too. Fantastico, beh, insomma, c'è un po' di questo basso che rimbomba nelle mie orecchie, nella mia testa, ma soprattutto nel mio cuore.
1: E ringraziamo Tecna.
0: Fan impazzito, assolutamente.
1: Che ci dice Mallet Martello.
0: Che
1: cazzo di
0: genuino. Jack. E a quanto pare è super fan. Super fan di 100 Jack.
1: Cioè, sì, si pronuncia Jax, non Gex.
0: Jack. Quanto scrive.
1: No, ma, cioè,
0: noi ci fidiamo, cioè, ci fidiamo di
1: esatto, ci prostriamo
0: della nostra avate,
1: esatto, davanti a Tecna, che vorrei sapere cosa ne pensa di questa assenza nella serie live action delle Winx. Tecna, sappi, me la sono sparata tutta, boh, che basic, io vorrei solo dire basic, ma continuiamo.
0: Dobbiamo, ok, allora io
1: continuiamo con la vera Winx. Ora passiamo a una che secondo me riassume tutte le Winx esistenti al mondo.
0: Porca miseria.
1: Vai.
0: Porca miseria, sì, perché siamo per fare questa cosa che è cercare di parlare e di riassumere malamente, ma non ci riusciremo perché
1: no.
0: Probabilmente no, qualcuno di voi all'ascolto sarebbe anche più bravo di noi a parlare di Genesis P. Orridge, che è, diciamo, un monumento, cioè un gigantesco e anche direi gigantesco risultato dell'incrocio di vivere dentro lo smog di periferie londinesi, mangiare LSD e leggere pessima letteratura magica. Comunque stiamo parlando del fondatore di Cam Transmissions, che è un collettivo artistico che ha fatto di tutto, ma soprattutto fondatore dei Throbbing Gristle, vati padri della musica industriale, del tempio della gioventù psichica, circolo più o meno mistico, gruppo occulto, anche loro perseguitori di smog,
1: cartoni,
0: caos mistico e cartoni, della band Psychic TV, di cui a breve vi proporremo Star Gods direttamente dal 1995. Però ecco, la carriera di Genesis P. Orridge è molto densa anche
1: sì.
0: Qua
1: io vorrei iniziare con una cosa facile, con la sua morte.
0: Ok,
1: nel senso, cioè, comunque Genesis sì. Ha deciso di lasciarci a inizio pandemia, al picco quasi della pandemia, a marzo 2020, secondo me in una maniera saggia anche. Ho detto, boh raga, vedetevela voi, io ho dato, vaffanculo.
0: All'età di 70 anni comunque, insomma, aveva fatto la sua carriera, aveva dato e ridato e come. Insomma, la sua storia, che appunto inizia in questo suburb inglese, dopo aver fatto di diverse scuole in cui sostanzialmente si rompeva il cazzo, ma in cui per fortuna ha conosciuto la cultura underground, è riuscito a scappare sostanzialmente in una comunità, adesso un attimo che me la devo ritrovare, una comunità stramba dove praticamente vivevano tutti insieme, nessuno possedeva dei vestiti, ma erano tutti mescolati insieme nella stessa cesta, però ogni giorno erano obbligati tutti quanti a indossare vestiti diversi, a mangiare in momenti strani della propria vita, della giornata, e insomma fa schifo sostanzialmente. Incontra diversi collaboratori nei cosiddetti acid test party, ovvero le feste in cui si testavano gli acidi, e al ritorno, sì,
1: cioè come quando al ristorante ti fanno il menù degustazione,
0: un LS sommelier, un LS di sommelier,
1: LS sommelier,
0: un LS degustatore praticamente. Poi al ritorno da una fantastica gita con i suoi genitori in Galles, immaginate la tristezza del sedile posteriore della macchina, ha praticamente un momento di separazione dal suo corpo, ha delle visioni, delle voci che gli dicono come
1: si beh,
0: come si beh, e forma finalmente questa, questo collettivo artistico che si chiama CAM, scritto COUM, traslitterato in, in italiano, che è, sostanzialmente fa oscenità in tutto, in tutta l'Inghilterra, di tutto, trasmissioni radio di rumori, performance artistiche costellate da coltelli arrugginiti, lesbiche che fanno sesso, pompette, cose strane, cose sì.
1: Pompette e pompini,
0: pompette e pompini, sì, e, insomma, tra l'altro incontrando in, in, questa, in questo consesso altri, altre notevoli personalità di quelle che sarà poi la musica da lì a venire, parliamo di Così fanno tutti, bellissimo artista che tra l'altro ho scoperto da pochissimo un suo recente lavoro di dire sostanzialmente musica ambiente, per non sapere dare un altro nome un po' più situato. Comunque, sostanzialmente era un gruppo dadaista che cercava di attraverso lo scandalo, l'oscenità, di dare del misticismo alla propria professione di distacco dalla società, cioè attraverso le loro performance assolutamente oscene, che anzi qualche parlamentare inglese poi designò essere la rovina della società, la distruzione della società, e divennero famosi per questo, tra l'altro.
1: Anche lì, Magara.
0: Magara, Verschen. Ma infatti questa figura è di totale ispirazione, per me sono rimasto davvero folgorato, e cercare di riassumerlo adesso in pochi minuti mi viene molto difficile. E comunque fanno diverse cose nella loro vita, continuano a girare, a farsi amichetti, a mangiarsi le peggio droghe, ad accoppiarsi, a usare sangue, tra l'altro nelle performance artistiche ricorrono molto gli assorbenti usati, sporchi e secchi, e finché
1: anche Joe Squillo lo faceva,
0: certo.
1: Mi pare di aver dovevo dire la cazzata, però mi pare Joe Squillo avesse fatto un'intervista in cui diceva che il suo primo gruppo, che si chiamava Candeggina, okay, X, sì, qualcosa, sì, sì, sì, sì. Lanciasse questi assorbenti usati sul pubblico.
0: Ok.
1: Joe Squillo poteva essere amica con
0: Genesis Piorris,
1: e invece vabbè, è finita come è finita.
0: Tra l'altro il suo nome tra l'altro ci sono diverse spiegazioni del suo nome. Uno che semplicemente si riferisse al porridge che lui usava mangiare nei suoi anni da studente, che era tipo la sua dieta giornaliera.
1: A me piace questa. L'altra?
0: Okay. L'altra è che avesse trovato questo nome in uno strano libro di raffigurazioni surrealiste che si chiama The Hundred Headless Woman, tradotto in italiano, se non sbaglio, come La donna alle 100 teste, che è un libro di illustrazioni surrealiste, tra altre persone, insomma, per citare uno dei più famosi, Max Ernst, illustrazioni scostanti, gente decapitata, animali umanoidi, strane macchine steampunk, insomma, cose strane.
1: Cose che viste insieme a favolosi cocktail.
0: Sì, esatto. Fanno sviaggiare.
1: Bella, bella.
0: Vabbè, sta di fatto che nel 1975, tramite il loro comune amico John Lassey, Genesis Piorridge incontra Chris Carter e decide il 3 settembre 1975, in coincidenza con l'unione del Regno Unito alla Seconda Guerra Mondiale, quindi insomma penso che la data sia stata scelta proprio per una pulsione di morte evidente, di fondare Throbbing Gristle, che è uno slang dello Yorkshire. Throbbing Gristle letteralmente, se non sbaglio, significa cartilagine pulsante.
1: Ok.
0: Di fatto significa durello nello slang dello Yorkshire.
1: Neanche barzotto, durello.
0: Sì, un erected penis c'è scritto qua. Poi non
1: Throbbing Gristle.
0: Esatto, la cartilagine pulsante, che anche voglio dire che fra tutte le metafore di un pisello duro, ma perché la cartilagine pulsante? È sempre tutto molto...
1: Dove hai detto che viene questo Yorkshire?
0: Yorkshire,
1: sì. Non ho mai mostrato la mia cartilagine pulsante nello Yorkshire.
0: Tutto un po' orrido, tutto un po', come dire, così. Vabbè. E vabbè, fa un sacco di cose nella sua vita, appunto. C'è questo tempio della gioventù psichica in cui ha la caos magia, chiesa di Satana, eccetera, eccetera. Si unisce l'uso massivo di lisergici e di performance, eccetera, eccetera. E più o meno sempre nello stesso periodo fonda appunto gli Psychic TV. Di cui magari adesso vi faccio, per evitare di dire stronzate non corrette su questa musa ispiratrice incredibile.
1: Ma hai studiato l'ultimo suo periodo?
0: No, non molto, no.
1: Vado un po' a memoria, sì. Mi pare stesse facendo, se ricordo bene, quindi no, non mi spingerò molto nelle informazioni, ma mi pare stesse lavorando sul suo corpo... modificandolo molto lentamente con una compare che ora non ricordo il nome.
0: Lady J.
1: Sì, probabile che sia Lady J. E portare avanti questo progetto, cioè questa performance vivente di loro due, che negli anni penso, cioè, si volessero assomigliare sempre di più, una roba del genere.
0: Wow.
1: Con appunto per creare un essere pandrogino chiamato Breyer P. Orridge.
0: Wow.
1: Non so, al momento non mi ricordo. C'è un bel documentario sulla vita di Genesis che andrò a vedere presto, andrò a rivedere presto, l'ho visto un po' di tempo fa. E niente, vabbè, non
0: magari adesso cerchiamo il titolo.
1: Chissà, comunque c'è una... Nel senso, Genesis non c'è più, ma quest'altra persona che stava portando avanti questo progetto, questa performance vivente con lei, c'è ancora. E chissà che non sia un lascito. Non lo so.
0: Chi lo sa?
1: È trascendentale in tutti i sensi. E viva.
0: Va bene, quindi al lavoro di Genesis P. Orridge, vi ascoltate Star Gods Psychic TV dall'album Sirens del 1995. Buon ascolto.
1: Intanto io immagino un universo alternativo dove Joe Squillo è amica con Genesis.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: ricchettino. Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, ricchettino? E poi vuole tornare a casa?

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa, 5, 6, 7, 8 agosto, concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno, Mescal Squat.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Contenuto di Radio Neanderthal per il Ponte Radio dal titolo Fragilità territoriali a Napoli e oltre.

0: Pomperadio.
1: In diretta da Radio Neanderthal, Pomperadio, spazio condiviso tra 7 radio autogestite: Onda Russa, Quar, Wombat, Eustachio, Spore, Blackout e Neanderthal. Condotto a rotazione ogni venerdì dalle 13 alle 15 a segnali unificate di tutte le radio che lo compongono. Oggi tocca a noi di Radio Neanderthal. Buon ascolto.
2: Allora, andiamo alla riunione.
3: Palestina libera innanzitutto, e unita al popolo napoletano, perché noi abbiamo subito, loro di più. Ma soprattutto poi volevo parlare di una cosa che è accaduta stasera, che non so se ci prendono in giro, se ce lo fanno apposta, sono veramente lì incapaci. Quindi le responsabilità non so se sono solo del ministro degli interni, ma anche del sindaco di Napoli e di chi altri, perché mettere Mattarella, ok, in visita a una scuola di fuori grotta alle ore 16-17 del pomeriggio con la partita alle 21, ha bloccato un quartiere. Io sono di Bagnoli, sono ostaggio dalle ore 12.45. E come me tanti altri, sono gente in tangenziale, ma io vado in un notaio che conosco, stava bloccato alle Terme di Agnano. Cioè, questa è zona rossa, abbiamo un ospedale ed è paralizzata da 4 ore. Perché qualche imbecille, ok, ha deciso che nello stesso giorno della partita veniva il presidente Mattarella in visita alla scuola Pia Terracina, con 700 scuole a disposizione sul territorio napoletano. Allora ci prendono in giro e ce lo fanno apposta, il caro ministro dell'interno, oppure un incompetente imbecille, ma di questo ha dato ampia dimostrazione, viste le ultime interviste che ha fatto in giro per il mondo. Ma se è responsabile anche qualcuno del comune di Napoli o gli assessori, ne devono pagare le conseguenze, perché non abbiamo

0: perché l'Italia ci odia ed è così. Scusa lo sfogo, grazie per l'ospitalità e free Palestine.
1: E allora, in diretta da Radio Neanderthal per il Ponte Radio di oggi, venerdì 10 ottobre, per il tema delle fragilità territoriali abbiamo scelto di parlare dell'Ilva di Bagnoli. Abbiamo pensato ad una ricostruzione della storia di quell'immenso complesso industriale che con i suoi resti e il suo inquinamento è ancora fondamentale per i sorti del quartiere e di tutta la città. Bagnoli e la riqualifica dell'ex area Italsider sono sempre argomento di conquista di qualsiasi amministrazione, politicante o partito. Ultimi, Mattarella e Valditara, che hanno scelto una scuola di Bagnoli per inaugurare il nuovo anno scolastico. E a parte le incazzature social che i nostri inviati scovano nella rete, come avete sentito all'inizio, nell'immaginarci una puntata a Ponte Radio sull'Ilva di Bagnoli, da veri neandertaliani abbiamo pensato di parlare anche di altro, di altre storie di fragilità territoriali che ci sono molto vicine.

maresciallo. Questo perché una puntata su Little Cedar sarebbe sempre parziale. Ci vorrebbe un intero anno per raccontarvi una storia centenaria che però è anche storia di altri luoghi. Perché il potere impone le sue logiche ed anche se inspiegabili nascondono la sua logica di sfruttamento territoriale e umano. Così più di 30 anni di attesa per la bonifica a Bagnoli sono spiegabili raccontandovi delle navi dei veleni affondate con rifiuti tossici nel mare di fronte alla Calabria. O ancora Bagnoli e San Giovanni a Teduccio, luoghi opposti geograficamente, ma dove l'inoperosità dello Stato è in realtà la messa in pratica delle più estreme logiche neoliberiste. Insomma, la puntata di oggi partirà da Bagnoli per poi tuffarsi in altre due storie. Questo perché, come vi dicevo, un'analisi o un racconto sono sempre parziali, ma la parzialità di più racconti, se messa vicino e sovrapposta, ci può aiutare a non perdere di vista la complessità in cui ci troviamo necessariamente invischiati.

0: Marisciallo, buonanotte!
1: E allora partiamo. Bagnoli, napoletano Bagnolo, Bagnolo, come si dice? Bagnolo a napoletano si dice. È un quartiere dell'area occidentale di Napoli che insieme a Forigrotto forma la decima municipalità del capoluogo campano. Si tratta di un'area di quasi 8 km quadrati e di oltre 23.000 abitanti che si trova nella zona flegrea, in un territorio di natura vulcanico, turbolento e irascibile. Lì sì che davvero si avvertono con intensità le scosse sismiche di cui qualche volta abbiamo parlato anche al Ponte Radio. Ma il nome Bagnoli è indissolubilmente legato alla lunga vicenda dell'Ilva Italsider, che nonostante non sia più in funzione dal 1990, produce ancora i suoi terribili effetti. Pensate che l'area dell'ex fabbrica equivale ad un quarto dell'intero quartiere, comprendendo anche una porzione consistente di costa. Questa zona ha ereditato l'inquinamento da decenni di attività industriali ed è stata classificata come SIN, cioè sito di interesse nazionale per le bonifiche ambientali, un'area talmente inquinata da rappresentare un rischio per la salute pubblica e per l'ambiente, tanto da richiedere un intervento diretto e prioritario dello Stato. Da più di 30 anni Bagnoli attende la sua bonifica, tanto da far sembrare naturale desiderare di voler ritornare in fabbrica.

l'industrializzazione di Bagnoli ebbe inizio nella seconda metà dell'Ottocento, quando in un'area costiera frequentata un tempo dai napoletani e perfino dai sovrani di varie epoche, sorse uno stabilimento chimico dapprima dell'Unione con Cimi, poi del gruppo Montecatini e infine di Federconsorzi. Nel 1905 venne fondata l'acciaieria Lilva, che dal 1964 prenderà il nome di Talsider. Ma è bene ricordare che in quel periodo Bagnoli viene colonizzata da altri giganti dell'industria pesante, prima l'Eternit, che tratta l'amianto cemento, e poi nel 1954 l'impianto della Cementir, che trasforma gli scarti di lavorazione d'alto forno in cemento e calcestruzzo.

0: poi da eliminare.
1: Lo stabilimento siderurgico di Bagnoli è stato uno dei complessi industriali più grandi d'Europa. Fu costruito per sfruttare i benefici della legge speciale per Napoli del 1904 e entrò in funzione a tutti gli effetti 6 anni dopo, dando lavoro a circa 1200 operai, su una superficie iniziale di 120 ettari che sarebbe poi diventata di 2 km quadrati. Così inizia la storia di quella che avremo conosciuto come Ilva Italsider di Bagnoli, un complesso industriale che alla vigilia della Prima Guerra Mondiale avrebbe visto raddoppiare il numero degli operai, arrivati all'epoca a 2500 unità e aumentati ulteriormente nel corso del conflitto per necessità legate alla mobilitazione industriale. In quella circostanza l'Ilva fu tra le prime aziende a ottenere il requisito dell'ausiliarietà, con il quale poté sistematizzare l'attività produttiva in funzione delle esigenze belliche del paese. In quegli anni quindi cominciava il percorso che avrebbe portato lo stabilimento a contribuire in modo rilevante alla storia industriale d'Italia. Nel secondo dopoguerra gli impianti di Bagnoli ottennero una centralità produttiva rinnovata nello sforzo comune per la ricostruzione morale e materiale di un paese ferito da 20 anni di fascismo e messo in ginocchio da una guerra disastrosa. Questa sua valenza portò lo stabilimento a sviluppare un'importante presenza sindacale che negli anni 50 avrebbe acquisito il carattere di una realtà radicata e profonda, con oltre il 70% delle maestranze iscritte o attivo nella difesa dei diritti del lavoro.

La storia della grande acciaieria dell'Italsider di Bagnoli è paradigmatica dell'annamento sussultorio di un secolo, il Novecento, di siderurgia in Italia e dell'ascesa e del declino del capitalismo pubblico. La sua chiusura, avvenuta dopo una pluridecennale attività, rappresenta un caso esemplare dei processi di distruzione dei territori che hanno investito il Mezzogiorno e non solo sul finire del Novecento.

Nei tardi anni 70 i dipendenti del centro siderurgico divennero quasi 8.000, ai quali vennero aggiunti circa 1.000 altri lavoratori che erano impiegati stabilmente in determinati processi produttivi, e anche un numero comunque imprecisato di prestatori d'opera in forza presso altre ditte appaltatrici, che comunque si impegnavano discontinuamente sul fronte anche della manutenzione straordinaria e della ristrutturazione impiantistica. Per esempio, con il rottame di ferro dell'Italsider si produceva acciaio pregevole sul piano qualitativo. All'interno degli impianti venivano fusi e riciclati, per esempio, come acciaio, gli elettrodomestici, vecchi vagoni, scocche d'auto, e davano vita a una pratica che anticipò quella che oggi noi conosciamo, ad esempio, come economia circolare. Il decennio successivo sarebbe stato l'ultimo per questa cittadella industriale attiva e consapevole. Ed è difficile entrare nel merito della storia operaia del quartiere di Bagnoli. La storia della fabbrica ha però espresso nel tempo la perenne tensione tra la città e la fabbrica. Qualcosa di realizzabile, ma poiché dismesso, infinitamente desiderabile. Desiderabile nonostante l'inquinamento e i tumori, nonostante i turni e le mansioni di lavoro disumane. La fabbrica ha dato la possibilità di rinegoziare la propria identità, di sentirsi tutti operai. Ha perciò trasformato il senso di appartenenza napoletano, sprigionando energie che nella dignità del lavoro si sono esaurite. Però non del tutto, creatore.

La sua lunga agonia, cominciata negli anni 70, è stato un capitolo non secondario, un autentico preannuncio del declino del capitalismo pubblico, del ridisegnarsi dell'Italia industriale, della nuova fisionomia che essa ha assunto con la fuoriuscita da settori nevralgici quali la chimica e l'informatica e con il ridimensionamento della sua presenza in quello siderurgico. L'Italsider di Bagnoli, secondo la denominazione che prende l'impianto nel 1961 quando l'Ilva si fonde con la Cornigliano, si mette in un piano inclinato a partire dalla prima metà degli anni 70. Allorché scoppia la crisi mondiale dell'acciaio. Lo stabilimento di Napoli finisce per risentire specialmente delle erronee scelte operate sull'evolversi effettivo del settore a livello internazionale, scommettendo sull'incremento quantitativo della produzione, convogliando enormi risorse nella realizzazione e nell'ampliamento del grandissimo complesso di Taranto. Bagnoli fu condannata ad un rapido invecchiamento tecnologico. Le proposte di ristrutturazione, soprattutto quelle basate sull'ipotesi della progressiva chiusura, avanzate tra la fine degli anni 70 e l'inizio del decennio successivo, incontreranno la ferma opposizione dei lavoratori che si battono anche contro le richieste e le imposizioni della Comunità Economica Europea. Dopo un'intensa fase di lotte sindacali si giunge alla travagliata decisione dell'ammodernamento dell'impianto. Il 10 maggio 1984 viene siglato un accordo tra la Federazione Unitaria dei Metalmeccanici e l'azienda che, di fatto, dimezza la forza lavoro in cambio di un futuro meno incerto sul terreno produttivo. Ma la promessa non sarà mantenuta.

I governi dei primi anni 80 spesero 1.000 miliardi di lire, ossia quasi 5 miliardi di euro attuali, per ristrutturare gli impianti. Un articolo comparso sulla Repubblica del 12 ottobre 84 informava sullo stato del complesso campano. Ristrutturato all'80%, con una spesa che sfiora i 1.000 miliardi, lo stabilimento siderurgico di Bagnoli è uno ora dei più importanti e moderni d'Europa. La lunga e drammatica vertenza che lo ha fermato per 18 mesi ha determinato un taglio agli organici che sono scesi da 6.000 a 3.750 dipendenti. 350 lavorano nelle ditte collegate, ma ha conservato un'alta quota di produttività. Il milione di tonnellate di oggi può diventare, a partire dall'86, il 2.

Di fatto però nel 1985 scattò la cassa integrazioni per quasi 4.000 operai. L'accordo firmato in quel complesso di circostanze portò a uno scontro estremamente duro e teso fra operai e sindacati dell'Italsider di Bagnoli. Si trattava di uno dei settori operai più combattivi e competenti dell'intero ciclo produttivo che si siano mai visti in questo paese. La dirigenza dell'Italsider bagnolese decise di cominciare a ridurre il ritmo produttivo dello stabilimento per via delle quote acciaio imposte da quella che all'epoca si chiamava Comunità Economica Europea e accettate senza troppe obiezioni dai governi di allora. Sempre nel 1985 la Commissione Europea ottenne che l'Italia tagliasse 5,8 milioni di tonnellate di acciaio prodotto in cambio di sovvenzioni economiche in altri ambiti. Iniziò così il percorso che avrebbe portato l'acciaieria a concludere il suo ciclo vitale.

Come già anticipato, l'altoforno di Magnoli precedette all'ultima colata nell'ottobre del 90 per poi essere venduto a una società indiana, mentre il moderno treno di laminazione fu ceduto dopo 5 anni di attività ad un'altra società, stavolta cinese, quali i primi passi verso lo smantellamento dell'acciaieria e la sua definitiva liquidazione. Le industrie di quei due paesi smontarono tutto quello che poterono per riassemblarlo in patria e affermarsi così nel mercato mondiale dei prodotti siderurgici.

Con la chiusura dell'Italsider di Bagnoli, che era arrivata ad occupare sino a circa 8.000 addetti, termina un capitolo importante della storia del movimento dei lavoratori della città di Napoli, che si avvia a perdere le caratteristiche di centro industriale a composizione operaia nell'area occidentale. Si sfalda un pezzo di società strutturato, in grado di costituire un'alternativa al sistema di potere locale imperniato sugli interessi dei gruppi immobiliari e sulla gestione clientelare della spesa pubblica. Con l'estinzione sociale dei caschi gialli di Bagnoli, assurti sul finire degli anni 60 a punto di riferimento del movimento operaio cittadino, si dilapida un patrimonio di competenze e conoscenze tecniche accumulatosi nel corso dei decenni. Si prosciuga un serbatoio di coscienza politica che aveva pervaso i quartieri limitrofi con la fabbrica e non solo.

Il 20 ottobre del 1990, con l'ultima colata, viene spinta l'aria a caldo del centro siderurgico di Bagnoli. Intorno alla metà degli anni 90 del secolo da poco trascorso inizia la dismissione di quello che gli operai partenopei chiamavano cantier. Si consuma così il destino della città del ferro, la cui storia era un'impronta di sé di quella Napoli operaia e produttiva del Novecento, intrecciandosi con la vita di generazioni di lavoratori e con i percorsi dell'Italia industriale. I processi dell'economia, le guerre mondiali, le lotte sociali e politiche scandiscono le tappe dell'accidentato cammino dell'Ilva Italsider di Bagnoli, della fabbrica per antonomasia della città di Napoli, che ha rappresentato un luogo emblematico per le sue dimensioni, per la concentrazione di forza lavoro, per il contributo alla crescita economica, incarnando nel Mezzogiorno le speranze di trasformazione e di riscatto.

0: Quei giganti d'acciaio sembrano muti e quasi senza età, raccontano una lunga storia di rapporto tra lavoro e umanità. È quello che si può comprendere leggendo La Dismissione, il romanzo in cui Ermanno Rea racconta di Vincenzo Buonocore, ex operaio diventato tecnico delle colate continue, che viene invitato a sovrintendere allo smontaggio del suo impianto venduto alla Cina. Buonocore non si sottrae, decide anzi di buttarsi a corpo morto in questa impresa sino a farne il proprio capolavoro professionale. Nello smontare l'impianto però Vincenzo smonta anche l'operaio che lui, bullone per bullone, scientificamente per acquietarsi e tornare ad essere se stesso. La nevrosi di Vincenzo è la nevrosi collettiva che investe la metropoli nel suo insieme, in cui la tensione tra la città e la fabbrica ha fatto credere di poter trovare un equilibrio tra lavoro e umanità. E con La Dismissione comincia una nuova vecchia storia, quella della bonifica dell'immensa area industriale, una riqualifica promessa e mai mantenuta, su cui ogni governo ha speculato, come accadde con il commissariamento deciso dal governo Renzi nel 2014 dell'immensa area dell'ex fabbrica in seguito al fallimento di Bagnoli Futura, il crack da 124 milioni di euro della società incaricata di sovrintendere alla bonifica e alla valorizzazione dei suoli. Anche l'attuale governo ha stanziato più di 1 miliardo, ma contemporaneamente nel 2027 proprio a Bagnoli si terrà l'American's Cup di vela. Proprio per questo, da qualche anno, opera sul territorio l'Osservatorio Popolare sul Risanamento Ambientale e Riqualificazione Urbanistica del sito di interesse nazionale di Bagnoli Coroglio, il luogo dove i cittadini di Bagnoli, dell'area flegrea e della città di Napoli, le associazioni attive sul territorio e le realtà produttive hanno la possibilità di partecipare e controllare in modo diretto, attraverso il libero accesso a dati e risorse, il processo di trasformazione urbana attuato da Invitalia sotto l'egida del commissario di governo e degli enti locali. Questo accade anche perché da più di 30 anni oltre 900 milioni sono stati bruciati negli inutili carotaggi e sopralluoghi. Questo per ricordare che l'immobilismo è quasi sempre sperpero di denaro pubblico. Ma di quello che accade, soprattutto oggi in questa vicenda, abbiamo chiesto il parere, la visione di Riccardo Rosa di Napoli Monitor, un sito indipendente di informazione e apprendimento. Qui potete trovare tutto quello che Riccardo ha scritto e inchiestato su Bagnoli, un impegno più che decennale che ci restituisce la possibilità di comprendere anche come si sia trasformato il quartiere. Vorrei sottolineare che in questa prospettiva Bagnoli si mantiene in qualche modo ancora un luogo autentico, perché la sua identità è assai meno materiale rispetto a quella iconica e commercializzabile che sta assumendo purtroppo Napoli. Ma per Riccardo, e cito testualmente, ciò non è semplicemente la tendenza a lottare e a resistere, ma qualcosa di più ampio dentro cui questa tendenza si colloca, un coacervo di relazioni frutto di prossimità, mutuo riconoscimento, disponibilità dell'aiuto che fa effetto ai tempi del turbocapitalismo e che ha contribuito a tenere vivo un territorio assediato da un trentennio almeno di brighe e ruberie. Questo non vuol dire, naturalmente, assenza di povertà e violenza o di abbandono nei confronti dei più deboli e dei più emarginati, ma piuttosto esiste qualcosa di intangibile e collettivo capace di attutire i colpi. E allora noi adesso diamo spazio al contributo che Brodo ha raccolto intervistando Riccardo Rosa, scusate.
1: Nel 2021 il sindaco di Napoli Manfredi viene nominato a capo della struttura commissariale che si occupa di bonifica e rigenerazione urbana di Bagnoli e che lavora insieme a Invitalia, il soggetto attuatore per quanto riguarda le bonifiche. È importante perché effettivamente anche a causa di una disponibilità di fondi provenienti tra quelli già stanziati e quelli nuovi messi in campo dal governo nazionale, c'è un'accelerazione in termini di bonifiche. Nell'ultimo anno in particolar modo succedono delle cose importanti a partire dalla primavera del 2024. Succede che il governo mette in campo una disponibilità di 1.200 milioni di euro per coprire l'intero costo di bonifica e rigenerazione urbana. Quindi per la prima volta nella storia ci sono tutti i soldi per coprire gli interventi.

0: necessari su Bagnoli. Poco dopo il momento di quell'accordo, che è anche, diciamo, suggellato da questa intesa e da questa appunto da questi rapporti particolarmente buoni tra il sindaco di Napoli, che è anche commissario, e la premier Meloni, in generale tutto l'asse governativo.
1: Stanno uccidendo il mare e noi li lasciamo.
0: Poco tempo dopo, più o meno contestualmente a questo accordo, si comincia nuovamente a discutere e a mettere in discussione la rimozione della colmata. È il punto cardine per la nascita di una grande spiaggia pubblica, libera e gratuita sul litorale, che va da Nisida a Pozzuoli. Una rilettura completa al ribasso di quelli che sono stati i piani e quello che è stato il condizionamento dei piani per opera delle lotte territoriali sul territorio, che da sempre hanno chiesto appunto la famosa restituzione del territorio ai bagnolesi e alla città tutta, attraverso spiaggia pubblica, grande parco verde e mantenimento del tessuto abitativo e sociale sul territorio. Quindi i comitati e i cittadini in generale vogliono la rimozione, c'è tutta un'area di poteri economici, a cominciare da i costruttori e Confindustria, che non ne fanno un mistero, che insomma su quella colmata vorrebbero, se non costruire, perché diciamo è abbastanza blindata da vincoli eccetera rispetto alle cubature e cose del genere, vorrebbero quantomeno utilizzarla per appunto grandi eventi, per insomma situazioni che la sottraggono alla balneabilità. Pochi mesi dopo capiamo perché è stato fatto tutto così di fretta. È stato fatto di fretta perché in realtà a totale assenza di una consultazione o comunque di un'informazione non solo ai cittadini ma anche al Consiglio Comunale, Napoli era stata candidata e aveva vinto l'assegnazione della Coppa America di vela in città, con una parte consistente delle operazioni a Bagnoli. Sulla colmata si costruirà, con strutture temporanee sia a terra che a mare attraverso dei pontili temporanei, un villaggio appunto di accoglienza delle squadre e degli atleti. Ma vediamo dai render che sono stati diffusi in questi giorni che è costruito in maniera da essere un vero e proprio secondo porto turistico, come se non bastasse quello sul lato est del litorale, quindi verso Nisida, che era invece uno dei punti già critici. Quello che sta succedendo è che, utilizzando il grimaldello della Coppa America, dei grandi eventi, della retorica dello sviluppo eccetera eccetera, si sta completamente stravolgendo il piano e si stanno lasciando i punti peggiori, eliminando invece quelli più sostenibili, più diciamo poi di fatto richiesti dalla popolazione. Sulle tematiche del pacco, no? Noi lo chiamiamo qui il pacco America, più che la Coppa America, il modello di sviluppo che propongono questi grandi eventi, che non lasciano nulla sul territorio, che propongono un modello anche di posti di lavoro temporanei, precari, spesso anche sottopagati, tutti settati esclusivamente sul livello dell'accoglienza turistica, quindi un esercito di camerieri, di cambiatori, di lenzuola, dei B&B eccetera, che invece ben lungi da essere un volano di sviluppo diventa invece un volano di gentrificazione, di espulsione degli abitanti. È successo anche che a marzo scorso c'è stata una delle scosse di bradisismo più forti degli ultimi 40 anni, quantomeno tra quelle che avevano epicentro localizzate verso Bagnoli e non verso Pozzuoli, che ha provocato molti danni, ha provocato danni consistenti all'abitato, ha provocato lo sfollamento di circa 600 persone, senza contare poi tutte le altre che si sono volontariamente allontanate dal territorio. Ora, al contrario delle altre operazioni su cui ci si è dovuti dare un bel da fare, questa è stata una grande occasione, perché è chiaro che in un quartiere in cui si sta pianificando, si sta cominciando ad attuare una grossa speculazione, uno svuotamento del territorio è un'occasione da cogliere assolutamente. E a questo punto, diciamo, siccome sappiamo bene che un intervento è anche un non intervento, rispetto a questo tema dello svuotamento, basta andare a vedere come è stato gestito da un punto di vista istituzionale questo fenomeno. Apporto scarsissimo in termini di sostegni all'affitti per la gente che era stato sgomberato, procedure poco chiare e confuse persino nella valutazione della criticità degli edifici, assenza totale di qualsiasi intervento in termini di messa in sicurezza sul lungo periodo e quindi del miglioramento sismico del territorio, e gli unici fondi che invece il decreto governativo ha messo in campo sono stati i fondi per gli sgomberati. Per cui se io invece ho una casa lesionata con dei danni anche consistenti, ma non sono stato sgomberato tecnicamente perché la casa non mi poteva cadere in testa, per mettere mano a dei lavori devo farlo di tasca mia senza alcun supporto da parte del governo. E sappiamo bene invece come in tutti gli altri casi situazioni di questo genere aprano un altro tipo di speculazione, quello della macchina dell'emergenza che si attiva immediatamente e riversa fondi a pioggia sui territori. In questo caso era molto più conveniente fare la scelta opposta, ovvero non fare nulla. Chiaramente il decreto interviene sugli sfollati, perché non potevano, gente che ha perso la casa, anche i proprietari non potevano non dargli nulla, ma tutto il resto della popolazione è stato praticamente detto arrangiatevi da voi, chi ha i soldi li mette e si aggiusta la casa, chi non ce li ha se ne va. Ed è un fenomeno che si sta concretizzando in questa fase e che fa particolarmente effetto e fa particolarmente specie se messo nel contesto che abbiamo descritto, e quindi nel contesto di un quartiere sul quale, di un territorio sul quale sta partendo una grossa speculazione. Ora, per concludere brevissimamente, è chiaro che non in questo quadro così problematico, perché lo è, non bisogna nascondersi, Bagnoli è anche un quartiere che anche a causa della sua storia, della sua conformazione urbana, ha un'area di, al di là dei movimenti e dei gruppi politici, ha un'attitudine, una tendenza comunque alla partecipazione, all'impegno civile, quantomeno rispetto alle cose che accadono nel quartiere, e quindi, diciamo, al fianco dei compagni, delle strutture esistenti, dei gruppi, del movimento, si stanno costruendo delle mobilitazioni più sociali, delle mobilitazioni più ampie. Molto interessante l'esperienza dell'Assemblea Popolare che si è formata proprio la primavera scorsa, in concomitanza praticamente della grande scossa di marzo. Anzi, in realtà pochi giorni prima ci fu un'occupazione della municipalità e nacque questa assemblea, e poi pochi giorni dopo c'è stata la scossa, e quindi, diciamo, l'esigenza è che tendenzialmente tutto quello che si sta attivando sul territorio per cercare di costruire un'opposizione rispetto a questi piani trovi anche delle sponde a livello locale, ma anche in realtà a livello nazionale, perché purtroppo la situazione è talmente critica, e, diciamo, perdere la più grande città del sud, e che per molteplici ragioni è rimasta fino ad ora un po' salvaguardata da questo tipo di assalto.
2: Continua il Ponte Radio a conduzione di Radio Neanderthal. Passiamo al secondo contributo, che parlerà invece della zona diametralmente opposta rispetto al centro di Napoli, che è San Giovanni a Teduccio, un quartiere appunto di Napoli Est. Ma prima di cominciamo ad ascoltarci un po' di musica. Ci accompagnerà in questo approfondimento l'album del 94 degli Unsane, Total Distraction.

un paio di considerazioni preliminari. La prima cosa che mi è venuta in mente quando ho scoperto il tema di questo ponte radio, ovvero fragilità dei territori, mi sono immaginata delle tazzine avvolte nella carta del giornale dentro ai pacchi per i traslochi. Insomma, fragilità rimanda sicuramente a una condizione, come dire, strutturale, intrinseca degli oggetti, delle cose, che forse non si può proprio applicare al tema del territorio, nel senso che sicuramente alcuni territori, per la loro conformazione ad esempio sismica, come il caso dei Campi Flegrei di cui si parlava prima, presentano un'altissima capacità di cambiamento, diciamo. Poi il fatto di renderli, di considerarli fragili o non fragili, è sicuramente legato all'attività umana, e questo è uscito molto chiaramente dall'approfondimento di prima su Bagnoli, ed è un po' anche il centro di quello di cui andrò a parlare adesso. Le info le prendo principalmente dall'opuscolo Chi tiene o mare, un'inchiesta sull'impero MSC e gli impatti su Napoli, che trovate tra l'altro su distrovo.onoblogs.org in PDF.

mentre andiamo avanti con questo pezzo di trasmissione diventerà pian piano chiaro per quale motivo questo, insomma, parlare di questa compagnia MSC è strettamente legata alla questione di fragilità, tra virgolette, come dicevamo prima, e al quartiere di San Giovanni a Teduccio. Ma cominciamo un po' a dare qualche informazione geografica. San Giovanni a Teduccio è l'ultimo quartiere a est di Napoli, prima del comune di Portici, diciamo andando verso sud, andando verso Ercolano, andando verso Pompei, andando verso Salerno. È un quartiere che ha anch'esso una storia operaia di lunga durata, è stata una delle zone industriali di maggiore importanza, insieme appunto anche alla zona ovest di Bagnoli.

Già dall'inizio dell'Ottocento, infatti, l'aria è stata destinata a stabilimenti industriali, dalla conserviera Cirio alla centrale termoelettrica Capuano, e questo ha indotto un'espansione man mano del porto verso est. Ricordiamo, il porto praticamente si estende per circa 12 chilometri a partire dal centro di Napoli fino appunto quasi al confine della città con il comune di Portici, appunto nel quartiere di San Giovanni a Teduccio.

dato interessante, quindi l'industria traina l'infrastruttura, una tendenza che poi si è andata un po' a ribaltare, come vedremo anche più tardi invece in tempi recenti, in cui l'industria è dislocata in diverse parti del globo. Ma tornando a San Giovanni a Teduccio, quindi pian piano arriva il porto e il primo impatto è quello dello sconvolgimento dell'economia informale. Insomma, una signora di San Giovanni con cui ho parlato mi raccontava che suo nonno praticamente manteneva tutta la famiglia vendendo frittelle e affittando le camere d'aria dei camion come salvagente, insomma, per i bagnanti, perché appunto San Giovanni è un quartiere che si affaccia sul mare. Nel momento in cui è arrivato il porto, l'accesso al mare è anche cambiato, la spiaggia è stata sostituita da moli e quindi anche questo tipo di economia informale è stato completamente cancellato, e suo nonno ha dovuto inventarsi un altro modo per campare, per mantenere tutta la famiglia. Ovviamente non è solamente questo l'impatto, anche l'area di San Giovanni a Teduccio è un'area SIN, si diceva prima, appunto, di interesse nazionale, quindi una zona profondamente inquinata e che anche è stata dichiarata probabilmente non bonificabile. Questo tutto legato all'arrivo del porto, in particolare perché nella zona di San Giovanni, che alla fine appunto dell'area portuale napoletana, si trova la Darsena Petroli, ovvero i moli dove attraccano le navi petrolifere, e poi insomma nell'entroterra si trovano delle raffinerie e dei depositi di idrocarburi che hanno contribuito all'inquinamento del suolo e anche del fondale marino di San Giovanni.

proprio per il fatto di essere aree cresciute intorno e negli interstizi dell'industria, l'area di San Giovanni a Teduccio, in generale la sesta municipalità di Napoli, sono le aree con la più alta incidenza di tumori, sclerosi multipla, leucemie, malattie polmonari ostruttive, nonostante siano anche le zone anagraficamente più giovani. C'è un'associazione che si chiama Medicina Democratica che si occupa da tempo di dare un nome alle cause dei problemi di salute a Napoli Est, e nei loro studi insomma risulta chiaro che queste patologie sono collegate alla presenza di attività produttive inquinanti come le centrali termoelettriche che si sono susseguite per tutto il corso del Novecento, ma anche l'attività portuale, i cantieri per il suo ampliamento, il deposito di idrocarburi, la presenza di scarichi di acque non depurate, lo scarico in mare di inquinanti, l'infiltrazione di inquinanti dalla zona SIN che non è mai stata bonificata, appunto. Le poche centinaia di costa, quindi non adibite a porto, circa 750 metri prima della fine del comune di Napoli, non sono balneabili, però insomma la canicola estiva è difficile da affrontare per chi ha il mare di fronte casa, ma dovrebbe percorrere decine di chilometri per potersi fare un bagno. E quindi altissimo il rischio di infezioni batteriche, e in generale nelle acque di tutto il litorale orientale di Napoli la concentrazione di sostanze chimiche dannose rilevate è a livelli preoccupanti, insomma rame, mercurio, piombo e altro.

Abbiamo un po' rapidamente ripercorso quindi diciamo i fattori di questa tra virgolette fragilità della zona di Napoli Est, fragilità evidentemente non intrinseca ma indotta dall'attività industriale umana. Andiamo però a vedere il fatto che il destino che la città di Napoli riserva per quest'area è abbastanza diversa da quella di Bagnoli, dove si parla diciamo di recupero con la finalità di utilizzare le aree ex industriali per altri tipi di attività economica, in particolare anche i grandi eventi come la Coppa America di cui si parlava prima. Per quanto riguarda San Giovanni a Teduccio invece il destino segnato continua sugli stessi binari. Infatti in realtà il PNRR ha stanziato 260 milioni per il potenziamento dello scalo portuale napoletano e per quanto riguarda la zona a est il progetto prevede il prolungamento della diga foranea, che è l'intervento più oneroso e che occupa più della metà dei fondi, e la trasformazione della darsena levante con il suo collegamento alla rete ferroviaria già esistente. In pratica la darsena levante, quando si parla di darsena levante si tratta di due moli portuali, quindi ci possiamo immaginare questi moli perpendicolari diciamo più o meno alla linea di costa. Tra questi due moli è già praticamente conclusa l'opera di colmata, ovvero riempirli, fare una sorta di muro che li unisce e poi riempirli con materiale dragato dal fondale, ovviamente inquinante, quindi tombato dentro al cemento, e per così creare diciamo una banchina che invece in questo modo sarà parallela alla linea di costa, lunga più di 360 metri, in modo da poter far attraccare delle navi diciamo di ultima, più di 670 metri, in grado di far attraccare due navi portacontainer di nuova generazione che appunto sono lunghe circa 300 metri.

Secondo il progetto del PNRR i lavori devono finire entro gennaio, quindi insomma a tutte le ore del giorno si sentono le chiatte che depositano pietre, insomma massi sul fondale marino per rafforzare la diga foranea che già è stata allungata, e camion che trasportano appunto queste pietre per la colmata e per la diga, per l'appunto. E insomma da quel punto e ancora però manca il fatto di collegare la linea ferroviaria cargo già esistente, questo che sarà un nuovo terminal container che raddoppierà praticamente il volume di merci in passaggio dal porto di Napoli, che già al momento è il quarto per volume in Italia, che quindi in questa maniera scalerà sicuramente le classifiche. Non è tutto, perché la Darsena Petroli, quindi insomma i moli per le navi petrolifere, non c'è ancora un progetto ufficiale consultabile, ma si legge già da alcuni giornali il fatto che sembra esserci il progetto di spostarla ancora più a est, quindi di fatto fagocitando tutto ciò che rimane del piccolo, corto e inquinato litorale orientale della città di Napoli. Anche questo ovviamente prolungherà la durata dell'infinito cantiere dell'ampliamento del porto a est, con tutte le sue ricadute sulla vivibilità del quartiere, e anche aumentando il rischio di inquinamento del suolo e delle acque. La cosa tra l'altro interessante è anche il fatto che appunto questo un po' spiega il motivo per cui queste informazioni si trovano nell'opuscolo di cui parlavo prima, il fatto che l'impero del mare MSC, quello che fa le crociere, quello che c'ha i terminal container e quello che è il leader al mondo del commercio via mare, ha già ottenuto tramite una delle sue società controllate l'utilizzo di questa nuova Darsena Levante per 50 anni, ancora prima che il progetto venisse approvato. Quindi insomma è abbastanza chiaro che questa società, che già controlla il 90% dei flussi del porto di Napoli, abbia mire a ampliare ulteriormente il suo quasi monopolio sul porto della città, che dicevamo appunto è uno dei porti più importanti d'Italia.

ci avviamo verso la conclusione di questo pezzo di approfondimento per il Ponte Radio di oggi, facendo insomma qualche considerazione anche sul per quale motivo parlare di queste cose è interessante, al di là di appunto guardare alle trasformazioni dei territori in cui viviamo. Dicevo prima, parlando di quando e come il porto di Napoli è arrivato fino al quartiere di San Giovanni a Teduccio, che questo è stato, diciamo, un po' trainato dalla presenza di fabbriche nella zona già all'inizio, cioè già dalla seconda metà dell'Ottocento. Oggi possiamo forse vedere in realtà che questa tendenza si è invertita, ovvero che non è la produzione, diciamo, a trainare, a dettare i ritmi e le infrastrutture della logistica, ma è in realtà l'infrastruttura a trainare il PIL e la logistica a trainare il PIL. Nell'economia su scala globale, infatti, la produzione di insomma un prodotto finito non parte e finisce da un territorio per poi utilizzare le catene di logistica per semplicemente vendere in giro per il mondo, ma è proprio sono i passaggi, gli step della produzione ad essere dislocati e quindi necessitare della logistica per arrivare al prodotto finito. Un altro aspetto interessante è il fatto che la logistica decidere dei territori, perché nel momento in cui viene ampliato, viene potenziato uno scalo o un nodo, che sia esso un porto, una ferrovia, insomma, o un hub, un magazzino, questo inevitabilmente attrae il passaggio delle grandi aziende, delle grandi multinazionali per quello scalo, per quel nodo, per quell'hub. E questo, diciamo, ha come effetto il fatto che l'infrastruttura a chiamare il passaggio di merci e non la necessità di far passare merci a richiedere un potenziamento infrastrutturale. Questo ovviamente ha come effetto il fatto che l'infrastruttura, la logistica, o meglio, cioè, diciamo, la logistica detta i tempi e i modi dell'infrastruttura, quindi la tendenza a chiedere ampliamenti sempre più grandi per rimanere in competizione con gli altri scali logistici a livello mondiale, e questo va ovviamente a scapito dei territori, anche a scapito degli abitanti di quei territori, che vedono il loro paesaggio, il loro quartiere completamente, cioè sempre più fagocitato dall'ampliamento di questi nodi.

L'ultima, insomma, l'ultima considerazione e poi vi lascio al terzo e ultimo approfondimento da parte di Radio Neanderthal per questo Ponte Radio e il legame anche con l'industria e la produzione militare, perché insomma anche con il progetto europeo di riarmo e l'aumento di fondi destinati alla produzione bellica è inevitabile che anche verranno potenziati quegli scali e quelle infrastrutture che sono necessarie per questo comparto estremamente produttivo e proficuo dell'economia. Vi butto lì così giusto un'informazione che leggevo questa mattina, il fatto che i cantieri di Fincantieri a Castellammare di Stabia, insomma abbastanza vicini a San Giovanni a Teduccio, si trovano diciamo al di là del Vesuvio, potremmo dire così, prima della penisola sorrentina, verranno totalmente convertiti alla produzione militare. Già la Fincantieri produce diciamo componenti di navi di vario tipo al momento, sia militare sia civile, e l'autorità portuale di Napoli, eletta o nominata da poco, penso nominata da poco, ha deciso questa conversione totale. Quindi insomma anche guardare a queste trasformazioni un po' in un'ottica che tenga conto anche del fatto che nel momento in cui un paese o in questo caso l'Unione Europea si prepara a fare la guerra e si prepara anche producendo gli strumenti per fare la guerra, inevitabilmente anche le trasformazioni sul nostro territorio sono legate a doppio filo a questo tipo di produzione e trasporto. Con questo concludo, sono le 14:01, quindi giro di boa e passiamo all'ultimo approfondimento per questo Ponte Radio di Radio Neanderthal.

0: E allora eccoci qui, siamo qui a Radio Neanderthal nella regia di Santa Fede Liberata, salutiamo tutte e tutti e oggi vi parliamo, dopo gli interessanti approfondimenti che avete già seguito, delle navi dei veleni. Si sono tenute in Calabria le elezioni regionali, è andato a votare solo il 43% degli aventi diritto. Il tema che ha riempito le bocche di quasi tutti i candidati che riuscivano a mettere in fila due parole è stato quello della sanità, al netto di alcune butade del nuovo presidente della regione Occhiuto, che ha promesso di regalare 100.000 euro a chiunque si fosse trasferito in un borgo in via di abbandono. Quindi se volete pigliare la residenza in Calabria in questo periodo, ancora il bando non è uscito, vi aspettano 100.000 euro che vi verranno eragiti dalla regione più povera d'Europa. È rimasto completamente fuori dalla campagna elettorale il tema dell'inquinamento e delle bonifiche. E in Calabria, così come in altre regioni del nord e anche del sud, ovviamente, è un problema abbastanza serio. In regione ci sono siti che sono stati riconosciuti come bombe ecologiche, come l'ex fabbrica Marlane di Praia a Mare, che era una vecchia fabbrica tessile, oppure le ferriti di zinco nella Sibaritide, oppure il sarcofago di cemento interrato vicino al fiume Oliva ad Amantea, in provincia di Cosenza, nel basso Tirreno Cosentino, che è un po' il protagonista della nostra storia di oggi, appunto dedicata alle navi dei veleni, quelle imbarcazioni affondate nel Mediterraneo cariche di rifiuti da smaltire, consegnate dalle industrie del nord Italia e Europa alla criminalità organizzata per essere smaltiti appunto con costi molto molto più bassi di quelli che sarebbero necessari. Andremo a sentire le voci di chi ha condotto una battaglia per il riconoscimento di questo fenomeno criminale, dal corteo di Amantea del 24 ottobre del 2009 e poi da vari protagonisti di quelle lotte stesse, come Francesco Cirillo, che è giornalista e attivista, Rosanna Grisolia, anche lei giornalista e attivista, Cosmo De Matteis, medico in quelle zone, oppure l'ex comandante dei vigili di Amantea, che ha partecipato, diciamo, allo spiaggiamento della nave Jolly Rosso sulle coste di Amantea, appunto, che ha dato il via poi a tutte le inchieste, perché è stata l'unica nave che non è stata affondata, ma appunto per un mare in tempesta si è andata a spiaggiare sulle coste della cittadina calabrese. La questione è ancora ovviamente attuale, visto che il materiale inquinante non è stato rimosso, le inchieste sulle navi dei veleni si sono arenate e la gente continua ad ammalarsi di tumori sospetti. Buon ascolto per quanto è possibile.
1: Fuori, ha imbarcato acqua fuori e hanno dovuto immediatamente salvare l'equipaggio, l'elicottero, le cose, ma la corrente è stata qua.

0: questa della vittoria non ve la
1: questa regione la considera poco, poco questa regione.
2: Perché ce la considera povera?
1: Perché in infatti si è visto i risultati che sono stati, nessuno.
0: Da quando si è scoperto che hanno abusato il Jolly Rose sono aumentati i casi di tumori. E noi abitanti stiamo morendo per colpa loro. Loro si appappano i soldi e noi moriamo.
3: E ha ragione.
4: Beh, ci hanno affondato delle navi pieni di veleno e questo... Diciamo che non si può stare bene. Diciamo che ci stanno ammazzando tutti, quindi noi veniamo a manifestare sperando di risolvere qualche cosa.
5: È stata grande, bella e partecipata la manifestazione di Amantea del 24 ottobre del 2009 per chiedere una Calabria pulita, bonificata. Ma come mai tutta questa gente si è riunita proprio qui, proprio ad Amantea?
6: 14 dicembre del 1990, niente, qui proprio sul mare antistante noi, un po' più a sud, è avvenuto questo spiaggiamento della nave Jolly Rosso. Abbiamo assistito a questo evento eccezionale con grande curiosità, perché non credo che si ripeta un'altra volta un evento simile, anzi speriamo di no. Quel giorno ricordo che ero di servizio, proprio mentre ritornavo a casa c'era una mareggiata fortissima, veramente forte. Ho visto questa nave molto vicina alla costa e mi sono insospettito, dico che cosa, come mai questa nave è così vicina alla costa, e ho telefonato alla capitaneria. Loro mi hanno detto la stiamo seguendo, sappiamo tutto, si è avvicinata talmente tanto che inizialmente si è fermata un po' a distanza perché c'è un rigonfiamento sul fondale marino che l'ha fermata un po', evidentemente poggiava sulla sabbia, e poi si è staccata ed è arrivata improvvisamente sulla costa.
7: Questa motonave, peraltro molto bella, poteva così far sognare un po' per la sua bellezza, questo rosso sfavillante. In realtà nascondeva qualcosa di oscuro, di misterioso. Sembra che avesse ufficialmente un carico di tabacco, così insomma, e poi del materiale non ben definito. Tant'è che quando accadde il fatto, io viaggiavo da Lamezia ad Amantea e anche oltre, e vedevo che c'era sempre un via vai di persone. Io non mi sono mai avvicinata, ma comunque aveva molto incuriosito. Si seppe poi che questa nave in realtà non era riuscita ad affondare al largo perché fu coinvolta in una grande mareggiata e quindi si arenò.
3: Appena dato l'allarme dalla Lamezia Terme sono partiti degli elicotteri per andare a prendere l'equipaggio. Alle 10 di mattina già si sapeva che questa nave era alla deriva e sarebbe rimasta alla deriva senza equipaggio, senza nessuno a bordo. Quindi uno pensa che ci sarà stato un allertamento di uomini, di forze a terra, e invece appunto questa nave arriva ad Amantea e non trova nessuno, se non curiosi cittadini che chiaramente di fronte a questo evento felliniano di trovarsi davanti questa nave su una spiaggia poi rossa, quindi quasi uscita da una favola, dalle scritture di Calvino.
8: La giornata terribile dal punto di vista climatico, pioveva a dirotto, il cielo era plumbeo veramente, il mare saltava alle stelle. Abbiamo visto un puntino rosso che avanzava caracollando sulle onde, che erano veramente enormi. A un certo momento si è avvicinato e abbiamo visto chiaramente che era una nave. Qualcuno già progettava ristoranti a bordo, si stavarlo un pochino meglio, fare magari un albergo lì sopra, però... dopo qualche tempo sono arrivati dei tecnici, hanno smontato la nave ed è sparito tutto quanto.
3: Tutte le navi dal porto di Malta evitarono di uscire per le condizioni meteorologiche. La Jolly Rosso fu l'unica che, appunto, con questo coraggiosissimo, dobbiamo dire, capitano, decise di intraprendere il viaggio di ritorno verso l'Italia. Nel muoversi la nave, nell'ondeggiare, la società messina e lo stesso capitano disse che un muletto che era all'interno della stiva della nave si sganciò e appunto fece da cuneo contro la stiva perché la stiva appunto si rompesse.
8: I carabinieri hanno transennato tutta la zona e praticamente ci hanno mandato via. Ah, la cosa sorprendente è che già la sera in paese circolava la voce che nelle stive della nave non c'era assolutamente nulla. Solo dopo qualche giorno abbiamo saputo che si trattava della famigerata Jolly Rosso.
3: Questa Rosso era una nave che aveva fatto dei viaggi per conto del governo riguardo ai rifiuti tossici ed era già individuata come nave dei veleni. L'ultimo viaggio, la Jolly Rosso, l'aveva fatto nel 1989 per recuperare in Libano 9.532 fusti di rifiuti tossici nocivi che il governo italiano, approfittando della guerra civile in Libano, aveva portato sulle spiagge libanesi, abbandonandole, addirittura nemmeno prendendosi la briga di sotterrarle, di abbandonarle direttamente sulle spiagge libanesi. Dopodiché il governo libanese disse all'Italia: venite a riprendere questi bidoni che sono vostri. E l'Italia, il governo italiano, nel 1989 affittò la Jolly Rosso, appunto dandogli l'incarico di andare a prendere questi rifiuti tossici e riportarli alla Spezia, cosa che appunto la Jolly Rosso ha fatto, ed era quasi considerata una nave che doveva essere appunto demolita. Invece poi ebbe tutte le autorizzazioni sanitarie per rimettersi in moto. Qui c'è un episodio abbastanza particolare che, facendo una fermata a Napoli, un marinaio volle scendere dalla nave perché disse che appunto lui aveva visto che questa nave non era in condizione di poter fare dei viaggi, si impaurì e disse: questa è una nave che non ritorna.

0: lo spiaggiamento, l'arenamento, è stata una sorpresa per il capitano e per l'equipaggio, e quindi si è dovuto provvedere a togliere tutto ciò che era sulla nave, ammesso che siano rifiuti, e pare che siano rifiuti, e pare che sia certo che siano rifiuti. E beh, però tutto questo apre una voragine, diciamo, drammatica. Se non fosse intervenuto il temporale, la mareggiata, tutto si sarebbe svolto secondo copione. Invece il fatto che questa nave sia arrivata sulla spiaggia, beh, ha dovuto sicuramente far cambiare i piani. Piani che nel giro di poco tempo hanno avuto un risvolto alternativo, tant'è che si è provveduto a svuotare la nave. Quindi è chiaro che questo si fa certo in collaborazione con qualcuno del luogo, insomma, no? E non è che ci si può affidare ad uno, si può scendere in paese e chiedere chi mi aiuta a scaricare la Rosso. Quindi questo presuppone che ci siano stati dei contatti tra la società della nave e tra chi aveva affidato alla nave il carico, e che siano stati coinvolti sicuramente pezzi della politica, senz'altro. Per fortuna loro, è capitato in una zona dove la manodopera anche criminale non manca.
1: Lungo questa vallata c'erano già delle ditte di personaggi un po' discussi, addirittura si parla di una cava che era di proprietà di una cosca del Tirreno cosentino, cava dove appunto adesso è stata accertata la presenza di una grossa fonte di radioattività.
2: Quei rifiuti tossici li avevano seppelliti vicino a casa mia, ad un paio di chilometri da dove vado a farmi il bagno d'estate, proprio qui, alla foce del fiume Oliva. Sui giornali scoppiò un putiferio.

0: Un giornale locale, Cultura Calabrese, organizzò un incontro con Elio Veltri, che aveva scritto, con Antonio Laudati, il libro Mafia Pulita.
1: Le mafie sono inserite a pieno titolo nella economia globale e quindi si organizzano, si comportano, hanno gli stessi rapporti delle multinazionali.
0: In uno dei capitoli del libro si parlava di smaltimento illecito di rifiuti tossici. Decisi di andargli a fare qualche domanda.
1: Non siamo capaci neanche di smaltire i rifiuti urbani o i rifiuti industriali. Immaginiamo che cosa succede con le scorie radioattive. La monnezza in un paese che non smaltisce, che non fa la differenziata e non smaltisce regolarmente, diventa oro. Il problema è talmente grave, è talmente enorme che, primo, le navi che cosa contengono? Secondo, sono rifiuti urbani, industriali o sono rifiuti tossici, addirittura nocivi o peggio radioattivi? Bisognerebbe arrivare ad una certezza. La regione, i parlamentari dovrebbero pretendere insieme ai cittadini dal governo delle risposte chiare e precise, altrimenti rimane tutto aleatorio. Sono ipotesi, si scrivono dei begli articoli di giornali, dei libri, ma poi non si va da nessuna parte.
0: Rimaneva il fatto che eravamo diventati una pattumiera, ma su una cosa Elio Veltri aveva ragione: non si poteva improvvisare, bisognava chiedere a degli esperti.
2: Speravo di averlo intervistato nel documentario, insomma, per spiegare meglio tutta la questione legata al mare, all'inquinamento del mare, no? Soprattutto quella cosa che mi raccontavi quando ci siamo visti di persona, del ciclo alimentare dei pesci, no? Sarà per un'altra volta, insomma, per un argomento più divertente, insomma, di questo qua. Grazie, ciao, ti saluto, ciao.
0: Feci vari tentativi.

0: Là, c'è una bella tela da lì, pronta, cauda cauda, dai, vieni.
1: Alla fine l'unico esperto con cui riuscì a parlare fu il dottor Cosmo De Matteis, che con altri colleghi medici aveva realizzato uno studio sui tumori nella zona di Paola, proprio vicino ad Amantea, in provincia di Cosenza.
2: Prima che succedesse il problema delle navi dei veleni e tutte queste storie lì, un anno prima, nella zona di Paola c'era un'alta incidenza di patologia neoplastica. 10-15 anni fa notavamo in un anno 2, 3, 4 casi, come medico, test che avevamo di tumori. Negli ultimi anni la casistica era aumentata in modo esponenziale, cioè da quei 2, 3, 4 casi in un anno siamo arrivati 20-30 casi annui. Abbiamo preso i dati di tutti i medici che potevano aderire. Il totale degli assistiti di tutti i medici che hanno aderito erano 12.590 abitanti. Noi abbiamo screenato 241 patologie neoplastiche. Facendo il paragone a livello nazionale è una percentuale piuttosto alta. Noi viviamo in un ambiente dove non ci sono fabbriche, non ci sono industrie. Teoricamente non ci dovrebbero essere fonti inquinanti. L'alimentazione fino a qualche anno fa era un'alimentazione ottimale, cioè fatta da prodotti della terra, locale. Anche l'aria, non essendoci fabbriche, teoricamente è buona. Il mare, teoricamente, dovrebbe essere pulito. Abbiamo dato questi dati a degli amici che lavorano all'Università di Arcavaget, i quali li hanno elaborati in collaborazione col Corriere Medico di Milano, facendo il raffronto tra i dati di Paola e quelli nazionali del registro tumore, quindi registro tumore ufficiale, i dati ufficiali. Saltava agli occhi un'incidenza di neoplasia nelle fasce giovanili, il doppio di quella nazionale. Nel contempo che usciva la nostra ricerca è scoppiato il caso della nave dei veleni ed è stata riportata questa ricerca a livello nazionale. Onestamente noi non possiamo affermare una concausa tra nave dei veleni e patologie neoplastiche. Noi diamo un dato di fatto, cioè a Paola, ma probabilmente ad Amantea, a Fiume Fredda, a Saluce, le patologie saranno uguali, non lo sappiamo perché lavori del genere non ne sono stati mai fatti. Io ho avuto la donna più anziana della Calabria, 110 anni. Contemporaneamente a questa di 110 anni, tra i miei assistiti c'erano 2 ultracentenari, uno di 101 e uno di 102. Se andiamo a vedere tra i dati nostri attuali ad oggi, i centenari a Paola sono pochissimi. Quindi è evidente che qualcosa è cambiato, che poi vogliamo nascondere, dire che il mare è bello, le colline sono verdi, però la gente muore. Questo è un discorso che purtroppo va fatto.
3: Rispetto a quello che insomma, la procura di Paola ha detto, è stato ritrovato nella zona del fiume Oliva, cioè quindi l'arsenico, pare che ci...
2: Non lo potrei collegare con Paola, troppo lontano.
3: Ma e lei come medico? Cioè se fosse medico in quella zona invece che Paola?
2: Ah certo, bisognerebbe fare là l'inchiesta, verificare realmente, ma poi ci sono lì, io ho dei dati perché l'hanno comunicato amici. Altre persone sono venute da Amantea, da Campo, ma là è allarmante la situazione, là c'è poco da fare, c'è l'inquinamento, ci sono tante patologie tiroidee, quindi indubbiamente c'è una radioattività nella zona elevata, perché tutti, non ci sia male di tiroide, Lago, Cleto, Savuto, tutta quella zona ce ne sono troppe patologie neoplastiche, sono intere famiglie, quindi là c'è la causa, è chiaro, il fiume dove hanno sepolto tanto materiale, la gente mangia i famosi pomodori e i pomodori vengono innaffiati con quell'acqua. Quante sorgenti vengono inquinate con quell'acqua dal fiume? Quante persone praticano nella zona? Sono migliaia di persone. Se il tumore è preso all'inizio, effettivamente si guarisce. E allora bisogna fare gli screening. Screening di massa che costano, sì, ma quanto vale la vita di una persona? Ha un costo, ha un valore, secondo me non è possibile quantificare, quindi preferisco che si spenda qualcosa in più, però venire incontro a prevenire un'eventuale patologia piuttosto che scoprirla dopo per risparmiare.
4: Ti fa male la testa, una gran pena nel cuore, una gran pena!

0: senza tema di populismo, credo che si possa affermare che i veleni inabissati in questo mare e su questa terra interna non sono originati in Calabria, ma prodotti da varie ditte di vari nord. Come dir loro che sono criminali?
1: Primo affondamento di cui si ha memoria, secondo il rapporto della Direzione Investigativa Antimafia, è avvenuto nel 1979. Si parla di una nave che si chiama ASO, affondata al largo di Locri il 17 maggio 1979. La DIA anche indicato la latitudine, la longitudine. Si sa pure che questa nave conteneva 900 tonnellate di solfato ammonico, che è una sostanza appunto altamente tossica e derivata da prodotti usati nell'industria chimica. In Calabria ce ne sono state tantissime altre: Latina R, che è affondata davanti Capo Spartivento, c'è la Maria Pia nel 1986 affondata a Capocolonna davanti Crotone, c'è la Rigel nel 1987 affondata a Capo Spartivento. La particolarità della Jolly Rosso rispetto alle altre navi qual è? Che la Jolly Rosso era l'unica nave tra le centinaia che sono state affondate e sparite nel Mediterraneo che non è affondata.
2: In realtà si trattava proprio di un traffico internazionale di rifiuti tossici, poi quanto radioattivi ancora non è dato sapere. C'era una speculazione fortissima perché la nave affondava, ma affondava dando il tempo al capitano di dare l'allarme, per cui veniva prelevato regolarmente e posto in salvo l'equipaggio, no? Dopodiché la nave con tutto il carico affondava, quindi da una parte c'era un lucro nei confronti, una truffa nei confronti dell'assicurazione della nave che regolarmente pagava, e dall'altro veniva sistemato il carico. Sappiamo molto di questa vicenda dei traffici proprio grazie all'inchiesta di Ilaria Alpi.
3: Ilaria Alpi e Mira Rovatin stavano indagando su un traffico di rifiuti tossici tra l'Occidente e l'Africa. Sono stati uccisi a Mogadiscio il 20 marzo del 1994. Il capitano Natale De Grazia stava indagando su una serie di affondamenti sospetti nei mari italiani di navi cariche pare di scorie pericolose. È morto misteriosamente il 13 dicembre del 1995. Si stava occupando anche della Jolly Rosso.
2: Il capitano De Grazia in realtà, a quanto pare, trovò qualcosa di non completamente lineare, tant'è che fu poi mandato alla Spezia per proseguire le indagini, no? E come sappiamo, il capitano De Grazia alla Spezia in realtà non ci arrivò mai. Morì a causa di un malore, si disse, insomma, nei pressi di Nocera. Questa morte così inaspettata in realtà cominciò a far sorgere qualche dubbio su quello che era la reale rotta della nave e su quella che era il reale carico della nave.
0: Conferimento di onorificenza al merito di Marina alla memoria. Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2004 al capitano di fregata delle Capitanerie di Porto Natale De Grazia. La sua opera di ufficiale di Marina è stata contraddistinta da un altissimo senso del dovere che lo ha portato, a prezzo di un costante sacrificio personale e nonostante pressioni ed atteggiamenti ostili, a svolgere complesse investigazioni che nel tempo hanno avuto rilevanza e dimensione nazionale nel settore dei traffici clandestini ed illeciti operati da navi mercantili.
4: Per quello che riguarda mio marito posso dire che lui aveva la possibilità, eravamo in Sardegna, di avere una carriera brillante, di andare a Roma o addirittura a Livorno. Ricordo che fece

0: Viaggio a Roma, andò al comando generale e puntò i piedi perché doveva venire in Calabria, tanto che io mi sorpresi, ho detto ma perché ti ostini tanto? Gli ho detto io devo fare qualcosa per la mia terra, era un legame forte. Io ringrazio tutti, speriamo di andare avanti, di fare luce, di trovare questa verità anche per fare onore a lui. Questo è il vero riconoscimento per un uomo che non c'è più.
1: Grazie a tutti e che si conclude questa prima parte della nostra giornata e ci si avvia adesso.

0: ci venisse poi il secondo spensorino della bandiera,
1: Manifestazione di Amantea è stata, diciamo, una sorta proprio di liberazione da parte della gente. Abbiamo visto la gente che è venuta lì a urlare contro la classe politica, abbiamo visto i fischi contro i politici, quei pochi, insomma, che appunto erano stati soltanto nominati, che avrebbero dovuto parlare, che poi per fortuna non hanno potuto parlare. Tutti i politici appunto si sono tenuti lontano dai palchi, che ben sapendo che appunto sarebbero state prese a fischi.
2: Dove sono le istituzioni?
3: Sempre, sempre,

0: Questa è la giusta rabbia del popolo inquinato, è la giusta rabbia di chi è stato avvelenato per anni, per chi appunto ha dovuto sopportare per 20 anni i silenzi della politica e di questa gente.
1: A nome del Comitato Civico della Valle di Grazia e di tutte le altre associazioni e comitati che ci hanno dato una mano ad organizzare questa grande manifestazione, vi ringrazio. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa manifestazione, soprattutto quelli che vengono fuori dalla nostra regione, che spontaneamente si sono recati qui alla Valentea senza tentennamenti e condizionamenti. Possiamo dare un'immagine diversa da quella che generalmente viene descritta dalla Calabria. Adesso si chiude la manifestazione e dopo comincerà il
2: discorso.
3: Devo coprire il cambio di palco, per cui dirò delle cazzate, poi fate finta di niente. Bravo. E la prima cazzata che dico è che anche quest'estate, no? E qua c'è l'inquinamento, cioè diceva, parlavamo, l'inquinamento, no, non c'è l'inquinamento, non bisogna parlarne. Perché non bisogna parlare? Perché se no i turisti non vengono. Quando cazzo mai sono venuti i turisti qua? Almeno io personalmente sono di Paola, non ci vivo tutto l'anno, però ringrazio gli imprenditori del nord, no? Per tutto quello che stanno facendo, cioè grazie alle loro storie, noi di Calabria, grazie al loro amianto, al loro plutonio, al loro uranio impoverito, abbiamo realizzato grandi opere pubbliche in Calabria. Abbiamo realizzato l'aeroporto di Reggio Calabria, l'acquedotto di Crotone, le scuole per bambini, i bambini si divertono stando lì, e grazie a loro, e soprattutto un appello a loro: continuate, non smaltite il vostro plutonio. Anche quest'anno date dello stronzio ai calabresi. Ce l'aspettiamo dello stronzio.

0: Abbiamo abitato, abbiamo vissuto, abbiamo giocato, abbiamo mangiato sopra una grande distesa di rifiuti radioattivi. Dovremmo andare a rivedere a ritroso e vedere di chi sono le responsabilità, anche politiche, perché non è possibile che le forze politiche di governo e di opposizione di allora abbiano semplicemente visto la Jolly Rosso, che per sei mesi, è stata qui prima di essere smantellata, solo come una bella ripresa fotografica.
1: Oltre alle scuole di Crotone costruite con scarti tossici, le ferrite di zinco sepolte nella sibaritide, gli scarti industriali interrati attorno alla Marlane di Praia a Mare, i rifiuti Enel seppelliti nel territorio di San Calogero e le 660 discariche abusive o abbandonate censite dalla Regione Calabria nel 2009, ci sono ancora molti siti inquinati che attendono verità, giustizia e la bonifica.

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti

0: E partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento. E, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il dottore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati
1: che con la loro proposta qui ed ora

Kamo se rasim? E që e reshna Moltu Moltu, moltu caliente, malormonas. Buonasera a tutte voi cari ascoltatori e tutte voi cari ascoltatori, questi malormoni. Io sono il professor Sborrocco. Buongiorno professor Sborrocco, salve a voi classe 13, dodicesima C, come state? Avete fatto gli scontri? Vi siete fatti identificare a centinaia di centinaia? Io non lo so, cioè, ma a un certo punto diventerà forse indovina chi, cosa, quando e perché, vabbè, non ci resta che ride, ma io meglio se non parlo di cose che non so altrettanto bene. Malormoni, quella trasmissione là che sparpaglia, ormoni malvagi, 105, 2 abbastanza, ormoni per voi nelle barricate e oltre, care amiche all'ascolto. Lo 011-2495-669 è il consiglio che do a voi di fare nel numero del Kamasutra, no vabbè, nel senso di chiamare per fare squillini di apprezzamento, deprezzamento, riapprezzamento, svendita totale. Squillate, squillate, squillate. Mi sono un ragazzo squillo. Oggi sono anche a tette de fora perché fa un caldo allucinante. Quindi, insomma, squillate ovviamente anche per i vostri incredibili e preziosissimi interventi in diretta di questo lunedì 27 di luglio. Oppure il 3466673263 per WhatsApp, Telegram, whatever. Brava a chi ha notato che questo pomeriggio c'era un bellissimo black hole da me curato rispetto alla musica trance, puntata che avete anche ascoltato lunedì scorso. Insomma, ecco, un po' di vacanza, un po' di vacanza. Io comunque tornerò anche le prossime settimane, magari con le chiappette più abbronzate, ma bando alle ciance, facciamo parlare un po' le mie amatissime schitarrine. Lui è Robert Charlebois, Lurie Forestier, un po' di sole che non ce n'era abbastanza a California. Buon ascolto, Blackout.

0: Vi sentite già più prugne della California? Io penso di sì. Spero che la musica non vi abbia fatto cagare, però. Un omaggio agli uccelli e in particolare al corvo Alfio Antico. Buon ascolto. Che poi fa sempre ridere. Sempre molto divertente questa allusione ai che non so se avete capito.
1: Caro corvo, che non sia un corvo e manco una favola di un uovo parlante.

0: che non si corvo e neanche una favola di un uomo parlante. Tuo corvo è bello nella sua vera abilità, mentre tu non sei né pisci e né carini.
1: O corvo, né pesci né carne. Ma adesso un vecchio pezzo spagnuolo, è il viernes de mi ricordo.

Ebbene, malormone vacanziero questo lunedì 27 di luglio 2026 con ultime defezioni dell'ultimo minuto, ma il professore in soliloquio solipsistico assolutamente masturbatorio, pronto a esaudire qualsiasi vostro desiderio, arrivi qua al 3466673263, tranne tipo professore puoi diventare furbo, no, quello non so esaudirlo, non sono proprio capace. Vorrei tanto essere capace ad esempio a commentare la strage di Berlino che c'è stata lo scorso sabato, subito dopo il Pride a Tiergarten. Saprete probabilmente che una macchina ha travolto le persone che manifestavano al Pride di Berlino, e è difficile commentare questa cosa qua. E una persona è morta, più di una ventina se non sbaglio sono rimaste ferite. Quest'oggi se non sbaglio il sospetto è stato ammazzato dagli sbirri. Ora, a parte il fatto che evidentemente non ce ne facciamo un cazzo di un altro morto sospetto in più, sono abbastanza senza parole. È una cosa che ci si poteva aspettare, tutto sommato, ma che comunque non si riesce a digerire, come spesso succede in questi casi. Forse appunto non sono davvero la persona più adatta a commentare. Non conosco troppo bene neanche il Pride di Berlino. Immagino che la capitale di un paese europeo ricco, molto sionista, in una manifestazione che negli anni è diventata molto ricca e probabilmente anche molto sionista, abbia tutto un connotato diverso nel 2026. Sta di fatto che una persona odiava le froce e è andata a travolgerla con la macchina, e questa cosa fa schifo. E non lo so, mi piacerebbe pensare di poter fare nuove fantastiche alleanze in futuro. Non sono mai stanca di fare questa cosa, di parlarne insieme, di insomma riprenderci, stringerci nelle nostre infinite comunità e fanculo le politiche identitarie, ma mischiamo le nostre comunità. Sarò forse un po' troppo fricchettone in questo jamming, ma insomma diventa sempre più chiaro chi sono i nemici del popolo, insomma si palesano facilmente. Io aggiungo sempre la religione, perché probabilmente era quello un possibilissimo movente che ha portato a fare questa strage, questo attentato, ma lasceremo indagare il professor Stoppardi. Quindi io smetterò di parlare, di blaterare di cose che non so, e metto ancora un po' di rock and roll, poi proviamo a fare una cosa speciale. This and That, Polka Dot Girl, buon ascolto, Malormone.

bellissimo blues, Poor Moon, Blind, Oh Wilson, roba forte qua, Malormone, le chitarrine del professore. Ora qualcosa di completamente diverso. Bene, come spesso dico in giro, non so se lo sapevate, beh, io non sono stata studiata, non sono stata molto studiata, non è che sia proprio anche una brava oratoria, non ho mai fatto l'oratorio, non sono mai stato deformato da un prete, l'avevo già detto, però la fortuna è di avere delle amiche che sono molto brave e intelligenti e si prestano a fare delle cose. In particolare c'è questo amico e compagno che si pregia di fare queste letture e le letturine di Beutz si chiamano, sono molto belle. Nella fattispecie vi faccio ascoltare subito di seguito l'estratto da Sua Santità Paul B. Preciado, Papa della Queer Theory, insieme a tanti altri ovviamente, perché comunque Papa si inchiappettavano tra loro. Il pezzo nella fattispecie si chiama Sono un mostro che vi parla, e mi sembrava duopo accompagnarlo all'incredibile suono di un'altra papessa, che è Vanessa Snares. Buon ascolto e vediamo cosa succede.

0: politica. Comunque sia, questa gabbia è migliore di quella degli uomini e donne, perché è merito di riconoscere il proprio status di gabbia. Ho abbandonato lo status giuridico e politico di donna da più di 6 anni. Un lasso di tempo forse breve, se considerato dal comfort assordante dell'identità normativa, ma infinitamente lungo quando occorre disimparare tutto ciò che si è imparato durante l'infanzia. Quando ci si ritrova davanti nuove frontiere amministrative e politiche, barriere invisibili ma efficaci, e la vita quotidiana diventa una corsa a ostacoli. Allora, 6 anni della vita adulta di un trans acquisiscono nella qualità che per il neonato hanno i primi mesi di vita, quando gli appaiono i colori e le forme e tutto acquisisce un volume, quando le sue mani afferrano per la prima volta, quando la sua gola, fino a quel punto capace soltanto di grida gutturali, e le sue labbra, fin lì destinate unicamente a poppare, articolano una parola per la prima volta. Menziono il piacere dell'infanzia perché dall'appropriazione di una nuova voce, di un nuovo nome, dall'esplorazione del mondo al di là della gabbia della mascolinità e della femminilità che accompagnano il processo di transizione, scaturisce un piacere simile. Quel tempo, cronologicamente breve, diventa lunghissimo quando si fa il giro del mondo, quando ci si ritrova alla ribalta dei media in quanto trending topics trans. E di fatto, al momento di presentarsi davanti allo psichiatra, alla guardia di frontiera, al medico o al giudice, si è soli. Alla vostra richiesta di sapere di più sulla mia transizione, richiesta che onoro volentieri, seppur con qualche riserva, risponderò illustrando la direttiva secondo la quale un individuo che abbia vissuto come donna fino a 38 anni, avendo iniziato a definirsi come persona di genere non binario, si è successivamente integrato nel mondo degli uomini. Senza tuttavia collocarsi pienamente nel genere, perché per essere riconosciuto come uomo a tutti gli effetti dovrei tacere e mescolarmi al magma naturalizzato della mascolinità, senza mai rivelare la mia storia dissidente nel mio passato politico. Conviene aggiungere che non potrei dirvi le banalità che seguiranno se non fossi assolutamente sicuro di me, se la mia posizione di trans non fosse già stata affermata in maniera incontestabile in tutti i gradi dello show digitali del mondo digitale. Se la mia posizione di trans non fosse già stata affermata in maniera incontestabile in tutti i grandi show digitali del mondo civilizzato. Dal 16 novembre 2016 sono detentore di un passaporto con un nome e un sesso maschili. Non ci sono più ostacoli amministrativi a intralciare la mia libertà di movimento e di parola. Alla nascita, in una città cattolica di una Spagna ancora franchista, mi era stato attribuito il genere femminile. Il dado era tratto. Alle ragazze era negato il permesso di fare la maggior parte delle cose che i ragazzi facevano. Da me ci si aspettava un efficace, silenzioso lavoro di genere e di riproduzione sessuale. Avrei dovuto diventare una mite fidanzatina eterosessuale, una brava moglie, una brava madre, una donna discreta. Sono cresciuta ascoltando mormorare storie segrete di ragazzine stuprate, di giovani donne che andavano ad abortire a Londra, di amiche eternamente single che vivevano insieme senza mai affermare la loro sessualità in pubblico. Le camioniste le chiamava mio padre con disprezzo. Ero in trappola. Se mi avessero inchiodato a terra non avrei avuto spazio di manovra, perché le cose stavano come stavano. Che cosa c'era nel mio corpo infantile che permetteva di predire la mia vita intera? Per quanto ci si gratti a sangue, non si troverà una spiegazione. Per quanto ci si prenda a testate le sbarre della griglia del genere fino a spaccarsi in due, non se ne vedrà la ragione. Allo stesso modo, mi era impossibile spiegare il paradosso per cui le donne, sottomesse, stuprate, assassinate, devono amare e sacrificare la loro vita ai loro oppressori. uomini eterosessuali. Non vedevo vie di scampo e tuttavia dovevo trovarne una. Sentivo che, a furia di essere schiacciato tra i due muri della mascolinità e della femminilità, ci avrei inevitabilmente lasciato le penne. Era una bambina tranquilla, che se ne stava in camera sua, non faceva rumore. I miei genitori ne dedussero che sarei stato un corpo particolarmente docile e ricettivo a una buona educazione. Ma a questo addomesticamento io ho resistito. Sono sopravvissuto al sistematico processo di annientamento della mia potenza di vita all'opera intorno a me durante tutta la mia infanzia e la mia adolescenza. Questa forza di sopravvivenza non la devo alla psicoanalisi o alla psicologa o alla psicologia, tutt'altro. La devo ai libri femministi, punk, antirazzisti e lesbici. Essendo decisamente poco portato alla socializzazione, nel deserto del fanatismo della differenza sessuale, i libri per me furono autentiche guide. Libri che, così come nel XV secolo le opere di Giordano Bruno o di Galileo, posero fine al geocentrismo. Erano stati scritti per porre fine alla convinzione psicoanalitica secondo cui sfidare il binarismo equivaleva ad addentrarsi nell'ambito della psicosi. Ricordo la prima volta che ho trovato presso un venditore di libri usati di Madrid una traduzione spagnola del Corpo lesbico di Monique Wittig in un'edizione di Pretextos del 1977. Ricordo la copertina rosa e le pagine ingiallite. Come se il titolo non bastasse, in copertina era riportato un paragrafo del libro. Il corpo lesbico, la secrezione vaginale, la bava, la saliva, il muco, le lacrime, il cerume, l'urina, le natiche, gli escrementi, il sangue, la limfa, la gelatina, l'acqua. Comprandolo, ho cercato come potevo di nascondere la copertina al venditore, incapace di reggere la vergogna che rappresentava. Era il 1987 ed era ancora vergogna voler acquistare un libro dal titolo Il corpo lesbico. E ricordo che il libraio mi ha guardato con disprezzo, ma anche con sollievo, perché finalmente riusciva a sbarazzarsi di un'opera che, manco fosse un recipiente forato da cui colava un liquido disgustoso, sporcava i suoi scaffali. Il libro mi è costato 280 pesetas, ma il suo vero valore per me è incalcolabile. Per scoprire gli altri libri che mi avrebbero portato al punto in cui sono, ho dovuto viaggiare, imparare altre lingue. Così ho scoperto Sacco e Socrate di Magnus Hirschfeld, Orlando di Virginia Woolf, Ogni cosa è da lei illuminata di Anne-Marie Schwanzerbach, Il rapport contre la normalité del front homosexuel di Action Révolutionnaire,
1: Dai e Beutz,
0: Il desiderio omosessuale di Guy Ockenham,
1: Guy Ockenham qua,
0: Thermal Man di Jean Rus, Body Alchemy di Lorraine Cameron, Dans ma chambre di Guillaume Dustin e i diari di Lou Sullivan, i romanzi di Katie Asher, la rilettura femminista della storia delle scienze di Londa Shainsbury, Donna Haraway e Anna Faust Sterling, e i testi teorici di Gail Rubin, Susan Sontag, Judith Butler, Teresa De Laurentiis, Eve Sedgwick, Jack Halberstam, Susan Stryker, Sandy Stone e Karen Barrett.
1: Oh, si impegnano a seguire comunque, a farsi parlare male, cioè comunque.
0: Grazie a tutte queste letture ho imparato a vedere la bellezza oltre la legge del genere. Mi sono appropriato di questi libri che, come un fuggiasco, ho corso neanche avessi i talloni in fiamme e continuo a correre ancora oggi per fuggire il gioco del regime binario e della differenza sessuale. E grazie a questi libri eretici, se sono sopravvissuto, e che più importante ancora, ho saputo immaginare una via di scampo. Poiché nel circo del regime binario eteropatriarcale le donne hanno alternativamente il ruolo della vittima e della bella. E poiché Non ero né mi sentivo in grado di essere l'uno o l'altra cosa, ho deciso di smettere di essere donna. Perché l'abbandono della femminilità non dovrebbe diventare una strategia fondamentale del femminismo? Mirabile associazione di idee, luminosa e magnifica, senz'altro sbocciata in qualche angolo del mio utero, dato che dalle donne si dice che loro è l'unica parte creativa, è l'utero, dal mio utero ribelle e non riproduttivo è quindi probabile che siano scaturite tutte le altre strategie. La rabbia che mi ha indotto a differenziare la norma, il gusto per a diffidare della norma, il gusto per la disobbedienza. Così come i bambini ripetono continuamente quei gesti che gli procurano piacere e gli consentono di imparare, io ho ripetuto quei gesti che infrangono la norma per trovare una via di scampo. E tuttavia non avevo alcun desiderio di diventare un uomo come gli altri. Su di me la violenza degli uomini e la loro arroganza politica non esercitavano alcuna attrattiva. Non avevo la benché minima voglia di diventare quello che i figli della borghesia bianca chiamavano essere normali o in buona salute. Cercavo solo una via di scampo, una qualsiasi, per andare avanti, per sottrarmi alla parodia della differenza sessuale, per non finire in arresto, mani in alto, incastrato dai limiti della tassonomia. È così che ho cominciato a iniettarmi il testosterone, circondato da un gruppo di amici che cercavano a loro volta una via di scampo. È così che questa cosa che voi chiamate la condizione femminile mi ha abbandonato a una velocità folle, precipitosamente, portandomi più lontano di quanto avrei mai potuto immaginare. Lo ripeto, cercavo una via d'uscita. Temo che non sia molto chiaro cosa intendo per uscita. Uso questa parola nella sua accezione più concreta e più comune. Evito accuratamente la parola libertà. Preferisco di parlare di trovare una via d'uscita dal regime della differenza sessuale, il che non significa diventare immediatamente liberi. Per quanto mi concerne, non ho conosciuto la libertà né durante la mia infanzia nella Spagna di Franco, né più tardi lesbica a New York, e non la conosco neanche ora che sono, come si dice, un uomo trans.
1: Forza Beutz, grazie per questo Sono un mostro che vi parla. Procediamo con le nostre incredibili chitarrine per poi viaggiare in questo marasma, questo bel mare di hormonas. Facciamo Hormonautos, ma prima Horizon con Every Second. Buon ascolto.

Così, care ascoltatori e cari ascoltatrici, non vi libererete mai dallo scapunk.

Volevo approfittare di questo silenzio per raccontarvi una barzelletta. Ma lo farò dopo, dai. Beh, no, dai, lo faccio adesso.

Procediamo in The Fessi con le chitarrine del professor Swarrock, tutte queste R. Ismatic Guru, tra pochissimo. La traccia si chiama Pills. Buon ascolto, Radio Blackout.

Questo era l'incredibile suono The Pillows, molto molto bella traccia di Smatic Guru dagli lontani anni 80. Ebbene, quindi dicevamo di continuare a voler navigare in questo mare di ormoni trans. Insomma, ho qua un articolo uscito circa una settimana fa su Tech Dirt, il sozzume della tecnologia, che sostiene una cosa che tra l'altro noi qua a Malormone diciamo da anni, ovvero che non è che c'è inutile che sta da tutto il tempo a noi dei pedofili schifosi, le persone che vanno a frugare davvero nelle mutande degli infanti sono di solito i cattofascisti di destra. Infatti questo articolo si chiama "Vietare ai bambini transgender di andare a scuola, lo sport colpisce tutti i bambini, gli sconosciuti che esaminano il corpo dei bambini espongono tutti i bambini alle molestie". Già, proprio così.

Gli sport giovanili hanno un impatto significativo sullo sviluppo di tutti i bambini. Lo sport offre ai bambini l'opportunità di sviluppare le proprie capacità sociali e fiducia, nonché di migliorare il proprio senso di appartenenza e la forma fisica. Allora, cosa accade a questi spazi quando agli adulti viene concesso il permesso di ispezionare il corpo di un bambino per determinarne il sesso? Cos'è brutte? Le sentenze della Corte Suprema su Little V. Hickox e West Virginia contro BPG ha deciso che le ragazze transgender non possono praticare sport in linea con la loro identità di genere. Questa sentenza non solo proibisce sostanzialmente ai bambini transgender di partecipare alla maggior parte degli sport giovanili, codificando l'esclusione che questa popolazione vulnerabile già sperimenta, ma espone anche tutti i bambini al rischio delle conseguenze dannose della sorveglianza corporea. Gli sport scolastici non riguardano solo la competizione. Possono offrire ai bambini un importante spazio di sviluppo. Gli sport giovanili possono aiutare i bambini a migliorare il loro senso di competenza e di fiducia. Offrono l'opportunità di mettere in pratica competenze di vita, come stabilire obiettivi, risolvere problemi, pensare in modo positivo. Lo sport può aiutare a proteggere dalla

depressione, dallo stress, portando aiuti solidali e modelli positivi nella vita dei bambini. Tuttavia, quando gli ambienti sportivi giovanili diventano eccessivamente stressanti, ingiusti, umilianti, possono anche fungere da terreno per esperienze potenzialmente dannose. Ad esempio, gli allenatori e i genitori possono influenzare negativamente l'immagine corporea di un bambino, criticandone ripetutamente il peso. Pannicolo adiposo eccedente, dicevano della mia panza quando avevo 6 anni, esperienza del professore. Anche i compagni di squadra e i colleghi possono farsi pressione a vicenda in modi distruttivi. Il valore educativo dello sport giovanile dipende dall'ambiente che crea, ne consegue che garantire gli spazi giovanili abbiano quante più influenze positive possibili è nel migliore interesse di tutti i bambini. La sorveglianza corporea si svolge in modo significativo per tutti i bambini che praticano sport giovanili, non solo per i giovani transgender. Le politiche che legalizzano la sorveglianza corporea per i giovani aprono la porta a causare danni a bambini ignari. I ricercatori definiscono la sorveglianza corporea come vedere il corpo come un osservatore esterno, attraverso giudizi attivi sulla fisicità di una persona, sull'aspetto superficiale o sulla presentazione di genere percepita. Mentre la sorveglianza corporea pretende a riregolamentare gli sport femminili in nome dell'equità, gli esperti contestano la base scientifica di queste affermazioni. Gli sport femminili sono stati per decenni oggetto di sorveglianza corporea. Le donne cisgender coinvolte in questi sport sono fin troppo consapevoli del modo in cui i loro corpi vengono giudicati attraverso la lente del sessismo. Spesso il modo in cui vengono giudicati i loro corpi è influenzato da una definizione di femminilità basata principalmente su corpi bianchi. Oh, che sorpresa! E quindi la sorveglianza corporea può comportare la valutazione di quanto qualcuno sia troppo alto per essere una ragazza? Quanto forte è troppo forte? Quanto è troppo veloce? Chi decide quando un bambino supera quella soglia e cosa succede a quel bambino se lo fa? I bambini che competono ai vertici della loro divisione o classe devono fare i conti con procedure invasive. Per valutare le affermazioni di vantaggi ingiusti, gli estranei possono richiedere test ormonali o genetici per cercare variazioni biologiche comuni di cui i bambini cisgender e i loro genitori potrebbero non essere nemmeno a conoscenza. Gli esami possono includere anche l'ispezione genitale o pelvica per verificare la presenza o l'assenza di un pene, oppure anche ecografie transvaginali ai bambini, cazzo, per rilevare la presenza di ovaio. Va bene, breaking news! Gli sconosciuti stanno già sorvegliando i corpi dei bambini.

Nel 2022 un atleta di una scuola superiore dello Utah è stata indagata segretamente dopo aver sconfitto altri bambini in una competizione sportiva. Altri ragazzi, dai. I genitori delle seconde e terze classificate hanno sollevato una denuncia che ha spinto l'associazione sportiva delle scuole superiori ad analizzare i suoi registri scolastici fino all'asilo per determinare il sesso della bambina senza consultare i genitori. Questo è un esempio lampante di come le persone possono avviare indagini semplicemente perché il bambino non ha un aspetto abbastanza femminile. In questo caso la bambina in questione era effettivamente una ragazza cisgender. E ancora, nel 2023, l'altro ieri, due adulti hanno molestato un bambino di 9 anni durante una gara di atletica della scuola elementare. Gli adulti, sostenendo che la ragazza era transgender, hanno interrotto l'intero evento e le hanno chiesto di mostrare la certificazione del suo sesso. Anche questa bambina era cisgender. E insomma, gli esempi rifanno forse all'estate scorsa, se non sbaglio. La pugile algerina che ha picchiato una sbirra italiana. Scusate se la riassumo così, mi diverte parecchio. Le donne forti atletiche sono spesso oggetto di sospetti a causa dei loro cosiddetti tratti maschili. Essendo una persona più alta della media, cui è stata assegnata donna alla nascita, questa è la testimonianza. Ho vissuto personalmente innumerevoli momenti di esame fisico durante il mio periodo come atleta di pallavolo femminile della divisione della NCAA. Queste esperienze mi hanno fatto desiderare di allontanarmi dalla vita del pubblico e non mi hanno dato fiducia nelle mie prestazioni atletiche. Inoltre, gli effetti di questo controllo si sono riversati sulla mia vita personale, influenzando significativamente la mia autostima e la mia percezione di me stessa durante la mia giovane età adulta. Quando le società danno il permesso formale di esaminare attentamente il corpo di un bambino, apre la porta a potenziali danni contro tutti i bambini. I corpi dei bambini, indipendentemente dalla loro identità di genere, diventano aperti alle persone per ispezionarli, creare voci, esprimere giudizi pubblici contro di loro, spesso senza alcuna possibilità di ricorso per i bambini che subiscono danni.

E quindi arrivando a una conclusione, proprio perché tutti i bambini possono potenzialmente soffrire di sorveglianza corporea indipendentemente dalla loro identità di genere, abbracciare l'inclusività può migliorare il benessere di tutti i bambini.

La portata della sorveglianza corporea basata sul sesso si estende necessariamente oltre gli studenti transgender. Gli effetti di questa sorveglianza hanno effetti negativi su tutti i bambini coinvolti negli sport giovanili, indipendentemente dalla loro identità. Bene, questa riflessione è delle 11:10 del 27 di luglio. Ritorniamo ancora con le chitarrine del professor Sborrocco. Loro sono le Optic Sync. Questa si chiama Laughing Backwards. Ridere al contrario. Buon ascolto, Malormone, Radio Blackout.

E intanto voi attentissimi ascoltatori di Malormone qua siete prontissimi tra l'altro a darmi il là per il prossimo argomento che riguarda molto le forze dell'ordine. Voi attentissimi ascoltatori di Malormone nonché assidui lettori di Torino Cronaca di cui ci mandano il link qua al 346-6673-263 parlando dei nostri amici di quartiere. Sto parlando di Pausa Caffè, bar del Lungodora, il cui titolare Alex Bonsignore, ex candidato del partito Noi Moderati, qualcosa del genere, al centro, che ha famoso appunto bar omosessuale, famoso per aver aderito a vari programmi di riqualificazione della città come sponde sicure, di aver fatto accordi con gli sbirri. Ormai saranno passati sono passati almeno 5 anni, così vado molto a memoria. Comunque l'articolo di Torino Cronaca titola Bar circondato da spaccio e risse, spettacoli drag contro il degrado. Alex Bonsignore, titolare da 20 anni del Pausa Caffè, se lasciamo questi spazi vuoti verranno occupati da chi li usa per attività illegali, preferiamo riempirli di musica e persone, le persone che evidentemente non sono le persone che stavano sedute tranquillamente sui muretti del Lungodora facendosi i cazzi loro e bivaccando, uscendo fuori dalle logiche del consumo aperitivista di Pausa Caffè, che è appunto il cui titolare, organizzatore di Senza Fronzoli, che è precisamente il titolo della sua campagna elettorale, cioè sono frocia ma non c'ho i fronzoli, nel senso sono frocia ma sono per bene, sono frocia ma non è che ve lo vomito in faccia, anzi sono funzionale al funzionamento di Aurora e al suo buon nome e bella faccia. Dal 2018, quindi no, oddio, sono passati per bacco 8 anni, ma mannaggia, invecchio, vabbè, comunque è cresciuto fino a diventare un appuntamento riconosciuto della comunità LGBT e con drag show, aperitivi, musica, più persone vivono nel quartiere, meno spazio resta al degrado. E va bene, insomma, noi cule ve lo ripetiamo, non vogliamo sponde sicure, quindi vaffanculo, buon signore, se ci ascolti. Grazie, grazie ascoltatori di Radio Blackout. Yo.

Questo è lo scansionato a sbronzo. Suono. Feeling big, King Wild.

mentre state roccheggiando qua su Radio Blackout, Malor Romania va avanti. Come avrete capito, siamo passate così, senza direzione né destinazione, a parlare di sbirri, perché appunto centinaia sono state le persone identificate in quella di Venaus, ma anche alla tangenziale di Torino, ma anche a Chiomonte, ma anche dappertutto, ma anche Giorgia Meloni, fatti cazzi tuoi. E quindi boh, mi chiedo se tutte queste identificazioni serviranno agli sbirri per cercare il nuovo partner su Grindr, Romeo che Cupid sto cazzo, insomma, per farselo succhiare. A questo proposito ho una testimonianza che viene direttamente dal 1992, pensate raga, dal 1992, questa incredibile fanzine di Milano che si chiamava Speed Demon, nel numero 2 appunto, che data 1992, ha questa incredibile intervista da Pratiche Innominabili, intervistata da Laura Di Nola, Copsucker. Insomma, penso che intuirete brevemente di cosa si tratta, quindi ve la propongo in una breve lettura, aiutato da Chris Fenn, Go Back to Sleep. Ah, 38 anni, poliziotto. Hai mai avuto rapporti sessuali con uomini? Sì, qualche volta ci sono stato, lo confesso. Ma se le donne fossero un po' meglio, questo non succederebbe. Mia moglie ha 3 bambini, è sempre stanca, sembra quasi che fare l'amore con me sia una concessione. Ha sempre dei fastidi, capiti? Non è che poi si adatta a fare altre cose, questo fa male, quest'altro le dà fastidio. E così finisce, noi uomini abbiamo le nostre esigenze. E trovare compagnia fuori casa costa. Chi ha famiglia non se lo può mica permettere. Signor Sbirro, vuol dire invece che gli omosessuali non costano? No, molti di loro hanno bisogno, come dire, di trovare un cazzo, tra virgolette, che vabbè. Voi non vi scandalizzate, vero? Capitano sempre quando uno è uomo. Allora lo danno pure gratis. E quindi, signor Sbirro, se ho ben capito, lei non si considera un omosessuale? No, assolutamente no. Vuol mettermi alla prova? L'ho detto, se mia moglie fosse diversa. Ma signor A, 38 anni, poliziotto, lei troverà pure dei pregi negli uomini, se no perché li frequenta? Non avrà solo per colpa di sua moglie, non sarà solo per quello che... Vogliono il mio cazzo, senza tante complicazioni, fanno le cose senza tante storie, le fanno con piacere. Lei non si offende, vero? Quando ti baciano lo fanno con gusto, si capisce che gli piace, te lo chiedono loro. Non è che li devi pagare. Per loro un bel cazzo è qualcosa di grandioso. Secondo me in questo capiscono più delle donne, e poi conoscono la tecnica, sono bravissimi. Sarà che avevano troppo lavoro, ma neanche le puttane dei casini erano così brave. Questo mica vuol dire essere froci. Non crede che sia meglio fare, scusi il termine, un 69 con una persona brava piuttosto che con una che lo fa controvoglia, tanto per fare, poi magari te lo sdrucina tutto coi denti? Ah, signora gente, questo se lo è sempre lasciato fare? Risponde a 38 anni, poliziotto. Ah, sì, parla bene lei, mi fa dire certe cose. L'avessi trovato una donna con cui parlare? Per quasi un anno sono andato con uno che era un travestito. Si faceva scopare, ma più di tutto preferiva farmi dei pompini, così. Erano veramente meravigliosi. Stava lì le ore, chiudevo gli occhi, potevo pure pensare di stare con la Lollobrigida. Era così bravo che una volta gliene ho fatto uno anch'io, per gratitudine. E... le è piaciuto? Sì,
Ma non ti credere, sa, quel giorno io gli ho aperto il vestito, avevo due seni piccoli, fatti venire chissà come. Poi sono andato giù con la mano e ho trovato questo cazzo ancora morbido. Mi è sembrato così strano. Ma ha fatto l'effetto come di una grande tetta. Con questo coso che era come un capezzolo enorme. Mi è sembrato di tornare con mia madre. Insieme pensavo di andare con Anita Ekberg o con una donna grandissima, molto più di me. Mia moglie ha seni molto piccoli, non che mi dispiacciono, certe volte anzi penso che sono quelli che mi piacciono di più. Ma si vede che ho sentito il bisogno di qualcosa, come dire, di più sostanzioso, qualcosa del genere. Scusi se le faccio questa domanda, ma non ha mai picchiato o fatto violenza a qualche omosessuale? Io non picchio nessuno che lo vuole, dice lo sbirro, e noi ci crediamo, vabbè. Beh, come sarebbe? Chiede Laura Di Nola, l'intervistatrice di Speed Demon nel 1992. Beh, c'è anche chi lo vuole, risponde lo sbirro. Delle volte vado insieme a un mio collega da un tipo strano. È uno che gli piace solo se andiamo in divisa. Di solito questo si fa scopare. Si cala giù i calzoni e il mio amico ce lo facciamo a turno. Dopo averci fatto venire si spoglia, si mette in piedi dentro la vasca da bagno e si fa pisciare addosso. Un giovane, non avrà nemmeno 30 anni, magro magro, con i capelli un po' lunghi. Ma un sedere morbido. Che sembra quello di una donna. Mentre lo bagniamo senza che nessuno nemmeno lo tocchi, contemporaneamente, così subito lui se ne viene. Appena se ne è venuto comincia a chiedere perdono, a implorare di non punirlo, di non picchiarlo per quello che ci ha chiesto. Il mio amico allora comincia a menargli con la cinta dei pantaloni e anch'io ogni tanto gli affido qualche marrovescio e poi ce ne andiamo via lasciandolo così. Certe volte dopo che l'abbiamo preso neanche facciamo quello che ci chiede. Ci fa un po' schifo, lo meniamo e basta, così gli resta la voglia di cazzo. Ma allora, chiede l'intervistatrice, visto che ogni tanto vada questi omosessuali, che poi magari sono gli stessi che battono, vi sembra giusto fare le retate? Ma non suono io, che decido di farle. Poi l'ho detto, io ci vado ogni tanto quando mia moglie mi lascia accorto. Quelli sono sbarbatelli che non hanno problemi, lo fanno per vizio. Certi si vestono da donna, non sono normali. Io lo faccio per risparmiare, ho una famiglia a cui pensare. Io

mentre vi state ascoltando l'incredibile suono di Pateka. Gnome and / 39 Orcard.

Angel Dust, Call to the mentre appunto cercando di barcamenarmi fra le tecniche RZA, le cose, ora qualcosa di completamente diverso, perché questa Malormane è molto improvvisata con le defezioni nell'ultimo minuto, un sacco di altri problemi che non sto qua a enumerarvi perché non vi ho fatto un cazzo, spero vi state divertendo. Comunque, giro di vite per questa puntata, vi beccate un po' di baile funk perché sì, questo è Fred Again con Feisty, buon ascolto, Malormane, roba forte.

proprio quel momento là, arrivate un po' tardi. Malormone. State ballando in verticale, in orizzontale, in tutte le posizioni. Fate il rimming al vostro partner. Dite che è il rimming del professor Sborrocco.

questo è il corturbante, suono il corturbante, sotturbante, il conturbante suono di Pep Starling con Brasileirinho. Scusate se non sono capace di parlare bene portoghese, ma vabbè, andiamo a pescare un vecchio pezzo di Battista perché ci piace così. Tomo Tomo, vai così, Radio Blackout, Malormone. Premete il pedalino per ballare con Malormone su Radio Blackout. Hits del The House, Summer Hits, Volume 1, Bassista. Tomo Tomo il nome della traccia. 2019 l'anno di release. Buon ascolto, ballate fortissimo.

Malormon, Raj Blackout, Professori Sborocchi e Sprocchi Gustos per voi questa sera. Questa puntata un po' improvvisata, ma aiutata da varie amiche che mi hanno aiutato a aiutare le cose. Grazie amiche, grazie a voi che avete ascoltato, che siete intervenute, che avete partecipato a questo grande gioco degli hormonas e degli sputi sopra gli sbirri. Grazie, grazie alle froce milanesi che nel 92 scrivevano questa queer zine che si chiama Speed Demon. Grazie a Beutz che legge Paul Preciado. Paul Preciado, ti vorrei ringraziare, ma vabbè, ti sei un po' venduto, ma te lo perdoniamo lo stesso. Grazie per aver scritto delle opere capitali, ma non sarò qua a dilungarmi più di tanto, perché I've been run on for a long time, quindi vi devo davvero lasciare con il come si dice, classico epitelico apotropaico pezzo della buonanotte, mentre Malormone ritorna con le chiappe un po' più arrostite lunedì prossimo, sperando di che riesca a fare finalmente quella cosa che voglio fare da tanto tempo. No spoiler,

fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto,

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da.

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta qui

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcalsquat.net.

Oh, ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti! Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?

team e città di Torino, insieme, per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: martedì 28 e mercoledì 29 luglio alle 21.30 presso il Mescal Squat, parco dalla chiesa a Collegno,
1: l'auto-organizzato collettivo teatrale del Pesto presenta Una città perfetta.
2: La Torino degli anni 90, le sue case occupate, la sua radio, le sue lotte.
3: E tutto il resto, in uno spettacolo teatrale tratto dall'omonimo romanzo.
4: Prenota il tuo posto via mail a unacittaperfetta@canaglie.net.
5: Una città perfetta @canaglie.net. Se non prenoti, resti in

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la console.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire
4: 105.250
1: un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
6: Se all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi che sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Questa è sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.